passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni del RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da 2 persone prima della caduta dalla finestra.
2: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
1: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannet raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%. La prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
2: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: Carburanti, prime file distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Eni Live, la benzina viene venduta fino a un massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socar e IP. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
2: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione. Da applausi a Bursa, gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, e assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda tre persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni di RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
2: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatori della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
1: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
2: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la Procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: Carburanti, prime file distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Eni Live, la benzina viene venduta fino a massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socarip. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
2: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti e una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
4: Touring 104, informazione e passione.
5: Questa è Touring 104.
6: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
7: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
8: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Questa è Touring 104.

0: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura di nuovo la guerra tra Russia e Ucraina. Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina nel distretto di Solomianskij. Frammenti di razzo sono caduti nel cortile di un'abitazione. Nessun incendio. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di 3 piani, sempre a Solomianskij. Un'infrastruttura è stata colpita in un edificio amministrativo e quanto ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschenko. In Medio Oriente adesso, dove nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, tra circa 100 colonie, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, il servizio della redazione.
2: La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
1: 3 condanne e un'assoluzione, con il riconoscimento del solo reato di sequestro di persona, ma non dell'accusa più pesante, l'omicidio, che era stata comunque contestata ad un solo imputato. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Reggeni, trovato morto nella strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo il 2 febbraio del 2016, oltre 10 anni fa. Una sentenza, quella emessa dai giudici della prima corte d'assise di Roma nei confronti di 4007 egiziani, accolta dai genitori del ricercatore Paola e Claudio e della sorella Irene, con dignità e senza lasciare trasparire emozioni. Numerose iniziative ieri a Napoli in occasione dell'anniversario delle 4 giornate, rivolta popolare che liberò la città dal nazifascismo. Le istituzioni locali si sono ritrovate in piazza Carità, dove sono state deposte corone ai piedi della stele dedicata a Salvo d'Acquisto. Le 4 giornate sono un momento importante non solo per Napoli ma per il paese, ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. Lo sport e il calcio: pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia di Montella. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Douai. Lammens para su Akliouche, Leopold, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervallo, Douai sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo. Il neo è entrato Lisè. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Su Ring 104.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi. Sulla pianura padana il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: To Be One prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura di nuovo la guerra tra Russia e Ucraina. Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina nel distretto di Solomianskij. Frammenti di razzo sono caduti nel cortile di un'abitazione. Nessun incendio. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di tre piani, sempre a Solomianskij. Un'infrastruttura è stata colpita in un edificio amministrativo e quanto ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschenko. In Medio Oriente adesso, dove nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, tra circa 100 colonie, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato tre case palestinesi alla periferia della città. Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica e il servizio della redazione.
2: La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
1: Tre condanne e una assoluzione con il riconoscimento del solo reato di sequestro di persona, ma non dell'accusa più pesante, l'omicidio, che era stata comunque contestata ad un solo imputato. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Reggeni, trovato morto nella strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo il 2 febbraio del 2016, oltre 10 anni fa. Una sentenza, quella emessa dai giudici della prima corte d'assise di Roma nei confronti di 4007 egiziani, accolta dai genitori del ricercatore Paola e Claudio e della sorella Irene con dignità e senza lasciare trasparire emozioni. Numerose iniziative ieri a Napoli in occasione dell'anniversario delle 4 giornate, rivolta popolare che liberò la città dal nazifascismo. Le istituzioni locali si sono ritrovate in piazza Carità, dove sono state deposte corone ai piedi della stele dedicata a Salvo d'Acquisto. Le 4 giornate sono un momento importante non solo per Napoli ma per il paese, ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. Lo sport e il calcio: pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini. Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia di Montella. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. La ripresa, la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Douai. Lammens para su Actioche e Leopold, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervallo, Douai sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacuña la sblocca e la decide all'88esimo. Il neo è entrato Lisée. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

E allora, no, questa non è mia, l'ho presa in prestito, non posso usarla. Io invece vi dirò solamente buongiorno. Buongiorno, bentornati in compagnia della grande radio di Turin 104 e nella fattispecie di Turin Café con la Rituccia, la Rituccia Nazional Popolare. Insomma, sono le 10:09 del mattino di martedì 29 settembre 2026. Fuori c'è veramente un bel sole, una di quelle giornate autunnali che ti aprono il cuore, insomma, in questo scorcio d'autunno. E qui in studio c'è appunto con voi l'appuntamento che profuma di buon umore, di compagnia. Insomma, benvenuti a questa nuovissima puntata di Turin Caffè. Il caffè lo abbiamo già messo sul fuoco stamattina presto, ora ne prepariamo un altro giusto per insomma la metà mattinata. Le notizie dal territorio, dal mondo sono pronte sul taccuino, la musica giusta per caricare la vostra mattinata sta già scaldando i motori su queste frequenze 104 e 400 oppure 87 del digitale terrestre, perciò mettetevi comodi, che siete in macchina, imbottigliati nel traffico, a casa a sbrigare le vostre faccende, al lavoro con la vostra prima pausa preziosa della giornata. Noi siamo qui e allora partiamo subito ragazzi, via.

Beh, devo dire che nonostante il testo che parla della rottura di questo rapporto, a me questa canzone mette di buon umore. E quindi direi di cominciare, sono le 10:13, cominciamo con l'accadde oggi di martedì 29 settembre. E che cosa è successo? È successo un po' di tutto, però io la prendo stretta. Insomma, è il 273esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 92 giorni alla fine dell'anno. Sappiate ragazzi che oggi è San Michele, perciò se conoscete qualche Michele, sicuramente sì, perché è un nome molto popolare, potete fargli gli auguri. E allora vediamo un po', nel 1902 apre il primo teatro di Broadway, wow, è fantastica questa cosa. L'impresario era David Belasco, nome famosissimo, penso che tutti lo abbiamo sentito nominare. Era il 1936 quando il generale Francisco Franco instaura un regime dittatoriale in Spagna, e anche questo purtroppo l'abbiamo sentito nominare. 1961, il quotidiano The New York Times pubblica una recensione di un cantautore allora poco conosciuto, di Robert Shelton. Sarà questa critica a far conoscere John Hammond e Bob Dylan, che poi stipulerà un contratto con la Columbia Records, e da lì in poi sarà tutto un conoscere. 1964, Mafalda, la famosa striscia a fumetti del cartoonista argentino Kino, appare per la prima volta sui giornali. A me piace Mafalda, mi piace tantissimo. 1979, eccolo, Papa Giovanni Paolo II è il primo papa a visitare l'Irlanda. Vi ricordate che ieri abbiamo parlato di Papa Giovanni I? Giusto un mese dopo poi veniva eletto Papa Giovanni Paolo II, sempre nel 79. 1988, la NASA riprende i voli dello Space Shuttle bloccati dopo il disastro del Challenger. 1995, il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammette pubblicamente per la prima volta l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51. Adesso stanno mettendo pubblicamente sui social addirittura i file sui UFO, quindi insomma è passato un po' di tempo da allora. 1996, la Nintendo of America lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64 per la Nintendo 64, il più famoso credo, io non ci ho mai giocato. Nel 2001 viene pubblicato sul Corriere della Sera l'articolo La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci, e ditemi chi di voi non l'ha letto. E le ultime due notizie: nel 2009 un terremoto di 8.3 della scala Richter colpisce le isole Samoa innescando uno tsunami che spazza via interi villaggi. Mamma mia, cos'è stato? Cos'è stato? E poi l'ultima notizia per quel che riguarda l'accadde oggi, di oggi, appunto 29 settembre 2013, in Nigeria, durante l'insurrezione di Boko Haram viene compiuto il massacro di Juiba, che vede l'uccisione di 44 persone, 4 feriti e 18 dispersi, tutti civili. Insomma, una di quelle notizie che sono veramente tremende, da tragedia. Per quel che riguarda invece i compleanni e coloro che non ci sono più, ce la vediamo dopo. Noi intanto ci ascoltiamo questa.

io non so esattamente quanti anni abbia Shakira, ma sembra sempre una ragazzina. Vorrei conoscere il suo segreto. Vabbè, voi direte con tutti quei soldi. No, non voglio pensare male. E allora veniamo adesso ai compleanni. A chi dobbiamo dare gli auguri oggi? Beh, sicuramente dobbiamo dare gli auguri a uno dei miei scrittori preferiti, ovvero Miguel de Cervantes, nato nel 29 settembre appunto, però del 1547. Chissà se può sentirli questi auguri. Scrittore, poeta, drammaturgo, militare sì, spagnolo. Mi piace il suo Don Quixote, perché questa idea di combattere contro i mulini a vento, nonostante sia impossibile, per me è una visione di vita, c'è poco da fare. E poi dobbiamo dare gli auguri a uno dei miei pittori preferiti, credo che sia uno dei pittori preferiti della stragrande maggioranza della popolazione mondiale, ovvero Caravaggio, nato il 29 settembre del 1571. Pensate che una biografia seicentesca rivela che il pittore rifiutò di incontrare il fratello sacerdote in visita a Roma e nacque così la leggenda dell'artista tormentato che dimenticò per sempre le sue origini. E poi a chi dobbiamo dare gli auguri? Oh sì, a Enrico Fermi. Enrico Fermi, nato nel 1901, fisico. E poi, insomma, oggi è proprio la giornata degli artisti. Michelangelo Antonioni, nato nel 1912, regista, sceneggiatore, montatore, inutile dirvi quanti film. Anita Ekberg, anche lei, nata nel 1931, attrice svedese. Marcello, mi dice niente, Marcello. Come Marcello, vieni. E poi Jerry Lee Lewis, e qui siamo nel campo della musica, nel mio campo, nel rock and roll, nel rockabilly. Nato nel 1935, pianista, cantante statunitense. Oggi è stato il giorno di compleanno di Silvio Berlusconi, era il 1936, imprenditore e politico. Ma non solo, oggi dobbiamo dare gli auguri anche a Felice Gimondi, che era nato nel 1942, ciclista su strada, poi pista e dirigente sportivo. Lech Walesa, sindacalista, politico e attivista polacco. Loretta Goggi, nata nel 1950, cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva. Pierluigi Bersani, nato nel 1951, e poi Raff, nato nel 1959, cantautore. Chi dovremmo nominare tra quelli che non dovremmo nominare per contratto? Questo sì, sicuramente, Émile Zola, scrittore, giornalista, saggista, critico letterario, assolutamente. Poi Tony Curtis, attore statunitense, indimenticabile. C'è qualcun altro? Vediamo un po'. No, basta così. E allora con l'Accadde Oggi ci risentiamo domani per sapere che cosa è successo in Secula Seculorum. A

E questo è stato proprio un anno d'oro per Bruno Mars, con questa Risky It All, tra le altre cose, un altro singolo preso dal suo ultimo album. Una canzone bellissima, tra l'altro, una canzone strappamutante, se no io non dovrei dirlo in radio, non dovrei dirlo, ma è questo. E allora, prima di andare in break, vi do la notizia per che riguarda le elezioni di ieri. Sicuramente lo saprete già, perché insomma il dato è stato nominato subito, e poi andiamo in break. Insomma, è Fabio Roscioli del centrodestra, è il nuovo deputato eletto al termine delle elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. A scrutinio ultimato, secondo i dati di Eligendo, Roscioli ha ottenuto il 51,02% dei voti. Frank Benedetto, espressione del campo larghissimo che comprendeva dai 5 Stelle e Italia Viva, è arrivato al 36,59%, mentre Domenico Giannetta, l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione, è passato con Futuro Nazionale di Vannacci, arriva al 10,94%. Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana e Popolare, si ferma all'1,44%. Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. C'è da dire però che insomma, ad andare a votare sono stati in pochissimi, e questo la cosa che mi lascia l'amaro in bocca è stata soprattutto questa. L'affluenza alle urne non c'è stata. Ecco, soprattutto questo è quello che mi lascia davvero, come dicevo prima, l'amaro in bocca. Sono andati a votare pochissimi, in pochissimi, e questo significa semplicemente che c'è poca fiducia nel governo, secondo me almeno. Va bene, noi ci sentiamo subito dopo il break delle 10:30. A

0: L'Ovicoltura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatorio Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
2: Questa è Touring 104.
0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

Nel 2000 era così, ragazzi. Sono passati soltanto 26 anni, lo ritroviamo tale e quale, anzi, è come se non fosse passato neanche un minuto. Va bene, sono le 10.45 e noi siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Vi ricordo che questo è Turin Caffè con la Rituccia Nazional Popolare. E passiamo alle notizie. Questa la ritrovate praticamente su tutti i quotidiani di oggi. Perché riguarda due personaggi che sono saltati agli onori della cronaca per diciamo la loro quotidianità non troppo, come posso dire, non troppo luminosa, insomma una vita passata tra truffe, condanne e anche il carcere, e poi il ritorno sotto i riflettori, un riconoscimento in un luogo proprio tra i più iconici di Roma. Insomma, prima stai in una cella in galera e poi ti ritrovi al Campidoglio, osannata. Sembra impossibile, invece è accaduto davvero all'ex regina delle televendite Vanna Marchi e a sua figlia Stefania Nobile, che sono state premiate lo scorso 23 settembre nella sala della Protomoteca del Campidoglio nell'ambito di un evento dedicato alla cultura. Ebbene sì, avete capito proprio bene, alla cultura. Un riconoscimento che ha riempito, ben direi, d'orgoglio madre e figlia, ma che ha provocato numerose polemiche, oltre a incredulità, ironia sui social. Possibile un premio alla cultura e al Campidoglio? Sì, al Campidoglio. Stefania Nobile ha ricevuto il PIC, Premio Internazionale della Cultura, per il libro Vendere, cara la pelle, nel quale racconta anche il rapporto con la madre, la nota ex televenditrice. Io sarò sempre la numero uno. Vendere non è sempre andare in giro, è vendersi, ha commentato Stefania Nobile sui suoi profili social. A Vanna Marchi, che si fece strada vendendo nelle TV locali un miracolo scioglipancia che non faceva dimagrire, bene dirlo, è stato invece assegnato un riconoscimento per il ricettario. La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore, pubblicato nel 2026. L'ex regina delle televendite così ha commentato: la vita è davvero strana, da una cella in galera e poi ti ritrovi in Campidoglio, sì, osannata, piena di complimenti, di applausi e di abbracci. Il Campidoglio decisamente non è per tutti, e sicuramente non è per me, voglio dire, io non ci spero proprio, ma non pensavo mai al mondo di ritrovarci lei. La manifestazione è stata ideata dall'editore Alessandro Gianmaria Ferri. Si tratta di un'iniziativa privata non riconducibile a Roma Capitale o al Campidoglio, anche se l'utilizzo di una sala istituzionale è soggetto alle procedure previste dall'amministrazione. A fare gli onori di casa e ad accogliere gli oltre 200 ospiti, secondo quanto riferito dagli organizzatori, è stato il consigliere comunale e presidente della commissione Giubileo Dario Nanni, che ha detto: io non sapevo che c'erano Vanna Marchi e la figlia. Sì, lo ha detto anche abbastanza imbarazzato. Se avessi saputo non avrei partecipato. Ma come, non lo sapevi? Impossibile. Loro sono persone lontane anni luce dalla mia visione di vita e dalle mie idee politiche. Quando hanno parlato loro io non c'ero, sono stato chiamato dagli organizzatori per un generico saluto istituzionale. A me sembra molto strano, insomma la pezza mi sembra peggiore del buco. La cerimonia si è svolta appunto nella prestigiosa sala della Protomoteca in Campidoglio. È stata presentata come uno degli eventi dedicati alla promozione della cultura e delle eccellenze italiane. Queste sono state le parole usate, delle eccellenze italiane. Ragazzi, vi devo dire, se ne vedono e se le sentono delle belle, cioè cosa vi devo consigliare di andare a rubare? Io non lo so più.

Allora, non posso dire di non essermi imparanoiata, ed è così, ed è per questo anzi che vi do una notizia che è bella, una notizia bella. Ai campionati mondiali dei mestieri a Shanghai, due medaglie sono per l'Italia, sì, due medaglie d'oro, vanno a due talenti altoatesini che conquistano proprio il mondo, Liam Fichter e Jonas Venter, entrambi della provincia di Bolzano, salgono sul podio ai campionati mondiali dei mestieri di Shanghai. Fichter conquista la medaglia d'oro nella categoria grafica multimediale e Venter porta a casa il terzo posto tra i falegnami. Wow, che meraviglia, i falegnami, non me lo sarei mai aspettato. Si tratta questa di Shanghai di una sfida internazionale che ha riunito 1385 giovani professionisti da 68 paesi, impegnati in 64 diverse professioni. Io non sapevo neppure che esistessero 64 professioni, che meraviglia. Un risultato che celebra appunto il talento, la passione, quello vero, il talento vero, ragazzi.

Il motivo per cui c'è da fare polemica è che non li hanno neanche fatti parlare al telegiornale, cioè voglio dire, hanno vinto la medaglia d'oro, ragazzi, invece complimenti. Sì, sono contenta per loro, assolutamente sì.

fino alla fine, ve l'ho fatto ascoltare fino alla fine perché io la adoro assolutamente. Roy Orbison, You Got It, se avete presente Pretty Woman, ecco, è proprio lui, fantastico, fantastico. Va bene, un'ultima notizia prima di andare in break, di ascoltare il radiogiornale, ve la dico subito a tatta perché è tardissimo. Kuwait accoglie l'invito del governo, price cap su benzina e gasolio dal 1 ottobre per un mese, quindi anche Kuwait ha deciso di fissare un tetto al prezzo del carburante. Il taglio del costo verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre, durerà un mese, quindi dopo Eni e IP anche la terza grande compagnia di distribuzione del carburante interviene fissando un price cap. Era la mossa appunto che il governo attendeva per completare il disegno che permetterà di calmierare appunto la corsa dei carburanti senza pesare sulle casse dello Stato. Quindi niente, io vi invito a rimanere qui in ascolto su Turin 104 con Turin Caffè. Ci sentiamo subito dopo il break. A dopo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la bufera giudiziaria sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate dalla Guardia di Finanza di Napoli 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Tra i reati contestati corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti, per una tratta sarebbe stato usato calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il Jeep. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. 3 condanne ed una assoluzione. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Regeni. Il servizio della redazione.
2: 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il 4º imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto.
1: In corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle 2 donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni residente nel Fermano è stato trovato nella serata di ieri in un terreno a Monte Giorgio in provincia di Fermo. Poco distante dalla salma c'era un trattore ribaltato. Tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. Ultima pagina, resta alta la preoccupazione per possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
3: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi le aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: Lo sport e il calcio, la sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando su pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi 2 decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e Florentino Perez ritiri le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno-Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 o 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno-Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava a Castello Arecchi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: E sono le 11.12 e siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Vi ricordo che questo è Turin Caffè e io sono la Rituccia Nazional Popolare. E abbiamo anche in studio, con noi Paolo Ficarra. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno.
2: La vita qualche istante fa.
0: Mi sorge il dubbio che tu mi abbia ascoltato. Ebbene sì. E allora Paolo, abbiamo un ospite qui al telefono, te la presento subito. Buongiorno Marina.
3: Buongiorno Rita, buongiorno Paolo e buongiorno a tutti.
0: E allora devi sapere Paolo che Marina sicuramente tu la conoscerai già, però la presentiamo ufficialmente. Marina è la direttrice di Cult & Social, è un web magazine che sta andando alla stragrande. Io la vedo un pochino come una scintilla, perché lei sprizza dovunque. È giusto, ti ci vedi in questa descrizione Marina?
3: Sì, dai, allora il mio è un quotidiano culturale, Cult, www.cultandsocial.it, e quindi occupandosi di cultura a 360 gradi ovviamente schizzo in tutti gli eventi possibili.
0: Cerchi di prenderli tutti, ma quello che fai secondo me è fantastico, perché tu fai una descrizione meravigliosa degli eventi reggini. E ci riesci bene.
3: Grazie, sì. Gli eventi più importanti ovviamente cerco di seguirli personalmente o tramite i miei collaboratori, proprio andando di persona e quindi seguendo l'evento, facendo le interviste ai protagonisti e insomma raccontandoli poi a tutti i lettori, insomma, a chi voglia di approfondire.
0: Adesso io voglio capire, però c'è stato questo evento importantissimo. Tu ci sei andata,
3: sì,
0: di persona al Film Fest 2026.
3: Sì, tanti eventi ci sono stati in realtà la scorsa settimana, fino a domenica, diciamo, è stata una settimana pienissima, paradossalmente più dell'estate, perché si sono accavallate tutta una serie di cose. Il più importante credo che quello a cui tu ti stai riferendo è il Reggio Film Fest, che ha occupato, diciamo, 6 giorni proprio pieni, con talk, incontri, proiezioni di film, e c'è stato un grandissimo ospite che è Giampaolo Morelli, meglio conosciuto da tutti come il personaggio che interpreta l'ispettore Coliambro,
0: anche se lui in realtà ha fatto molte altre cose. E
3: ha
0: allora
3: fatto tantissime cose, infatti,
0: e allora
3: io ho avuto il piacere di intervistarlo ed è veramente una persona simpaticissima, oltre che preparatissima, e ha promesso che tornerà a girare un film a Reggio Calabria.
0: E tu ci devi raccontare tutto, però lo facciamo a breve. Mi raccomando, okay, resta qui con noi. Io intanto faccio ascoltare una canzone e a tra poco, quindi rimanete qui per sapere tutto su Giampaolo Morelli, ragazzi, rimanete qui in ascolto.

0: Siamo ritornati qui in diretta, abbiamo con noi Marina Crisafi, direttrice del web magazine Cult & Social, e con Marina stavamo parlando appunto della ventesima edizione del Reggio Calabria Film Fest. Ci sei Marina? Sei con me?
1: Sì, rieccoci.
0: E allora stavamo dicendo che all'ultima serata ha partecipato un ospite abbastanza importante, se non...
1: Sì.
0: Anche da un punto di vista fisico, no?
1: Direi per tutta la popolazione femminile.
0: Sicuramente Giampaolo Morelli fa una bella figura.
1: Diciamo di sì, su questo non si può discutere. È comunque è un attore veramente preparatissimo che, ripeto, è conosciuto al grande pubblico come nel ruolo dell'ispettore Coliandro ed è amato, diciamo, per questo, ma ha fatto veramente tantissime cose.
0: È vero. L'ispettore Coliandro, questo personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli, è portato sullo schermo dai Manetti Bros, quindi una regia molto particolare, molto espressiva, ma soprattutto a me piace moltissimo il modo di lavorare dei Manetti Bros. Infatti, hanno un successo spettacolare, infatti c'è riuscito, attraverso generi e linguaggi diversi, insomma lui è passato comunque dalla televisione al cinema, dalla recitazione alla scrittura, ha fatto anche regia, ha fatto tutto.
1: Sta uscendo un suo nuovo film proprio come regista, oltre quello che ha presentato, diciamo, quest'anno sull'amore, e invece il prossimo sarà La regola dell'amico, che ha un tema molto particolare ed è, diciamo, in programmazione per il 2027.
0: Che cos'è? Di che cosa si tratta?
1: Riguarda, è sempre una commedia, ma comunque tratta un tema molto attuale, che è quello della, diciamo, del desiderio femminile di avere dei figli e di diventare genitori senza avere un partner. E quindi, insomma, poi non spoileriamo troppo, quindi c'è questo incontro, appunto questa richiesta tra due amici proprio per esaudire questo desiderio, e poi insomma tutto si svolge, cioè parte tutto da questo.
0: La regola dell'amico mi ricorda una canzone degli 883, ho capito, so già dove vai a parare in realtà, anche se prevedo un finale diverso, non so perché mi viene in mente questa cosa.
1: Non ha voluto svelare molto perché è ancora nella fase di post produzione, quindi ha annunciato appunto che questa si tratta comunque di una commedia romantica ma diversa, che tratta questo tema molto attuale, e poi insomma lo vedremo al cinema
0: sicuramente. E lui è stato premiato qui al Film Fest.
1: Sì, è stato premiato, ha ricevuto il premio della Bergamotto d'Oro, e tra l'altro, e come ti dicevo, lui è rimasto incantato dalla nostra città appena arrivato, e mi ha raccontato questa cosa bellissima, che è arrivato, diciamo, all'altezza del Duomo e girando, diciamo, con l'auto per una traversa, ha visto questa vicinanza tra il mare e gli alberi monumentali del lungomare, in particolare uno che l'ha colpito moltissimo, e mi ha detto una cosa rara, cioè una cosa veramente spettacolare che mi ha proprio affascinato, e quindi si è ripromesso di girare, insomma, di conoscere meglio il Reggio, e mi ha promesso che tornerà a girare un film qua.
0: Che bello, io spero che lo faccia davvero.
1: Infatti, lo speriamo tutti.
0: Che non si rimangi la parola. Insomma, credo che Giampaolo abbia anche un certo tipo di rapporto con i giovani che vogliono entrare a far parte del mondo del cinema. Tu che cosa ne pensi?
1: Sì, allora, è una delle domande in realtà che gli ho fatto proprio durante l'intervista, perché comunque il Reggio Film Fest ha dato molto spazio ai giovani, e lui sostiene che oggi sia addirittura più facile per i giovani, diciamo, approcciarsi a questo mondo, che comunque, insomma, richiede sempre molto impegno, molta determinazione, anche una buona dose di fortuna, però sostiene che grazie ai social, insomma, è più facile emergere al giorno d'oggi, proprio per il fatto che comunque i social non sono mediati, hanno un rapporto diretto col pubblico, e quindi questo consente di esprimersi in maniera più sincera e appunto più immediata, e quindi che diventa un punto a favore.
0: Sì, anche perché abbiamo visto che molti ragazzi sono, cioè, divenuti famosi a furor di popolo proprio grazie ai social. Ecco, sì. Probabilmente lui intendeva questo, in effetti.
1: Sì, lo vediamo anche nei talent, ad esempio, lo vediamo un po' dappertutto. E quindi sì, intendeva proprio questo.
0: Ecco, io a me sarebbe piaciuto porgli una domanda in particolare, ma credo che tu l'abbia fatto. Se c'è un personaggio che gli è rimasto nel cuore.
1: Allora, è una domanda, sì, che l'ha fatto un po' ridere, perché ha detto: guarda, non me l'hanno mai fatta. Non è originalissima, in effetti, però è una domanda che l'ha messa in difficoltà, perché ha detto che comunque non c'è un personaggio preciso, anche perché lui ha ricoperto diversi ruoli, e ha detto che comunque è sempre legato alla fisicità che hai, che mi ha fatto l'esempio anche di cioè, magari mi piacerebbe fare Rambo, ma non ho la fisicità adatta.
0: Ah beh, certo.
1: E quindi mi ha rivelato che, essendo un appassionato di fumetti fin da piccolo, mi sarebbe piaciuto fare un Dylan Dog, però un Dylan Dog in salsa napoletana.
0: Ah, cioè? Ma fantastico!
1: Sì, lo avrebbe ambientato a Napoli, che è comunque la sua città d'origine.
0: Ma sai che non è una brutta idea? Cioè, io ci penserei al posto suo. Io sì. Un Dylan Dog napoletano ce lo vedrei.
1: Dal grigio londinese al sole di Napoli.
0: Sì, perché no? Magari un po' sgamato, ecco. Io ce lo vedrei bene.
1: Un Dylan Dog sui generis.
0: Sì, sicuramente. Accompagnato magari da, non lo so, un Bombolo. Te lo ricordi Bombolo, l'attore che interpretava?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: è una cosa del genere, sì. Non c'è Grucio, però c'è Bombolo.
1: Ecco, dai, sarebbe un po' una chiave particolare, una rilettura particolare.
0: Senti, un'ultima domanda volevo farti, però sempre a proposito di Giampaolo, perché ho scoperto, leggendo il tuo articolo naturalmente su Calten Social, che lui ha una passione di cui io ignoravo completamente l'esistenza, guarda.
1: Sì,
0: un po' come il mago Ronzo.
1: La magia.
0: La magia.
1: Sì, fin da bambino.

0: timidissimo da piccolo, tra l'altro era detto di essere dislessico e ai tempi, diciamo, in cui lui era piccolino non c'erano ovviamente le attenzioni e i sistemi che ci sono oggi per andare incontro, diciamo, all'alunno che ha queste difficoltà, e quindi questo gli ha comportato tanti problemi. E proprio per superare questo suo essere problematico, questa sua sofferenza, diciamo tra virgolette, ha trovato uno sfogo nella magia e quindi faceva questi spettacoli in famiglia.
1: Hai capito? Insomma, come Marlon Brando, perché ho letto da qualche parte che anche Marlon Brando aveva questo problema. Grandissimi attori.
0: Sì, diverse persone. Oggi diciamo è un problema abbastanza gestibile. Diversi anni fa, qualche decennio fa, diciamo, era un pochino più complicato.
1: Fantastico, io mi sarebbe piaciuto incontrarlo. Va bene, io ti ringrazio Marina per essere stata ospite qui di Turing Caffè. E ci risentiamo la prossima settimana. Ci racconterai qualcos'altro. Grazie, grazie ancora.
0: Molto volentieri.
1: E noi andiamo avanti con la musica, ragazzi. Sempre
0: buona giornata.
1: Ciao, ciao Marina.
0: Ciao.

0: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Kamnar 1986, sono passati soltanto 40 anni, no vabbè, no, non ci sto ragazzi, non ci sto, mannaggia quanto tempo. Va bene, siamo ritornati in diretta, vi do le ultime notizie. Questa è grave, questa è veramente grave, perché si tratta dell'omicidio di Garlasco. Avrete sentito sicuramente le ultime novità di critiche sulle indagini scientifiche del 2007 sull'omicidio di Garlasco. L'ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano, ne ha ricevute parecchie. Arrivano da consulenti di parte, da colleghi che hanno raccolto la sua eredità al raggruppamento di investigazioni di scientifiche dell'Arma dei Carabinieri. Da 18 mesi al lavoro per provare a riscrivere una nuova verità giudiziaria sul delitto di Chiara Poggi. Dopo aver fondato e guidato per 14 anni le Tute Bianche, Garofano da mesi, tra ospitate in TV e sui suoi profili social, difende il suo operato e quello dei suoi collaboratori che eseguirono i rilievi scientifici nella villetta di Via Pascoli e le analisi che contribuirono a ritenere Alberto Stasi l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, cosa che adesso sappiamo non è così, perché lo possiamo dire con certezza: i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza. Dopo quasi 2 anni di indagini, nel giorno della chiusura alla nuova inchiesta del PM di Pavia sul delitto di Garlasco, arriva alla più clamorosa delle ipotesi: una possibile svolta sull'omicidio di Chiara Poggi, che tra gli atti depositati dagli inquirenti porta con sé anche nuove consulenze contro Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo fascicolo su Garlasco. Tra queste, le analisi sulla traccia della suola a pallini di una scarpa taglia 42. Secondo gli ultimi accertamenti della procura, le composizioni dell'intonaco e le procedure seguite 19 anni impedirono di accertare l'eventuale presenza di sangue. Ora io mi chiedo che cosa c'è sotto tutta questa storia. Perché deve essere un innocente finito in carcere? Perché si tratta di un innocente. Un giorno forse si capirà il perché di questo accanimento, di questo circo che accompagna questa gogna mediatica. Forse un giorno lo scopriremo. Nel frattempo voglio capire chi risarcirà un innocente.

E allora ragazzi, siamo quasi agli sgoccioli anche per oggi, martedì 29 settembre. Voglio raccontarvi solamente due notizie, credo di avere il tempo solamente per due notizie. Questa mi ha fatto quasi morire, perché quando ho guardato il video mi sembrava di assistere veramente ad un film, cioè quando veramente la realtà sembra un'opera di fantasia. Dovete sapere che in New Jersey c'è stata una tempesta da quelle parti, lo sapete, sono frequenti, anche se in questo da quest'inverno, anzi da un paio di inverni a questa parte, sono frequenti anche da noi. Insomma, in New Jersey c'è stata una tempesta. Qualcuno ha fatto dei video, le strade tra le case sono state completamente allagate. Che cosa è successo? È spuntato uno squalo. Giuro che l'ho visto, non era l'intelligenza artificiale, uno squalo che nuotava lungo una strada completamente allagata e arrivava fino al vialetto di una casa. La scena è stata ripresa a Surf City, proprio nel New Jersey, dopo che questa violenta tempesta ha provocato pesanti danni, inondazioni lungo la costa, e l'acqua si è infiltrata proprio lungo le stradine della città. L'acqua della Barnegat Bay ha invaso le strade, trasformando parte della cittadina in una distesa d'acqua, come abbiamo visto in tantissimi film, tra le altre cose. Un residente ha notato questa pinna. Io rido, però insomma, stavo dicendo che un residente ha notato questa pinna muoversi davanti alla propria abitazione e ha iniziato a filmare. Lo squalo si è avvicinato al vialetto della casa prima di proseguire tranquillamente lungo la baia. Un esperto della Massachusetts Division of Marine Fisheries ha identificato l'animale come piccolo squalo della specie Mustelus canis. Piccolo, per fortuna piccolo, comune nella zona e considerato per fortuna innocuo per l'uomo. Insomma, si è fatto una passeggiatina nei dintorni. Però mi ricorda proprio quel film sullo tsunami dove c'erano gli squali in giro per i centri commerciali. Ora non ricordo il titolo perché a me non mi piacciono questi film, non li guardo, però c'erano proprio gli squali in giro per i centri commerciali allagati che si pappavano la gente, non so se avete presente. Qualcuno ha scritto squalo in acqua dolce. No, non è acqua dolce quella, era proprio l'acqua della baia che si era infiltrata all'interno della cittadina, quindi non era acqua dolce, era acqua salata. Ragazzi, che vi devo dire, mamma mia, questo è pesante. Per fortuna era innocuo. Andiamo avanti.

teatro ovviamente. E tra poco andrà in onda Momenti Amaranto con Andrea Benedetto e Paolo Ficara, e scoprirete tutto ciò che c'è da sapere sulla regina. E poi oggi pomeriggio naturalmente Smash It Up Charts, ovvero i 30 video più mandati qui in onda su Turin 104, e poi alle 17 Casa Lopresti con Filippo Lopresti naturalmente. E poi ancora oggi che cos'è? Martedì, quindi non mi ricordo, va bene, perdonatemi, Mary Fulco ovviamente alle 20 e poi Angelo Cristiano. E con questo vi saluto, vi do appuntamento come ho detto prima domani mattina sempre alle ore 10 su Turin 104 oppure attraverso il canale 87 del digitale terrestre. Mi raccomando, rimanete sintonizzati.

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la bufera giudiziaria sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate dalla Guardia di Finanza di Napoli 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, tra i reati contestati corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti, per una tratta sarebbe stato usato calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il Jeep. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. Tre condanne ed una soluzione. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Regeni. Il servizio della redazione.
2: 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il 4º imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto.
1: In corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle 2 donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni residente nel Fermano è stato trovato nella serata di ieri in un terreno a Monte Giorgio in provincia di Fermo. Poco distante dalla salma c'era un trattore ribaltato. Tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. Ultima pagina, resta alta la preoccupazione per possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
3: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere alla rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: Lo sport e il calcio, la sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando su pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi 2 decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzati a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e Florentino Perez ritiri le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno-Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 o 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno-Croce di Cava, le adesioni resteranno aperte fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arecchi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576.

0: Amici di Mezzogiorno Amaranto, siamo tornati ovviamente anche oggi per il consueto appuntamento e ovviamente con me in studio c'è il mio compagno di viaggio Paolo Ficara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Andrea, ben
0: ritrovato. E di lato a
1: Buongiorno a
0: te
1: tutti.
0: abbiamo un altro grande pezzo della storia della regina, ma non solo perché ha giocato in piazze importantissime, Sergio Campolo. Ciao
2: Ciao
0: Sergio, ben
2: Andrea,
0: ritrovato.
2: ciao Paolo e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Sergio è un regino che ha fatto la serie A prima della regina.
0: È vero.
1: Quindi c'è cioè lui sempre davanti alla regina, in buona sostanza.
2: Diciamo che ho fatto qualche apparizione prima, poi dopo magari qualche partita in più l'ho fatta, però io ricordo sempre, per me ti dico la verità, il ricordo sempre più importante, e ieri me l'hai fatto ancora di più ricordare con la persona che io insieme a Maurizio Pole e Maurizio Raggi reputo le vere bandiere della regina, e quindi ieri veramente mi sono emozionato sentendo Jack e ricordando tanti tanti momenti passati assieme.
1: Proveremo sempre di più a far emozionare i tifosi della regina, quindi io ieri non ti nascondo che ho anche rischiato qualche lacrimuccia quando erano assieme a Giacchetta con Pinciarelli al telefono. Diciamo che veniamo da 3 anni in cui magari si è pianto per altri motivi, di conseguenza ci dobbiamo un attimo recuperare.
2: Anche se diciamo fortunatamente oggi mi sento molto molto bene, perché era un bel po' di tempo che non vedevamo la regina capolista, quindi, e soprattutto con tutti questi risultati, con una differenza rete importante, che insomma, se dalla Serie A alla Serie D c'è solo una squadra che ancora non ha preso gol, un motivo ci sarà. E quindi Paolo, sono d'accordo con te, anche se ti dico obiettivamente, io l'anno scorso sono stato lì, sono stato dentro, poi sono andato via quella società. Non ti posso nascondere che per quanto mi riguarda erano tutte delle brave persone. Sicuramente non potevano stare in un discorso societario, in un discorso importante come Reggio Calabria, perché comunque Reggio ha bisogno di, in questa categoria sicuramente ha bisogno di vincere il campionato senza se e senza ma, e questa proprietà ce lo sta dimostrando con il lavoro, con la determinazione, con molti investimenti fatti nella squadra, non ultimo l'acquisizione a titolo definitivo di un calciatore che secondo me avrà un futuro importante come Toscano, ha portato giù un direttore sportivo e un allenatore che soltanto a sentirli parlare mi trasmettono veramente tantissima serenità, ma al tempo stesso consapevolezza dei mezzi che questa squadra ha.
1: Sì, anche perché voglio dire, Roma Irone, io foto di Roma Irone non ne vedo in giro, di conseguenza penso sia un netto distacco, no? col passato, e la serietà che infonde è proprio questo, insomma, cioè apparire zero, cioè, sostanza invece direi 100 almeno finora.
2: Assolutamente, non ho mai sentito finora il direttore e l'allenatore fare dei passaggi che non avessero un senso. E quindi sono veramente contento, soprattutto leggendo le dichiarazioni dell'allenatore, si intravede a distanza che ha pieno possesso della squadra, che sta cercando di inculcare una mentalità importante, è confortato dalla presenza di tantissimi giocatori che in questa categoria fanno la differenza, ma che secondo me potrebbero giocare benissimo anche in un'altra categoria. Vedi a quadro Baldan, Ancini, Franchini, Rossetti, Magrassi, facciamo fatica ora, perché poi andiamo a guardare e vediamo che fuori c'è gente come Momola Ribbi, come Toti Porcino, i due fratelli Girasole, Rei, Salma, insomma,
0: Guida che non ha mai giocato.
2: Io ho letto le dichiarazioni dell'allenatore della Vigor Lamezia quando ha detto che abbiamo 3 squadre,
1: sì.
2: Ecco, forse un po' esagerato, 2 però sì. Secondo me sì, e soprattutto una cosa fondamentale in questa categoria, ha ogni under meglio dell'altro. Quindi io sono molto molto fiducioso, anche perché a Reggio si sta creando l'entusiasmo giusto, tante iniziative fatte, non parlo soltanto a livello calcistico ma anche proprio per la nostra città, sta prendendo una direzione secondo me importante, e questo sicuramente fa molto bene anche alla Regina.
1: Diciamo che Lotito in questo momento è primo con tre squadre.
2: Sì.
1: Con quello fatto assieme.
2: E lo contestano. E lo contestano pure. Purtroppo lui
0: è un personaggio. Tutto ciò che tocca diventa oro, diciamo così. Nel senso che doveva vincere in questo momento. Perché sta vincendo con la Regina, sta vincendo con la Lazio. Ieri comunque ha ottenuto un successo politico, visto che comunque con Forza Italia si è vinto. Si sono vinte queste elezioni suppletive.
1: Nel senso, cioè appunto, in questo momento lui è di Forza Italia e ieri ha vinto l'Italia, questo intendevo dire.
0: Sì, sicuramente non va.
1: Ci siamo, tranquillo, recuperiamo. Dicevo, lui, l'appartenenza politica di Lotito la sappiamo, quindi ieri ha vinto l'Italia, appunto. Cioè, appena c'è stato un risultato qua a Reggio Calabria, subito Mancini ne ha approfittato, dice, quando mi ricapita.
2: Certo.
1: Di conseguenza.
2: Sì, io a proposito di, se vogliamo anche... tornare nel discorso a 360 gradi politico, io dico che noi dobbiamo avere, almeno io ho sempre pensato, e non ho mai avuto un colore politico, nel senso che ho sempre votato la persona, e dando certamente i giusti meriti anche a chi ha operato prima, a chi, perché sono stati fatti errori, ma magari anche qualcosa di buono, Checco Cannizzaro sta dimostrando che, con i fatti, quello che è il suo volere e il suo bene per Reggio Calabria. Io lo conosco da 40 anni perché fortunatamente per me ho sempre frequentato la montagna.
1: È vero, siete vicini di casa.
2: Santo Stefano, sì. Mannoli, Gambari, lui ha una casa a Mannoli, ma conosco la sua famiglia da tanto tempo, so, suo padre ha avuto un grande percorso politico pure, è stato sindaco in tanti comuni, quindi Checco ha avuto qualcosa da imitare, però bisogna dargli atto che in qualsiasi ruolo si è messo ha sempre portato a termine tutto.
1: Va bene, insomma, abbiamo fatto questo piccolo excursus, è chiaro che la Regina debba stare fuori dalla politica, da ogni tipo di discorso politico, era altrettanto evidente che se non si fosse messo il primo cittadino, peraltro fresco di elezione, Lotito non sarebbe arrivato a Reggio.
0: Chiaramente anche la politica deve indirizzare e scegliere il percorso più adeguato anche per le realtà sportive, nel senso aiutare queste nostre realtà a essere a un buon livello. Questo doveva fare l'amministrazione comunale, questo è stato fatto, vediamo quello che succede nel futuro, cioè nel senso, comunque ricordiamoci sempre che la Regina, la Viola, la Domotec, tutte le realtà sportive sono un patrimonio della città, anche perché Reggio Calabria è una città molto molto sportiva, molto attaccata ai suoi simboli, la Regina forse in primis insieme alla Viola. Quindi far sì che queste due società possano far bene come stanno facendo, perché anche la Viola tra l'altro ha vinto fuori casa domenica a Treviglio, tra l'altro è salita anche di categoria, è un qualcosa di positivo, un qualcosa che serve per tanti aspetti anche economici per la città, e speriamo che si possa continuare così. Poi chiaramente non deve entrare a gamba tesa, non deve prendere decisioni per determinate situazioni, però quando può aiutare è giusto che lo faccia.
1: Sì, nella maniera più assoluta. Poi è chiaro che c'è anche, diciamo, nel caso di Cannizzaro e di Lotito, una appartenenza di partito che sicuramente avrà inciso, però appunto io...
0: chiaramente se l'avesse chiamato uno sconosciuto per venire a Reggio Calabria non credo che Lotito sarebbe venuto così facilmente. C'è stato un pressing, una richiesta, come ha detto anche lo stesso Lotito, per venire a Reggio Calabria, si è trovata la quadra, vuol dire che comunque il tutto è positivo per entrambi, e quindi si è deciso, Lotito ha deciso di venire a investire. Vediamo quello che succederà poi nel corso dei prossimi mesi.
1: Sì, io l'unica cosa, e poi magari ci usciamo da questo argomento, se siete d'accordo, il sindaco in questa fase non era obbligato a intervenire per la regina, nel senso che il titolo sportivo, cioè come titolo sportivo siamo passati da Palazzo San Giorgio nel 2015 e nel 2023, lì c'era un obbligo, no, di sì, individuare qualcuno, certo, o di valutare chi si presentava, perché magari Sergio ce lo insegna, nel calcio l'imprenditore serio è quello che devi chiamare tu, non è quello che si presenta da solo. Quello che si presenta da solo la maggior parte delle volte può essere un avventuriero, e di conseguenza non era obbligato a sto giro il sindaco, a prescindere dal colore politico, a prescindere se fosse Cannizzaro o qualcun altro, sì, sì, a intervenire in chiave regina.
0: Sono d'accordo,
1: però bisognava riparare, secondo me,
0: sono
1: a qualcosa.
0: Sono d'accordo con te, però chiaramente lui si era esposto anche in maniera molto netta prima delle elezioni. Subentrato poi con diventato sindaco della città, ha esaudito quelle che erano le richieste della piazza e quello che lui comunque aveva anticipatamente detto,
1: sì, sì, sì.
0: Quindi
1: io
0: ha fatto assolutamente stato di parola, questo credo che nessuno lo possa mettere in dubbio.
1: Io mi rifaccio sempre, dato che nella maniera più assoluta non voglio che chi si mette all'ascolto sospetti in qualsiasi, cioè neanche per un istante, che noi parlando di calcio esprimiamo un qualcosa che abbia un colore politico.
0: Assolutamente.
1: Questo, insomma,
0: assolutamente.
1: Cioè, lo voglio
0: noi
1: specificare.
0: Noi giudichiamo le scelte, i risultati e quello che poi viene fatto con la regina. Per me si chiama Lotito, non lo so, si chiama un'altra maniera, non mi cambia.
1: Assolutamente, dobbiamo
0: scomparire. Sicuramente Lotito ha un percorso che ci testimonia che lui nel mondo del calcio qualcosa di buono lo sa fare e lo ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi se è venuto per Cannizzaro, è venuto per qualcun altro, cambia poco.
1: Io mi rifaccio sempre al sindaco De Caro, a lei fu sindaco De Caro, che ora non è più sindaco di Bari, non ricordo che anno fosse, se era il 2016 o il 2017, credo il 2016, col Bari costretto a ripartire dalla Serie D, riuscì a far arrivare non solo i migliori imprenditori italiani già attivi nel mondo del calcio, tra cui anche Lotito, che evidentemente, pur essendo di un colore politico opposto, era stato chiamato da De Caro, che era di centrosinistra.
2: Sì.
1: E non mi sembra che la famiglia Moratti, che mi risulta si fosse presentata all'ultimo, sia così, cioè, schierata dall'altro lato, no?
2: Assolutamente.
1: Perfetto.
2: Io
1: poi se l'è preso De Laurentiis, sappiamo tutti che oggi lo rimproverano di non aver dato credito alla famiglia Artono, che poi sì, abbiamo visto quello che ha combinato a Como.
0: Ci sono anche delle dinamiche particolari.
1: Mi rifaccio sempre a quell'esempio.
2: Sicuramente è un esempio quello da portare, però intanto ha detto bene Andrea nel parlare di Lotito. Stiamo parlando di un personaggio che da 30 anni è quasi fra virgolette, i più potenti del calcio italiano. Quindi stiamo parlando di un personaggio che ha fatto numeri, ha fatto risultati, non è che stiamo parlando di chiacchiere. E quindi il sindaco, Lotito ha usato in una intervista, ha usato la parola stalkerizzazione, e dice che è stato stalkerizzato da Cannizzaro. Ma io credo che queste siano le vere funzioni di un sindaco. Comunque, diciamo che la politica non deve fare parte del calcio, ma spesso la politica è nel calcio,
0: certo.
2: Perché noi ci dovremmo privare magari di avere una proprietà importante, se anche volendo l'avesse portato il sindaco, voglio dire, no. Ma io sono contentissimo di Lotito, perché quando è stato annunciato, sicuramente io non credo che ci sia a Reggio Calabria qualcuno che abbia potuto avere qualcosa da ridire, che comunque parlano i suoi numeri, parla l'esperienza, parla tutto quello che ha fatto nel calcio. E anche quest'anno con la Lazio, proprio in un momento delicato, che è contestato da tutto lo stadio, che i tifosi non hanno fatto gli abbonamenti, che non vanno in casa, chiaramente per fargli perdere introiti economici e tutto quanto, lui non ascolta nessuno, è andato giù in una certa maniera, ha preso un allenatore come Gattuso, che sicuramente da un punto di vista motivazionale è uno dei migliori che c'è, e sta facendo le cose in una certa maniera. A Reggio Calabria è primo con 5 partite vinte su 5, senza avere ancora incassato un gol. Insomma, io ci metterei la firma da qui a altri 10 anni per avere sempre personaggi così. E magari l'obiettivo, Paolo, come ha detto bene Andrea, parlando di passato, anche magari la Viola, no, nei periodi del 90-2000, questa città aveva comunque la regina in Serie A, la Viola in Serie A, la Nausica in Serie A, il calcio a 5 in Serie A. cioè avevamo comunque un volano, secondo me, molto importante.
1: Assolutamente sì. Che ne dite se torniamo su Regina Igea? Perché sì, ancora ci sono polemiche in atto.
0: Solamente questo messaggio dice: a Salerno De Luca del centrosinistra ha chiamato Lotito che è di Forza Italia.
1: Capisci?
0: Quindi, effettivamente no, dico, non abbiamo fatto questo esempio.
1: Dico, lo si poteva chiamare anche prima,
0: calzante.
1: No?
0: Ecco. Ah, infatti, certo che si poteva chiamare.
1: Magari rispondeva di no, oppure mandava un amico suo. Ecco. Però lo si poteva chiamare. Tutto
0: domenica
1: qui.
0: A Trapani, con la vittoria della Regina e la sconfitta del Sambiase Alicata, canteremo e se ne va, la capolista se ne va. E poi aggiunge: fino ad oggi non dobbiamo dimenticare di ringraziare Cannizzaro per aver portato Lotito a Reggio. Questo ce lo scrive Giuseppe. E quello invece, il messaggio di prima, era di Gregorio Praticò, che poi leggeremo anche il suo messaggio sulla partita con il Trapani più avanti, dove, quando apriremo poi l'argomento. Torniamo a parlare di calcio giocato, che è poi la cosa più bella, secondo
1: sì.
0: me, più interessante, perché noi siamo calciofili soprattutto, il resto sono dinamiche che vanno comunque discusse, però sicuramente in maniera meno approfondita, a mio avviso, di quello che si deve fare con il calcio. È stata una partita complicata, Sergio, cioè anche immagino tu che sei stato un grande centrocampista, hai potuto notare il fatto che comunque la Regina è andata in affanno, perché si continuava a lanciare lungo e probabilmente anche perché lo spazio era veramente troppo corto tra la difesa dell'Igea e il nostro centrocampo, cioè non c'era proprio lo spazio materiale per poter lanciare i calciatori in profondità.
2: Assolutamente sono d'accordo con te, Andrea, perché soprattutto nel primo tempo, però secondo me proprio questo primo tempo in questa maniera ha dimostrato ancora di più la forza di questa squadra, perché anche non giocando magari bene riesce a vincere le partite, e queste sono secondo me le grandi squadre che anche in momenti particolari poi il mister ha fatto alcune sostituzioni che secondo me ti hanno cambiato la partita, però Regina è andata in affanno, sono d'accordo con te, però quanti tiri in porta ha fatto l'Igea? No, Virtus?
0: Sì, sì.
2: Nessuno.
0: Non ha mai sofferto.
2: E quindi questa per me è una grande squadra. Magari in questo momento, non dimentichiamoci, Andrea, particolare molto importante e fondamentale, questa squadra è partita con un po' di ritardo rispetto agli altri, quindi comunque a livello fisico secondo me ancora deve arrivare al 100%. Quindi io sono molto molto fiducioso, ti ripeto, soprattutto quando ascolto le dichiarazioni dell'allenatore e del direttore sportivo.
1: A tuo avviso vedremo prima al 100% Iallo o Magrassi?
2: Ma hanno tutte e due insomma un fisico importante, quindi è chiaro che con il ritardo di preparazione chi è strutturato
1: Iallo in una certa... non l'abbia fatta proprio la preparazione, forse è infortunato questo.
2: Chi è strutturato in una certa maniera è chiaro che fa più fatica magari di un Brevilinio, no? Però già la squadra non è che stiamo parlando del 40%, sarà una squadra in questo momento secondo me è al 70%, non di più, e già con questo 70% sta dimostrando tutto questo, soprattutto in partite come queste dove magari all'inizio non ti viene tutto bene, che tu hai detto bene, si continuava a lanciare,
0: sì.
2: Ma l'Igea Virtus in questo è stata molto brava, perché comunque accorciavano molto i centrocampisti, saliva molto la difesa e sono stati molto bravi, anche perché comunque ha un allenatore abbastanza preparato che questa categoria la conosce molto bene, quindi io ti ripeto sono ancora più fiducioso proprio da partite in questa maniera.
0: Sì, sì, assolutamente. A me ha dato un po' le vibes, Paolo, di Regina Catanzaro 1-0 Corazza. Sai perché?
1: Pensando.
0: Un pochino sì, perché vabbè, loro sono giallorossi entrambi. Però quella fu una partita molto sofferta contro una squadra che aveva messo in difficoltà la Regina di Toscano. Però poi sei più forte, sei superiore anche mentalmente, e anche all'ultimo minuto riesci poi a sbloccare le partite. Un po' quelle partite che indirizzano il campionato, no? Quando c'è qualcosa di diverso lo si percepisce. Quello che secondo me poi è venuto fuori realmente domenica, e che non abbiamo detto, che la Regina, nonostante le difficoltà, nonostante comunque abbia trovato un avversario che era riuscito a schermarla, non si è abbattuta, ha continuato a giocare e poi è venuta fuori con personalità per vincere questa partita.
1: Allora è chiaro che diciamo quello svolgimento era stato diverso, perché a un certo punto
0: sì.
1: ci siamo ritrovati in 10 contro 10
0: sì, sì, sì, sì.
1: contro il Catanzaro, quindi era stata una partita sì, scorbutica.
0: No, io dico solo proprio per come è arrivata la vittoria.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, ho capito il paragone, erano anche momenti diversi del campionato.
0: Certo.
1: Io credo che quel Regina Catanzaro vinto in quel modo abbia pesato onestamente di più, perché fino a due giorni fa, diciamo, l'Igea era seconda in classifica. Non sappiamo se, cioè, abbiamo sicuramente visto una buona squadra, su questo non ci sono dubbi, non conosciamo tutte le altre squadre del girone I, non sappiamo se l'Igea si manterrà su quel livello, seconda, terza posizione da qui alla fine del campionato. Per noi è stata la quinta vittoria consecutiva, quindi eravamo già in scia. Io credo che il duro arriva adesso per la Regina, quindi l'Igea l'hai battuta nella maniera che mi potevo aspettare, onestamente, cioè soffrendo e ripartendo, anche se il gol lo abbiamo fatto non con una ripartenza ma con una bella manovra, insomma, si è sviluppata lì sulla sinistra, e quindi non mi aspettavo una goleada contro l'Igea Virtus, come hai fatto con l'Icata, come hai fatto, certo, contro l'Avola. Quindi hai fatto la tua onesta vittoria, perché è un tipo di partita che in questo girone, in questa categoria, con la squadra che hanno fatto Lotito, Roma Irone e Marchionni, io mi aspetto più di una di partita simile in questa stagione. E credo che però il duro arrivi veramente adesso, perché abbiamo una serie di partite. La Vibonese, secondo me, non è un caso che abbia sbancato Caltanissetta in quel modo, con una giocata di grandissima qualità, al di là della papera evidente del portiere sul primo gol. Sì.
0: Attenzione al Simpson.
1: Sì, sì, sì, Ryoko Simpson, sì.
0: Subentra spesso dalla panchina e fa...
1: Esatto, sarà parente di Bart e Homer, sì. Di conseguenza, e quindi dobbiamo fare attenzione a prescindere. No, dico, saranno tre avversari che, se noi riusciamo, non dico a fare 9 punti.
0: Se fai 9 punti...
1: Non dico a fare 9 punti contro Trapani, Vibonese e Nizza, perché allora veramente ci, cioè, siamo a una roba che neanche alla PlayStation, no?
0: 9 punti, altre partite 9 punti, 0 gol subiti, Paolo.
1: Ma neanche alla PlayStation c'è una cosa, cioè non, allora cerchiamo di, no vabbè, ognuno poi, cioè,
0: no, è una battuta.
1: No, io voglio solo sperare che poi non sfottono noi, capisci? Cioè, se noi facciamo i gradassi ora, poi magari facciamo appena il primo pareggio, lo so già cosa succede. Cioè, vengono, non è che se la pigliano con Marchionni, se la pigliano con noi. Vabbè. Di conseguenza io mi aspetto nelle prossime 3 partite, non dico che la Regina lasci qualcosa per stanno, però se neanche questi 3 avversari riescono o a fare un gol, no, o a non prendere gol dalla Regina, e allora veramente, cioè, buttateci subito in Serie C, perché non ha neanche senso, no, cioè, stare in un torneo in cui...
2: Sì, però Paolo, tutte. Io
1: non penso che le vinceremo tutte a mani basse.
2: Giustamente ce lo auguriamo da tifosi, però per esperienza magari, Paolo, sicuramente verrà qualche momento un po' particolare, un po' delicato, ma che questa squadra sicuramente saprà superare nella maniera giusta, perché Paolo è composta da tanti, da troppi elementi che comunque conoscono la categoria, hanno vinto i campionati, sanno benissimo che stanno giocando a Reggio Calabria,
1: sì,
2: perché comunque oggi venire a giocare a Reggio Calabria non è che possono venire tutti, Reggio è un pubblico in una certa maniera, e se ne stanno accorgendo, e appena hai fatto 2 vittorie c'erano 7.000 persone allo stadio, quindi comunque non è per nulla facile. Però io dico, è in quello, secondo me, dovremo dimostrare maturità, sia la squadra sia la città come tifoseria, magari in qualche momento un po' delicato è lì che dobbiamo veramente dimostrare che Reggio è una piazza che ti sa sostenere anche nei momenti difficili.
1: Infatti è lì che si vedrà la maturità della piazza, quindi penso che abbiamo risposto per certi versi a Michele Rizzitano, che ci fa notare che ancora stanno facendo sul web polemiche sugli errori degli assistenti arbitrali, e quindi fa notare giustamente come, al di là dei gol, dei non gol, comunque ci sono stati diverse circostanze in cui sono stati segnalati dei fuorigioco al nostro danno, e forse non c'erano, credo si riferisca in particolar modo al primo tempo. Rosario Lanucara ci chiede se abbiamo notizie circa il fatto che si possa andare a Palermo. Per quanto mi risulta, ad oggi si dovrebbe giocare a porte chiuse a Capaci,
0: sì.
1: Quindi vabbè, lo stadio lo sanno tutti, si giocherà al Cardinale di Capaci, è un impianto che è stato inaugurato ad inizio agosto. Però un po' per, diciamo, l'agibilità di una parte dello stadio, un po' soprattutto direi per motivi di ordine pubblico, perché
2: capienza?
1: Allora, l'hanno inaugurato con 700 spettatori,
2: cioè come nello stadio
1: inizio agosto, voglio dare per scontato che la capienza sia di gran lunga superiore,
2: come Ciccarello praticamente,
1: capisci? E quindi, insomma, io credo che comunque l'intenzione, noi magari nel corso della puntata noi un collegamento sicuramente è previsto più tardi con Francesco Ventre, che è osservatore del Torino, più tardi lo chiameremo in diretta, però nel corso della puntata vedremo un attimo di provare a contattare anche il collega giornalista Franco Cammarasana di Trapani, della Gazzetta dello Sport, così magari lui ne potrà sapere.
0: Ci può dare qualche notizia in più.
1: Esatto, certo. Ne potrà sapere qualcosa in più rispetto a noi. Ora ti cerco al volo questa capienza.
0: Sì.
1: Hai già fatto?
0: No, sempre 700 spettatori dovrebbe essere.
1: Sì, c'è la capienza?
0: E per il momento sì, cioè le uniche notizie che si trovano sono queste qua. Antonino Cardinale di Capaci, sì, insomma.
2: E alla tifoseria ospite quanti le spettano?
1: Allora, mi risultano 1500 posti come capienza complessiva, cioè parliamo
0: però
1: ovviamente del nulla.
0: 1500 posti, ma bisogna vedere quanti sono omologati per
1: in tribuna,
0: al pubblico.
1: Sono i posti della tribuna.
2: E quanti
1: quindi gli altri settori non sono agibili.
0: Ok, quindi solo la tribuna 1500.
1: Sì.
2: E con questa capienza quanti ne spetterebbero alla squadra ospite?
1: Con questa capienza il settore ospiti non c'è. È chiaro che se hai solo la tribuna significa il settore ospiti non c'è, quindi o fai vendita libera e non dedichi un settore agli ospiti, quindi
2: chi lo compra lo compra,
1: esatto, oppure non so come si può mettere la questione. Ad oggi ci risulta che si giochi a porte chiuse, fermo restando che ci risulta anche che la regina abbia provato nelle scorse ore a scongiurare questa ipotesi, però se ci sono delle situazioni di ordine pubblico, perché evidentemente lo sappiamo tutti che è stato aggredito, non so se Antonini stesso, sicuramente la moglie, no, in un'occasione di una partita di basket,
2: se non sbaglio, ho visto un'aggressione a lui,
0: no, lui che è stato aggredito,
1: sì, pure lui
2: dai tifosi, ma sì, non sì. La partita di basket, se non sbaglio, per strada,
0: sì, per strada. Poi aveva avuto anche uno screzio un paio di mesi fa, quando ancora il Trapani Basket giocava, con un tifoso là, insomma, era successo un piccolo parapiglia.
1: Allora, se andiamo io e Andrea, ce l'avamo una baciata ad Antonini, ecco, cioè cerchiamo un attimo di stemperare i toni, ecco, facciamo in modo che questa gara si giochi a porta aperta, però al momento è molto duro.
0: No, volevo evidenziare ancora una volta, prima di parlare poi di Regina Trapani nel dettaglio, anzi Trapani Regina, che sì, questa Vibonese a questo punto del campionato sembra essere la squadra più indizzata per più, sì, insomma, l'antagonista principale per della regina, per dar fastidio alla regina, perché è vero che c'è il San Biase, che comunque ogni anno in silenzio, sotto traccia, riesce sempre a costruire una squadra molto solida in questi ultimi anni, che raggiunge il suo obiettivo, che è sempre quello di fare un campionato molto tranquillo, ampiamente tranquillo, è partita benissimo. Però a mio avviso la Vibonese, se dovesse continuare e soprattutto manterrà questo organico integro per come ce l'ha, può dare fastidio, perché ha dimostrato comunque con Legia Virtus era in vantaggio, poi si è fatta rimontare, va a vincere al Caltanissetta, vince a Trapani, pareggia col Siracusa, che è un'altra squadra interessante. Comunque ha avuto già degli impegni non facili a 10 punti.
2: Sì, ha affrontato già qualche grossa squadra, nel senso squadre che magari, certo, sono candidate per i playoff o magari a tentare la vittoria del campionato. Abbiamo in questo momento, stiamo vedendo anche la squadra forse secondo me più attrezzata da un punto di vista dell'organico, la stiamo vedendo molto soffrire, che è la Nissa. Questa secondo me poi alla fine verrà fuori. San Biase, hai parlato molto bene Andrea, hai detto esattamente come stanno le cose, hanno un'organizzazione veramente importante, e quando sai hai una continuità negli anni di questo tipo, vuol dire che c'è programmazione, vuol dire che sanno benissimo quello che stanno facendo e magari non hanno neanche la pressione dietro, perché comunque quando dichiari, certo, che devi fare un campionato tranquillo, vuol dire che ti devi salvare, e quindi non hanno tutto quello che viene in più, è tutto di guadagnato. Non avendo questa pressione, sicuramente mentalmente sono molto più liberi i calciatori, molto più libero lo staff tecnico, e possono giocare magari con più tranquillità e magari andarsi a rischiare pure di perdere la partita, ma anche di vincerla. Quindi io sono convinto che sia San Biase che Vibonese, ti ripeto, secondo me c'entrerà la Nissa, sì, saranno queste squadre che ti potranno dare filo da torcere. Ma se, come ha detto il mister Marchionni, se noi facciamo quello che dobbiamo fare, cioè non c'è nessuno, certo, che ti può stare dietro.
0: Sì, anche io sono d'accordo, però poi ovviamente dobbiamo anche cercare di parlare un po' generale di quello che è il, certo, campionato, il girone, certo. Bisogna anche provare a capire quale squadra comunque può avvicinarsi di più, ecco, poi magari vediamo quello che succede. perché ora sta andando tutto bene, speriamo continui così, e tutte le situazioni ci fanno pensare positivo per come sta gestendo il gruppo Marchionni. Non è facile con così tanti giocatori forti, per come gioca la squadra, per la consapevolezza che ha già dopo solo 5 partite, che tutto possa andare bene. Tutto questo ci fa pensare questo, però le difficoltà, come hai detto tu, possono sempre venire fuori. Magari poi una squadra che resta lì a 2-3 punti, 5 punti, può, certo, prendere anche fiducia e provarci.
2: Certo.
0: Paolo, domenica si gioca a Trapani, anzi a Palermo,
1: a Capaci,
0: sì, come abbiamo detto poco fa, contro una squadra che ha trovato la sua prima vittoria in campionato
1: con un allenatore vicino,
0: con il nuovo corso di Mister Misiti, che ha già dimostrato di essere un allenatore assolutamente all'altezza della categoria, perché lo scorso anno a Gela li ha tirati fuori da una situazione abbastanza complicata, e raggiungendo la salvezza con largo anticipo, e tra l'altro fermando anche la Regina sullo 0-0,
1: sì,
0: nella scorsa stagione.
1: Ecco, secondo te, Sergio, perché hanno protestato contro Misiti a fine partita dalla panchina nostra dopo Gela Regina?
2: Ah, non lo so.
1: 0-0, ti sei fatto
0: mica c'era
1: idea,
0: Sergio,
1: cultura,
0: no? Mica c'era Sergio,
2: non ho idea, non ero presente in campo, ma
1: non si sa.
2: Non lo so, però Peppe Misiti è un buon allenatore, è una bella persona pure, e gli auguro da domenica prossima di vincere.
1: Certo. Fra due domeniche.
2: Domenica prossima, questa io intendo questa domenica, non ci deve essere niente. Dalla prossima partita magari...
0: Le può vincere anche tutte.
2: Le può vincere pure tutte. L'importante è che...
1: Allora, mi sembra che lui abbia mantenuto l'intelaiatura di Aronica in questa prima partita, anche, sì, perché non aveva tantissimo tempo.
0: Gli rientrerà Sasanelli,
1: quindi aveva mantenuto questo 3-4-1-2, no? Quindi ha reinserito il loro Iallo.
0: Sì, dal, bel giocatore anche il loro. La Migliallo giocava in Serie B.
1: La Migliallo è stato pagato dalla Salernitana di Lotito 2 milioni.
0: Esatto.
1: All'epoca, per prenderlo, non mi ricordo,
0: dal Vicenza, mi pare,
1: esatto, dal Vicenza, e quindi gli rientra pure Sasanelli lì davanti. Maltese ha continuato a schierarlo da trequartista, e vediamo un po' che partita verrà fuori, insomma, anche sul piano tattico. Il 4-3-1-2 di Ligia Virtus ci ha messo in difficoltà sul piano del possesso palla, del palleggio. Il Trapani, vediamo se continuerà a schierarsi in questa maniera. Nel frattempo, per chi vuole costruire la propria carriera nel calcio e diventare direttore sportivo, caro Sergio,
2: c'è Gian Domenico Stilo.
1: Esatto, che salutiamo.
0: Dal Chievo
1: l'aveva preso Iallo. Quindi c'è l'avvocato Gian Domenico Stilo che con l'Università e Campus, l'Università Online, organizza il corso che inizia a novembre del 2026, si concluderà a marzo del 2027. È un totale di 144 ore di formazione in modalità online, con previsti due appuntamenti in presenza a Roma.

0: però ha fatto veramente, sta organizzando veramente una cosa molto importante. Sicuramente ci sarà Gabriele Martino nei docenti,
1: assolutamente sì,
0: e quindi è un'opportunità importante per chi vuole intraprendere questa professione.
1: Angelo Catalano: anni di torti arbitrari subiti in silenzio, poi arriva un episodio a favore della regina, i primi a contestarlo siamo noi regini. Ma quale episodio a favore? Me lo sono perso. Che è successo?
2: Sì, ogni anno con anche lo stile di gioco di Ferraro, che alla fine,
1: esatto,
2: fa...
1: Ma dico, se hanno sbandierato 50 fuori gioco,
2: questo anno è stato proprio netto, no? Quando Ferraro va a segnare contro l'Atletic Palermo lì in trasferta, era nettamente fuori gioco. E là, vabbè, era successo. Ma quest'anno, insomma, voglio dire, tante segnalazioni non c'erano. Sì, poi ma... ancora era dubbia la posizione, non mi sembra sia netto il fuorigioco, allora, di Toscano.
1: Dico, in una partita in cui, senza voler esagerare, ci sono stati almeno 25 casi di posizione dubbia. Certo. Bene, dubbia. Ragazzi, ci può stare che sbaglino qualche volta, no? La Serie D stiamo facendo.
2: Sì, infatti, questa è la Serie D, non c'è il VAR. Non c'è il VAR, quindi... quando l'arbitro fischia il gol, basta, gol.
1: No, c'è il VAR e lo gestisce Bruno Lofaro. Mi è piaciuta questa.
0: Veramente?
1: Sì, il VAR è di Bruno.
0: Ah, il VAR. Ah, il VAR sono d'accordo.
1: Sì, è in tribuna. Sam. Lo salutiamo, Sam.
0: Salutiamo Bruno, certamente.
1: Con la vostra ascolto. Rosario ci dice, quella partita non hanno voluto vincerla. Penso si riferisca alla partita a carte tra Alma e Baggi a bordo campo, o forse quando stavamo parlando
0: probabilmente
1: perfetto. Ma chi non ha, perché è finita 0-0, quindi alla fine non ha vinto nessuno dei due. Chi non l'ha voluto vincere? Il Gela. Demi Nicolò dice, l'Igea per me deve pensare a controllare i giocatori che ha squalificati. Ah vabbè, la battuta, vabbè, ma è cambiata la dirigenza, tutto rispetto per la Catino Chiavaro, certo. Comunque insomma, cioè, questa battuta Demi se la poteva evitare. Direi che il portierino che ha avuto l'Igea soprattutto l'anno scorso, che forse doveva un attimo ricordarsi di essere squalificato, certo, e farlo presente nel momento in cui è stato tesserato, anche perché sembra che l'abbia scoperto durante un riscaldamento. Cioè, se lui durante il riscaldamento non avesse incontrato uno che aveva giocato contro di lui in quel playoff del campionato primavera 2 o 3, non mi ricordo, che gli ha ricordato, scusa ma tu che fai qua? Ops! Cioè, altrimenti avrebbe continuato a giocare sulla propria squalifica per chissà quante altre settimane o mesi.
0: Certo.
1: Di conseguenza è stata una vera, certo, e propria ingenuità da parte del ragazzo.
2: Allora andiamo in pubblicità noi, sì, con la prima pausa pubblicitaria, e poi torniamo magari già con la prima telefonata.
1: Giusto.
3: Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 8904 13 oppure 334 84 44 576. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Touring 104 Notizie.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono entrati all'interno dell'ufficio del commercialista, che si trova proprio di fronte alla casa dove nei giorni a ridosso del Natale scorso Sara e Antonella sono state avvelenate con la ricina. Al momento, nel fascicolo per il duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati, l'uomo è stato portato in questura. Un 17enne è stato arrestato dalla polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di

0: terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe inoltre pubblicato numerosi contenuti di natura propagandistica e celebrativa riferibili al noto gruppo terroristico dell'Atom Waffen Division, distinguendosi tra l'altro nel ruolo di vice capo del gruppo di un noto social network Fronte Fascista Italiano, quale referente operativo deputato alla selezione di aspiranti aderenti alla community. Garlasco Stasi sulle prove favorevoli non depositate, si faccia piena luce e si accertino le responsabilità, così la legale riassume il pensiero del suo assistito. Ieri il nuovo clamoroso colpo di scena, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, il servizio della redazione.
1: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
0: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda. La Kuwait Italia supporterà opportunamente i gestori e partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera, precisa la nota. Una notizia dal mondo dello sport in chiusura: il presidente degli arbitri in Turchia e altre 6 persone sono state arrestate e poste sotto custodia, lo ha riferito il ministro della giustizia dichiarando di lavorare per un calcio pulito. Perquisizioni giudiziarie, hanno precisato su X il ministro, sono state condotte nelle loro case, luoghi di lavoro e uffici. L'esponente del governo turco cita presunte interferenze nelle valutazioni degli arbitri, nelle designazioni per le partite, nei processi di valutazione e indicazione, nonché nelle verifiche dell'applicazione del regolamento. Non c'è altro, più tardi.

0: Rieccoci, rieccoci dopo la pausa pubblicitaria, siamo tornati e come promesso abbiamo il primo ospite telefonico in diretta. Parliamo di Francesco Ventre, osservatore del Torino, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità. Buongiorno e grazie.
1: Grazie a voi, buongiorno, buona giornata a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno Francesco, ben trovato qui su Radio Touring. Hai visto le sorprese che abbiamo fatto, Sam?
1: Sì.
2: Sergio. Vai di cuffia.
3: Scusa,
2: vi conoscete per caso?
3: Così, di vista.
2: Sì.
3: Sì, da qualche giorno.
2: Di vista perché hai messo gli occhiali, altrimenti.
3: Da qualche giorno, diciamo. Poi purtroppo anche capisce poco di calcio. Quindi faccio fatica.
2: Apposta l'abbiamo chiamato, perché così siamo in ottima compagnia, di conseguenza, insomma.
3: Ciccio è uno dei miei migliori amici, fraterni. Quindi posso dire questo, da quando l'ho conosciuto, da quando ci siamo conosciuti abbiamo sempre mantenuto un ottimo rapporto, persona seria e corretta, e soprattutto sta dando la possibilità a molti ragazzi di poter realizzare il loro sogno, e quindi lo ringrazio personalmente, perché soprattutto quando si occupa dei ragazzi della nostra terra io sono il primo sostenitore, lui lo sa, e quindi per qualsiasi cosa io sarò sempre a disposizione, perché ti ripeto, oltre ad essere un grande intenditore di calcio, lo considero fra i miei migliori amici.
2: Ed era allo stadio, no, domenica. Che impressione ha fatto la Regina e anche i giovani della Regina contro questi Gea Virtus?
1: Intanto saluto Sergio, è stato che le sue parole mi gratificano. L'amicizia che ci lega veramente è tanta, è fraterna e soprattutto onesta. Poi riguardo a domenica, sì, ho visto secondo me una buona partita, la squadra di Gea, una gran bella squadra, ci ha dato un po' di fastidio specialmente nel primo tempo, però alla fine siamo usciti fuori. Per quanto riguarda i ragazzi, ho visto dei buoni ragazzi, tutti Toscano ma anche Fazio, quindi sono ragazzi che in questo tipo di campionato mette in mostra da anni, e quindi se gli scouting andrebbero a guardare di più queste partite, troverebbero secondo me dei buoni giocatori per i professionisti.
0: Vorrei concentrarmi un attimo sull'aspetto proprio dell'osservatore odierno, visto che abbiamo comunque un osservatore del Torino, sì. Molto, molto interessante secondo me scoprire anche
3: Torino ora, ma ha già lavorato anche per altre società abbastanza importanti.
0: Quindi colgo l'occasione, un osservatore ad oggi quanto guarda il lato mentale di un giovane calciatore, insieme a quello ovviamente tecnico? Cioè oggi l'osservatore deve essere anche in grado di consigliare quello che quello che il ragazzo esprime, no, a livello mentale, cioè nel senso è un aspetto che le società oggi guardano, questo?
1: Assolutamente sì, ma è stato sempre fatto, poi negli anni un po' con la tecnologia, con i vari video e le varie app che si va a guardare, si sottovaluta questo, però secondo me è molto importante sia il lato tecnico ma soprattutto il lato mentale, capire i ragazzi, capire il tipo di ragazzi, capire anche la società, la piazza dove un ragazzo dovrebbe andare per migliorarsi e trovarsi nel miglior modo possibile. Quindi l'aspetto, come dici tu, mentale, hai toccato un punto secondo me è veramente fondamentale dello scouting, che ti dico, prima si faceva, adesso si fa di meno, si va a cercare altro, si va a cercare solo sui social a capire, però secondo me un ragazzo va visto a 360 gradi sotto tutti i punti di vista, sotto il profilo familiare, difficoltà, non difficoltà, quindi è quello che hai detto tu, secondo me hai colto proprio il motivo perché tanti ragazzi non si perdono in giro e perché tanti ragazzi non vengono nemmeno visionati, capito? Quindi abbiamo esempi lampanti di giocatori che sono usciti dopo, ma sono usciti per la forza, per la capacità mentale che hanno, per la forza mentale, non mollare mai, però da ragazzini secondo me va visto di più questo aspetto.
2: Via Facebook ci chiedono: com'è vista la Regina dalle squadre di Serie A?
1: Vabbè, io essendo tifoso della Regina, essendo Regina, è sempre un motivo di vanto, no? Perché la Regina è una piazza dove secondo me qualsiasi società calcistica professionistica di Serie A o B o qualsiasi sia non ci mette un attimo a mandare un ragazzo a valorizzare, perché la Regina non è vista mai come una dilettante, ma è vista sempre come una piazza non importante ma importantissima sotto tutti gli aspetti, sia ambientali che agonistici. Quindi la Regina è sempre fonte d'orgoglio per tutti noi, e quando ci viene chiesto parliamo di Regina, onestamente si illuminano gli occhi di tutti.
2: Perfetto. Allora Francesco, abbiamo parlato insomma della partita che abbiamo giocato domenica contro l'Igea Virtus. A tuo avviso che situazione troveremo successivamente, a cominciare da domenica prossima, quando affronteremo un Trapani che viene da un periodo particolare, appena cambiato allenatore? Penso che conosci anche il mister Misiti.
1: Sì, no, il mister Misiti è un ottimo allenatore, una bella persona, un amico, lui ha fatto sempre bene in qualsiasi piazza è andata. Certo, è andato in un posto dove in questo momento c'è stato un po' di confusione, però dalle notizie che ho si stanno riorganizzando, e con l'avvento di Pepe là, onestamente già da domenica si sono visti i risultati, quindi secondo me non andiamo a fare una passeggiata, anche se passeggiate non ce ne sono, però sicuramente troveremo rispetto alle altre settimane una squadra più organizzata, e poi il Trapani è sempre il Trapani, e quando poi si incontra la Regina si sa che le forze vengono moltiplicate, quindi è una partita da prendere con le molle, partita importante e fondamentale per il proseguo del campionato, per la scia che stiamo facendo.
0: C'è un'ultima domanda, ma gli osservatori su che campionati lavorano soprattutto? Cioè la Serie D viene visionata anche dagli osservatori, in questo caso del Torino, in generale della Serie A?
1: Ma guarda, io da 30 anni, come diceva Sergio, che faccio questo lavoro, e la Serie D è il campionato fondamentale, è il primo campionato dove vanno gli osservatori, perché un osservatore non va a vedere una Primavera 1, perché certo, già una Primavera 1, se il ragazzo è bravo va in prima squadra, e quindi non c'è bisogno che vada l'osservatore, ma ci sarà lo staff della squadra a vedere le potenzialità dei ragazzi, mentre si va a guardare tutte le serie B, qualche serie C, ma le serie B tutte sui fuori quota, è un continuo monitorare, quindi la serie B è fondamentale a livello di scouting.
2: Adesso vi lasciamo soli con Sergio e parlate ai radioascoltatori di Costantino Favasoli, va bene? Ne parlate voi due.
3: Qua abbiamo un buon argomento, dai.
1: Allora, Costantino, io mi emoziono, quindi
3: allora Costantino, quando eravamo alla Regina con Gabriele Martino, prendemmo lui, suo fratello Santoro e Bruno Criato.
2: Dici l'anno, perché è importante.
3: I tre d'Africo.
2: Cioè sono cambiate così tante società negli ultimi 10 anni. Parliamo del
3: 2015.
2: Bene, quindi
3: Costantino
2: aveva
3: 11 anni Costantino. Bene. Ma con lui anche da piccolino, secondo me non era difficile, era molto molto facile indovinare, perché si è visto subito che con quelli della sua categoria è inutile parlarne, ma faceva differenza anche in quelle nelle categorie superiori, anche perché già da piccolo aveva quella costanza, quella cosa di ascoltare, recepire, mettere in pratica, e ti dico che personalmente sono rimasto entusiasmato da... Poi andammo via dalla Regina, l'ha preso Ciccio, e fortunatamente per lui in quel periodo Ciccio credo collaborasse, correggimi se mi sbaglio, con la Fiorentina.
1: La Fiorentina anche in Bologna, sì.
3: Bologna, insomma, aveva un pochino, e fortunatamente per lui, per Costantino, è andato nelle mani giuste. E quindi ha avuto la possibilità di arrivare a Firenze e di fare comunque veramente un percorso importante in un settore giovanile importante. Ci ha messo tanto del suo, ovviamente. Ha avuto, secondo me, anche i consigli giusti, perché ha una bella famiglia alle spalle. E soprattutto ha trovato anche in Ciccio e magari in qualcun altro, ha trovato le persone giuste al momento giusto. E io ti dico la verità, sono stato strafelice, perché comunque andava anche in una piazza che io conoscevo. E quindi va dato atto e merito a Ciccio. Ma io vorrei parlare, se mi permetti, Paolo.
2: Sì.
3: Vorrei parlare, perché Costantino, non dico è arrivato, però ha già esordito in nazionale, ha esordito in Champions, no? Io vorrei parlare un po' di toscano.
2: Ci sto.
3: Perché sì, l'ho visto prima del ritiro, e poi lo sto vedendo adesso. No, ha avuto una crescita esponenziale in una maniera incredibile. È un giocatore che ha una gamba importantissima, e ha anche un bel piede, e soprattutto da quello che mi dice il suo procuratore è un ragazzo molto molto serio, che cerca di apprendere, e secondo me in questa squadra ha anche la possibilità di vedere qualcuno un po' più grande, magari per che gli possa dare anche una mano nella crescita, e secondo me ha anche l'allenatore giusto. Quindi io mi auguro, come sono convinto e se lo augura Ciccio, che Toscano possa continuare a crescere. Sicuramente è un ragazzo, per quanto mi riguarda, di una buonissima prospettiva, e gli auguro veramente le migliori fortune per il suo percorso, e che possa trovare ogni anno sempre qualcuno che gli possa insegnare qualcosa. Dare qualcosa per la sua crescita, perché ne sentiremo parlare, Paolo, secondo me in futuro. Correggimi se mi sbaglio, Ciccio, sempre.
1: No, voglio dire due parole su Costantino. Io non ne parlo mai con certo. Fratelli, perché per me è come un figlio, e sono legatissimo alla famiglia, quello che si è fatto, proprio per un motivo effettivo, e poi perché uno ci credeva nelle possibilità del ragazzo. Secondo me Costa è un esempio da seguire per i giovani, perché Costa è uno che aveva doti forse inferiori a tanti altri, però la testa gli ha fatto fare il salto di qualità, e oggi veramente è un fiore all'occhiello della nostra terra, un motivo d'orgoglio per chi l'ha conosciuto, per chi ci ha lavorato. E però, come diceva Sergio, il merito è tutto suo e della famiglia, che non hanno mai mollato un attimo, e quindi questo va in questo periodo dove i genitori sono procuratori, dove si parla di tutte queste cose qua. La famiglia ha tenuto botta, il fratello è una persona intelligentissima, quindi viene da una famiglia dove gli ha dato tanto, e lui sta dando tanto per la famiglia, per la terra. Io ho un grande rapporto, mi sento con lui spessissimo, ne parliamo, ne discutiamo, quindi il ragazzo meritava questo, perché di una dolcezza fuori dal comune, chi lo conosce lo sa. Poi per quanto riguarda Toscano, sì, Toscano è stato una ciliegina che il direttore da Mairone ha voluto fortemente qua, perché l'ha visto l'anno scorso contro la Roma, lui era a Genova. È un ragazzo che secondo me all'inizio è stato un po', non dico sottovalutato, ma non si pensava che potesse avere questa crescita qua, cosa che noi onestamente ci aspettavamo. Ora il ragazzo si trova non bene, benissimo, ha trovato la piazza giusta, l'ambiente giusto, il mister che ha fiducia in lui, i compagni ci credono tanto, lo aiutano tanto in continuazione, in allenamento, quindi lui è felicissimo di questa cosa qua, e si è innamorato giustamente di Reggio Calabria, come fa a non farlo? E poi giocare sotto quella curva Amaranto, secondo me, infatti la domanda che gli ho fatto io a Pippo è stata proprio questa: dopo il gol, se l'ha fatto un po' addosso ad andare sotto quella curva là, no? Però è un ragazzo.
0: E lui che ti ha risposto?
1: Secondo me ha tanta fame, ha tanta voglia, è uscito col mute da 5 giorni che cerco di spiegargli che ha fatto un'ottima partita contro una squadra difficile, però lui è molto critico e questo secondo me è sintomo di maturità, è sintomo di crescita e quindi io pure vedo un buon futuro per il ragazzo, però ancora è prematuro, deve continuare così, deve stare sereno e tranquillo e deve lottare per questa maglia che gli sta dando tanto e lui deve dare tanto.
0: Io vorrei fare solo un'ultima domanda, sempre riguardante gli under, della Regina, perché abbiamo parlato benissimo, stiamo parlando benissimo sia di Fazio che di Toscano, però a me dicono molto bene anche di Palmieri, che purtroppo ha avuto questo infortunio, e di De Mori. Non so se tu li conosci, hai qualche referenza su di loro, perché anche De Mori comunque lo scorso anno ha giocato a Fasano per provare a vincere il campionato, sempre quasi sempre a titolare del settore giovanile del Novara, quindi anche un buon curriculum per essere comunque un 2007.
1: Allora, Del Mori non lo conosco tanto, Palmieri l'ho visto, è un buon giocatore, l'avevo visto a Lecce, non è un giocatore, è un buon giocatore che può avere una buona carriera, una buona prospettiva, però non dimentichiamoci che la Regina c'è gente come Macri, c'è gente come Girasole, come Pellicanò, lo stesso Lago Nigro, quindi come giovani secondo me, questi che conosco non bene, molto molto bene, per me è molto apprezzata e sono ragazzi che alla fine daranno tutti una mano alla causa, perché hanno grandissime qualità e grandissime prospettive. Veramente secondo me sia Macri sia Girasole, che qui a me legava pure una grandissima amicizia col papà, certo. È un ragazzo secondo me che in questo momento è stato un po', non dico trascurato da parte delle società tra virgolette importanti, però secondo me è un giocatore che può arrivare molto molto in alto per serietà, per umiltà e per doti tecniche e fisiche.
0: No, che Girasole è così maturo anche nel giocare, che ogni tanto ci dimentichiamo che solamente un 2006 e ci dimentichiamo, no, che è un under, quindi non l'ho citato perché poi lo conosciamo anche molto molto bene.
1: Gente forte, lo conosco da piccolino, figurati se l'ho avuto, come ci ha avuto Antonino Pellicanò, che spero di faccia l'augurio di tornare presto in campo. L'ho visto, mi ha detto che ha quasi recuperato ed è un altro ragazzo 2006 attaccante, sì. E poi bisogna pure fare le dovute valutazioni, un conto è un esterno, un conto è un attaccante 2006 è un ragazzo che secondo me ha una prospettiva importante, se recupera dai problemi, purtroppo ha avuto problemi gravi fisici in passato, però una volta recuperato secondo me è uno che può trovare il suo spazio e fare la differenza.
0: Beh, anche lui viene dal settore giovanile del Genoa, lo scorso anno da lì è stato preso.
1: Lui era dal settore giovanile Fiorentina e poi è andato al Genoa, quindi è cresciuto alla Fiorentina e poi si è spostato al Genoa e poi dal Genoa è venuto a Reggio, sì. Ma anche Macri ancora paga un po' il Manuel, il fattore fisico, perché è un po' piccolino, precisino, però andatelo a guardare, perché tecnicamente ha delle doti che secondo me ce ne sono pochi in giro, e Dio gli ha dato veramente delle doti tecniche importanti, quindi è un altro ragazzo da far crescere e che ha una buona prospettiva. Bisogna solo saper aspettare per questi ragazzi, che in questo momento a livello di fisicità possono soffrire un po', però anche Macri secondo me è un giocatore di grandissima prospettiva.
3: Sì, no, concordo assolutamente con Ciccio. Io ho avuto modo di vederli da vicino pure, perché comunque il 2006 Girasole, poi Simonetta che adesso è alla Lamezia, ce li avevamo già dentro tanto e tanto tempo fa. Poi, come ha detto bene Ciccio, anch'io avevo un'amicizia col papà. papà di Girasole. Sono tutte e due, perché c'è fuori il 2006, ma ricordiamoci c'è fuori anche Domenico, che viene da tre anni importanti, secondo me, come...
1: ha dimostrato, scusa se ti interrompo Sergio, ha dimostrato per i più scettici che non era un motivo di tra virgolette di raccomandazione, ma lui è un grandissimo giocatore, Domenico.
3: Sono d'accordo, sono d'accordo, io ti dico che ero fra quelli che non avevo visto bene lui, perché comunque è andato subito fuori. Sicuramente ha dimostrato, è uno di quelli che ha dimostrato anche con la crescita, soprattutto secondo me quando è andato a giocare fuori, è cresciuto veramente tanto e ha dimostrato secondo me di essere fra i migliori difensori.
1: L'ha fatto molto bene sia a Foggia sia a Potenza,
3: sì,
1: ha fatto bene.
3: E questo gli va dato atto, perché
1: poi parliamo di un regino, cioè loro, la famiglia Girasole a sangue amaranto,
3: certo.
1: Dal papà, loro per la regina si butterebbero da un ponte, quindi io questi ragazzi vanno, perciò tornando al discorso prima mentale, vanno visti a 360 gradi, quello che oggi può dare a livello di spogliatoio, a livello di campo, uno come Domenico Girasole, con tutto il rispetto per gli altri, non penso che ci sia uno che abbia più a cuore le sorti della regina e dei tifosi della regina, quindi stiamo parlando di uno che ha la regina nell'anima, nel sangue, ma allo stesso Rosario da quando era piccolino, loro parlavi solo di regina, non gli interessava né Juve né Real Madrid, niente, per loro la regina è vita, quindi vanno apprezzato pure per queste cose, quindi certe volte prima di fare delle critiche tra virgolette o dire delle cose, conviene prima andare a conoscere i ragazzi e poi esprimere un giudizio, se siamo in grado di esprimere un giudizio. Però sotto il profilo dell'attaccamento alla maglia, dell'attaccamento ai colori, i fratelli Girasole non ci sono uguali, quindi io oltre che ho un affetto particolare per loro, però so cosa pensano e so cosa hanno loro per la regina, cosa provano per la regina. Per loro è un amore veramente viscerale, trasmesso dai genitori, trasmesso dalla famiglia, però per loro la regina è vita, quindi volevo fare questa premessa perché li conosco troppo, troppo bene e so quanto ci tengono a questa maglia qua. Scusa Sergio se ti ho interrotto.
3: Assolutamente, è un piacere per me, mi interrompi e fai alcune precisazioni, anche perché ne parlavamo anche con lo zio tanto e tanto tempo fa, quindi ho sempre detto sia allo zio che al padre io personalmente come la pensavo, perché come sai bene tu, c'è stata tanta gente che ha cercato magari un po' di marciarci sopra, e quindi io, è sempre bene dire ciò che si pensa, assolutamente, però sono d'accordo con te, però so anche che c'è qualche sirena per Domenico Girasole, sì, che si sta muovendo per qualche allenatore che le stravede per lui. Io chiaramente mi auguro che rimanga la regina, perché gente con questo sangue, con questo colore, con questo attaccamento, con questa appartenenza, secondo me è bene confermarli, soprattutto uno come lui che viene da tre anni in cui ha dimostrato partita dopo partita non solo l'attaccamento ma anche la continuità che ha avuto. Un difensore poi che ti fa anche qualche gol durante l'anno, io non so dove lo troviamo.
0: È entrato con l'Avola,
3: ha fatto gol subito, quindi io,
0: un pallone, cioè tre secondi erano passati.
3: Io fossi la regina, non so se sono voci soltanto, però fossi la regina chiaramente ci penserei tantissimo.
0: Certo, allora io ringrazio intanto Francesco Ventre, osservatore del Torino, per essere stato qui ai nostri microfoni, grazie davvero per la disponibilità e speriamo di risentirci presto, grazie.
2: Grazie, alla prossima.
1: Tanti saluti a Sergio e a Paolo Caramente.
3: Ciao Ciccio.
2: Ciao, un saluto, ciao Francesco, grazie davvero.
0: Grazie. Grazie a Francesco Ventre, osservatore del Torino, che ha parlato con noi insomma di tanti aspetti, soprattutto quelli legati agli under. Per rimanere sul discorso Girasole,
2: sì.
0: Bisogna capire il ragazzo anche quello che vorrà fare, nel senso, lui chiaramente è molto attaccato alla regina, secondo me meriterebbe di vincere il campionato con questa maglia, per quello che ha dato e per quello che rappresenta per lui. Obiettivamente però non mi sembra impossibile pensare che, vista la qualità del calciatore, stare dietro sempre e essere in questo momento un comprimario, perché da quello che sta facendo trapelare Marchionni, in questo momento è la seconda scelta, non è semplice, quindi ci sta anche aver la voglia di andare a giocare magari in altre piazze dove si stanno giocando il campionato e provare a fare bene. Cioè, nel senso, io lo comprenderei, non sarebbe una cosa sbagliata da questo punto di vista.
3: Anche perché Ciccio ha parlato, oltre che di Girasole, ha parlato anche di a qualche altro under, no? Però qua c'è da fare anche un discorso tattico, no? Secondo me a centrocampo e in attacco difficilmente giocheranno degli under, secondo me. Poi magari il mister ci stupirà tutti quanti, metterà anche a centrocampo, magari più avanti avrà la disponibilità. Sono d'accordo con Magri, perché comunque Magri ha dimostrato sia l'anno scorso all'inizio con la Juniores, ma anche quando è stato chiamato in prima squadra ha dimostrato comunque di essere un buon giocatore. Secondo me ci può stare alla grande e potrebbe anche giocare, però per esempio in quel ruolo abbiamo un certo signor Acquadro, no? E dietro di lui poi c'è la Ribi. Quindi io non lo so a livello tattico se tutti questi, magari nei ruoli differenti da come sta giocando il mister in questo momento, no? Potranno trovare spazio, capito? Quindi io farei magari tante valutazioni, perché il mister comunque ha un discorso tattico ben preciso, no? Sta valutando. È chiaro che le valutazioni spettano alla società, noi parliamo giusto per parlare, perché non siamo all'interno, non abbiamo il polso della situazione come può averlo il mister, come lo può avere il direttore sportivo, e quindi facciamo alcune considerazioni. Sicuramente, come ha detto bene Ciccio, tutti gli under che ha la Regina secondo me sono tutti buoni.
0: Sì, assolutamente. Macri poi, tra l'altro, era in procinto di andare via quest'estate in prestito, se non sbaglio, poi Marchionni lo ha voluto tenere e sembra avergli disegnato anche un ruolo particolare, nel senso la mezza punta dietro la prima punta, sembra quella la casellina che Magri potrebbe occupare secondo Marchionni.
2: Lo voleva il Gozzano, certo, non ha grossa profondità di mezze punte, va anche detto questo, sì. Quindi forse è più facile ritagliargli un ruolo lì da subentrato piuttosto che farlo subentrare al posto di Acquadro, di Abonchelè, perché lì c'è gente prima, no?
3: Come mezza punta non lo vedo.
2: Neanche io, sinceramente.
0: Mezzala.
3: Lo conosco, l'ho visto l'anno scorso abbastanza. Sì. Ha fatto molto molto bene con la Juniores, ha fatto anche qualche gol importante. Però il suo ruolo, secondo me, è davanti alla difesa.
0: Ah, quindi regista davanti?
3: Davanti alla difesa. Per me, poi magari mi sbaglierò, ognuno.
2: Cioè, posso credere che Torrisi capisce di calcio più di Marchionni. Cioè,
3: ognuno la vede come meglio crede, però io che l'ho visto sia nel settore giovanile che nella prima squadra, il mio pensiero, probabilmente mi sbaglierò, il mio pensiero è quello.
2: Va bene, io la provocazione su Torrisi, io l'ho fatta e di conseguenza.
3: Ho letto qualcosa, veramente sono rimasto un po' sbalordito, perché io sai quanto rispetto e quanto bene posso provare per la piazza di Messina, non me lo cambierà mai nessuno, perché comunque è stata una piazza che nel momento mio un po' delicato mi ha dato la possibilità di reagire, di tornare su, e quindi non rinnegherò mai, perché comunque ho tanti amici anche dall'altra parte. Chiaramente la Regina è un'altra cosa, ogni volta che vedo qualcosa magari mi indispentisco un po', perché quando leggo che non ci sono piazze, tifoserie in Serie D, in Eccellenza e in Serie D e anche in altre categorie scritto come il Messina, sinceramente tu che sei stato a Reggio Calabria qui fino a 2 mesi fa, un po' magari un po' più di rispetto l'avrei avuto.
2: E che parlavi di Mosecco, eccetera, eccetera.
3: Avrei preferito leggere, come magari tanti tanti anni fa dissi io, Reggio e Messina, non so cosa, chiaramente facendo un'esasperazione, no? Non so cosa poteva accadere se magari si riuscisse a fare una città dello stretto. No. Cosa impossibile, perché chiaramente è giusta la rivalità, è giusto.
2: Una città quanto. No, ma un'area dello stretto sì, magari.
3: È giusto fare che ogni città abbia la sua tifoseria, la rivalità che c'è, anche perché Non ci sono mai stati grossi problemi nei derby, sono stati sempre abbastanza corretti, sono due tifoserie molto mature, sono due tifoserie che stanno soffrendo da tanti anni. Sinceramente le dichiarazioni di un allenatore, di un professionista, non che ognuno è liberissimo di dire quello che vuole, però io da, non da addetto ai lavori ma da tifoso sinceramente non me l'aspettavo.
2: Diamo a Cesare quel che è di Cesare: non ci sono stati grossi problemi negli ultimi derby, soprattutto per merito di Sergio Campolo?
3: No Paolo, no, non è stato, sono tifoserie corrette, lo sono state da sempre.
2: Ma sapendo, insomma, che, cioè, soprattutto i tifosi del Messina, sapendo che il loro capitano è storico a questo punto è di Reggio Calabria, penso che sia un fattore che è inciso.
3: Ma guarda Paolo, lo hanno accettato il primo giorno, perché io arrivavo da Catania, ci doveva essere la conferenza stampa, però stranamente si presentarono 400-500 tifosi, anche perché il Reggino, venivo da Catania, penso per loro male peggiore non ci poteva essere. Io all'epoca,
2: pensa a Reggio quando è venuto, non di casa,
3: sai benissimo purtroppo la situazione che vivevo in quel periodo.
2: Sì.
3: Purtroppo venne a mancare mio fratello, quindi dovevo stare in zona, non ci sono state le occasioni per tornare alla mia vita, al mio sangue. Magari avrei voluto con tutto il cuore chiudere la mia carriera dove l'ho iniziata, non è stato possibile. Ringrazio comunque tutti i dirigenti della Regina, da Foti, Martino, Benedetto, che comunque mi hanno dato la possibilità di fare il calciatore, e quindi sarò sempre grato a tutti, a tutta la mia dirigenza, a tutte quelle stupende persone che formavano quella grandissima famiglia che ha permesso alla Regina 86 di fare, insomma, passi veramente da gigante con lavoro, programmazione e tutto quanto. Ricordiamoci quel settore giovanile, che non parliamo di Sergio Campolo, di Fabio Di Soli, di Tedesco, ma possiamo parlare di Ciccio Cozza, possiamo parlare di Simone Perrotta, possiamo parlare, insomma, quel settore giovanile è stato chiaramente da apripista poi per i grandi successi della Regina. Quindi io non finirò mai di ringraziare Lillo Foti, Lucio Dattola, Pino Benedetto, Gabriele Martino, Gianni Remo, Diego Uzzo Crea, Mimmo Tavella e tutti quelli che componevano. Adesso chiedo scusa a chi ho dimenticato o non ho nominato, però tutta quella grande famiglia è stata una famiglia che ha permesso veramente a questa città di sognare, di fare 9 anni di Serie A e tantissima Serie B, calcio serio. E quindi io ti dicevo, tornando a Messina, arrivai lì, ci fu un po' di problema e io dissi chiaramente che il mio sangue era amaranto, mi dovevano giudicare in campo se volevano, se no, se per loro era un grosso problema, io sarei andato via immediatamente. Invece ho avuto un grandissimo rapporto con Messina, con i due presidenti, con Emanuele Aliotta, con Pietro Franza, che mi ha voluto capitano. Ringrazio anche quella piazza, ringrazio anche quella dirigenza che mi ha permesso di riaccendere un fuoco che si era spento, perché non avevo più voglia di giocare a calcio, quindi ringrazio anche quella parte. Però il mio cuore, il mio sangue, il mio essere è sicuramente amaranto, ma per questo non vuol dire che io non rispetterò per sempre Messina, e questo è quello, ti ripeto, per il quale sono rimasto un po' male leggendo quelle dichiarazioni. Tu hai detto sono stato un po' il collante, no? Ma ci fu un articolo sulla Gazzetta di Buonanima di Tonio Ricordari.
2: Quindi la Gazzetta del Sud mi stai dicendo che non ha fatto il titolo per il Gioia Virtus, però ha fatto l'articolo su di te.
3: E proprio mi inquadrò, mi ricordo, sulla Caronte e disse...
2: C'è un precedente.
3: Il ponte sullo stretto. Quindi voglio dire a qualcuno accogliato, che, sì, che lo sta facendo, il ponte sullo stretto era già stato programmato prima. No, ovviamente sono stato contentissimo. Vedi, anche quella classe giornalistica, Paolo, no? Tonio Ricordari, Arnaldo Cambareri, Lillo Scovellidi, mi vengono i brividi a pensarci, perché comunque li vedevo, io non li vedevo come giornalisti, li vedevo come persone che venivano a darci sostegno, e quindi veramente sono ricordi incredibili, e mi auguro che Reggio e Messina si possano ritrovare presto in Serie A a fare il derby.
2: Assolutamente sì, magari insomma,
0: manca,
2: di sicuro
0: manca un derby del genere, o comunque che non sia Serie A sia Serie B, magari a giocarsi anche una promozione, perché sono, è successo. E
2: a proposito di derby,
0: il sale poi anche della, della nostra storia, il sale della nostra, del calcio, perché ci sta lo sfottò, è bello, ci sta vincere, ci sta anche perdere, perché poi sono, sono le sofferenze anche che poi forgiano il tifoso, no? E quindi mancano partite del genere contro rivali importanti.
2: A proposito di derby, uno, per usare l'espressione che hai usato tu poco fa, uno che ha rischiato di spegnere il lumicino della propria carriera da allenatore è stato Rino Mutti a Reggio Calabria, quando è venuto a Reggio si è bruciato in buona sostanza e si è rilanciato proprio prendendo il Messina da Patania, che era ultimo, e portandolo in Serie A. Hai mai chiesto a Mutti mai avesse bucato, ecco, cioè, l'esperienza di Reggio?
3: Ma non mi sono mai permesso, lui sapeva chiaramente, sapeva benissimo che io ero grandissimo tifoso, no? Quando è arrivato, chiaramente, tra l'altro io ero infortunato, all'epoca la società c'era il direttore sportivo della Lazio,
2: che salutiamo,
3: assolutamente salutiamo, Angelo Mariano Fabiani. Anzi, spero di vederlo a Reggio magari qualche volta, così gli offro la cena e magari ci rincontriamo dopo un po' di tempo.
2: Quando noi facciamo prima a vedere Roma Irone a Roma,
3: e sicuramente Paolo, sono stato veramente molto contento di dargli una mano, perché Bisse è una bellissima persona, è una brava persona, seria, corretta, e sono stato contento di mettermi a disposizione, perché comunque era la mia, comunque ero il capitano di quella squadra, ed era un momento, veramente era un momentaccio, perché se n'è arrivato l'allenatore nel momento in cui la società aveva dichiarato, venendo dal quinto posto dell'anno prima, che voleva vincere il campionato, quindi dopo 7 partite eravamo ultimi, quindi c'è stato questo cambio di allenatore, e fortunatamente per noi è arrivato il mister, ma non mi sono mai permesso di chiedere, perché comunque sicuramente saranno state cose sue personali, e non mi sono mai permesso di chiedere come mai a Reggio ha stoppato, però nella carriera di un
2: però
3: giocatore,
2: poi si è rifatto l'anno dopo, sì, diciamo,
3: nella carriera di un giocatore o di un allenatore, comunque ci stanno le annate buone, le annate meno buone, ma alla fine rimane la persona. Io ho veramente un grandissimo ricordo del mister.
0: Visto che siamo entrati anche su questo filone, io vorrei farti un paio di domande sulla Fiorentina, no? Perché hai condiviso lo spogliatoio con calciatori, voglio dire, giusto un pochino forti. Penso soprattutto a Batistuta, mi dai qualcosa su di lui? Qualche ricordo? Netto?
3: Batistuta, ti posso dire soltanto che è la persona più umile che io ho conosciuto nella mia vita. E guarda caso, o meglio, non è un caso se comunque accanto a una persona così poi c'è il grande campione, anche certo, perché poi aveva una grande moglie accanto, ma in quello spogliatoio non c'era solo Batistuta, c'erano tantissimi campioni, perché il primo anno che arrivavamo a Firenze io, Fabio e Giovanni, eravamo in Serie B, e in Serie B su 24 calciatori 18 erano nazionali, quindi per noi, sai, giovani non era facilissimo, no? Però lui capì magari i nostri momenti, ed era quello che stava più vicino a noi giovani, ci dava sempre consigli, voleva magari, ogni tanto mi chiamava per andarlo a prendere, perché chiaramente con la sua macchina non poteva uscire perché lo massacravano, e quindi questo ti dimostra e mi dimostra che comunque ho avuto la fortuna di avere a che fare con un grande campione, ma soprattutto di umiltà.
0: Sì, sì.
3: Poi c'era Ciccio,
2: uguale al presidente.
3: C'era Ciccio Baiano, c'era Massimo Orlando, certo. Io con Massimo poi oltretutto siamo cresciuti qua, no?
0: Certo.
3: Carnasciali, Toldo, Robbiati, Flacchi, Banchelli, Effenberg. Effenberg, un giocatore che
2: mostruoso.
3: No, con un'altra testa, che comunque era pazzo, scatenato proprio. Forse ho preso qualcosa da lui.
2: Ha lasciato la nazionale, sì.
3: No, sì, ha lasciato la nazionale di notte, sì. con la moglie. Una sera eravamo in ritiro che dovevamo giocare contro la Lucchese, il derby della Capodanno, eravamo in ritiro e questi erano le 6 di mattino che erano in giro con bottiglie.
2: Un tedesco atipico, diciamo, stare. Tedesco sudamericano, come detto.
3: Sì, sì, però secondo me poteva essere fra i numeri, fra i primi 4-5 del mondo, Stefan Effenberg per qualità tecnica, Marzio Santo, vabbè, è inutile te ne nomino perché certo, erano talmente tanti, Andrea, che veramente facevi, però al tempo stesso avevi la possibilità di poter trarre magari il meglio dei campioni o comunque le cose positive.
4: Franchi secondo te ha fatto una carriera al di sotto di quelle che erano le sue qualità, perché tanti dicono che era un giocatore anche lui importantissimo.
3: Francesco Checco, anche lui, come il nostro sindaco, era secondo me era a livello di Totti, del Piero, di questa gente qua, per qualità, per talento, e che purtroppo magari nella vita si commettono errori, magari non si riesce ad avere, no, però io ho guardato l'altro giorno quando è andato a Marassi, no, e quando vedi uno stadio di quelli, tutta la gente che si alza in piedi e che chiama il tuo nome, si è messa a piangere perché l'ho visto che stava piangendo, vuol dire, è lì, voglio dire, con quella maglia numero 10, insomma, c'era stato un certo Roberto Mancini, poi era passato Gianluca Vialli, Flacchi, se non sbaglio, è il terzo o quarto marcatore della storia blucerchiata, no? Quindi stiamo parlando veramente di un talento, sì, importante.
2: Allora, ci scrivono su Facebook, anzi più che altro ci segnalano che si è creata fila ai tornelli, perché ce n'era aperto uno in meno rispetto alla partita precedente, quindi non facciamo altro che girare la segnalazione al club qualora ci fosse qualcuno all'ascolto. Poi ci chiedono come si chiama il ragazzo che ha effettuato la rimessa laterale per il gol di Alma. Si chiama Speaker ed è radiofonico, suppongo, no?
4: Cioè, speaker esatto. Radiofonico, quando classe, gioca in campo è speaker,
2: esatto, un classe 2008. Allora dovrebbe esserci in linea con noi il collega della Gazzetta dello Sport, Franco Cammarasana, che segue il Trapani. È così, Franco? Buongiorno.
5: Non è che io lo seguo molto, perché noi come Gazzetta dello Sport la Serie B praticamente non la seguiamo per niente. Una volta avevamo le pagine regionali, addirittura per la Sicilia avevamo la Sicilia Calabria 6 pagine, e quindi ci interessavamo della Serie B. Comunque io bene o male la seguo sempre da trapanese, insomma. Domenica non vedrò la partita con la Regina perché sarò fuori sede, però bene o male cerco di tenermi informato. Però anche per noi giornalisti è molto difficile sapere quel che succede in casa Trapani, perché non c'è più un ufficio stampa e quindi non abbiamo contatti con un giornalista, tranne che con il fotografo, che è bravissimo, che è anche iscritto all'albo e quindi ci fornisce delle notizie così, alla spicciolata, diciamo, ecco. E per quanto riguarda la partita di domenica, ancora è tutto in alto mare, perché c'è qualche ragazzo acciaccato, mi hanno detto, che deve recuperare, e poi il problema è che noi non sappiamo certe volte nemmeno dove si allenano e quando si allenano questi, perché non hanno un campo. Certe volte si allenano a Mocarta, è un campo che il Trapani Calcio ha avuto in gestione dal comune di Erice, dove svolge l'attività tutto il settore giovanile, tra l'altro ridotto all'Umicino, all'Essenziale quest'anno, oppure su altri campi tipo Folgatore, insomma.
2: Franco, però ieri abbiamo lanciato una lista, ma io l'ho scritta sul dispaccio, quindi abbiamo soltanto accennato
5: una
2: di oggi.
5: Squadra molto forte come il Ragusa, il Trapani abbia vinto, evidentemente col cambio dell'allenatore e dell'intero staff qualcosa di positivo è venuto fuori, insomma, ecco.
2: Franco, mi senti?
5: Io non vi sento.
2: Mi senti?
5: Pronto?
2: Perfetto. Allora, dicevo, per quanto riguarda la partita di domenica a Capaci, è un rischio che si giochi a porte chiuse oppure è una certezza?
5: Ancora ufficialmente no, ma non lo hanno ufficializzato. Attendiamo notizie da un momento all'altro, ma al 90% ti dico che sarà a porte chiuse. come le precedenti, quindi lo è stato a Carinia, lo stesso è stato a Capaci, lo è stato anche a Castellammare del Golfo, perché il prefetto si vuole evidentemente tutelare, perché c'è un, ci sarebbe una frangia del tipo organizzato, e chiaramente ce l'ha con Antonini, quindi anche per motivi di ordine pubblico loro impongono queste partite interne del Trapani a porte chiuse. A parte il fatto che non credo che Capaci sia abilitato, sia omologabile al momento per una partita di Serie D con il pubblico, ok? Quindi ripeto, il 90%, forse anche più del 90% si giocherà a porte chiuse, ma ripeto, avremo fra alcune ore avremo la notizia ufficiale.
2: Va bene, Franco Larci.
0: Volevo fare una domanda io anche al dottor Cammarata, visto che
2: Cammarasana,
0: scusate, che segue il Trapani, ovviamente. Come mai si è arrivato a un clima così pesante tra la proprietà, il pubblico e probabilmente anche l'amministrazione comunale? Cioè, nel senso, il Trapani era, da quando è arrivato Antonini, era arrivato con tutt'altre aspettative.
5: Proprio per questo. Perché lo scorso anno aveva promesso Mario Monti, all'inizio ha fatto una grande squadra, vinceva il campionato, andiamo in Serie B, la squadra però subito, io l'ho vista subito che non era granché in grado, tanto è vero che poi ha cambiato allenatore, poi ha ricambiato direttore sportivo, poi è tornato l'allenatore di prima, a gennaio ha rifatto totalmente la squadra. Nel frattempo non ha pagato a entri termini ciò che doveva pagare per quanto riguarda le scadenze che ci sono per le società professionistiche, quindi sono iniziate le penalizzazioni e da lì chiaramente è nato il conflitto con i tifosi organizzati. Nel contempo è scaduta la concessione per l'utilizzo dello stadio provinciale e con l'amministrazione lì sono, che ha chiesto il pagamento di arretrati per quanto riguarda luce, altre affitto dello stadio eccetera, e lì sono andati in conflitto e per cui quest'anno se prima non verrà risolta tramite il tribunale questa questione, dato che amministrazione provinciale e Trapani Calcio non si sono messi d'accordo, chiaramente lo stadio è chiuso, peccato, e Trapani va girovagando così, insomma è una situazione, guarda, assurda. La gente si è disamorata perché dopo le promesse dello scorso anno, poi sai come quando il clima diventa caldo poi magari si eccede nelle parole, insomma.
2: Va bene.
5: Poi ancora peggio è successo per quanto riguarda la pallacanestro, dove la Trapani Schalke dalla Serie A1 è stata estromessa a metà campionato appunto per le inadempienze della società, insomma è un casino, guarda, scusami il termine, ma no. Siamo in una situazione a Trapani davvero anche bollente, ripeto, sotto l'aspetto della tifoseria, tanto è vero che un mese e mezzo fa
2: sì,
5: Antonini è stato aggredito addirittura da un paio di tifosi.
2: Va bene.
5: È una situazione, ripeto, si aspetta adesso, già il 7 ottobre ci dovrebbe essere una sentenza relativa alla situazione nei confronti degli organi federali, ma andrà a buca anche quella probabilmente, e poi si attende gli esiti delle vertenze, dei contenziosi che lui c'ha con il comune di Trapani per quanto riguarda il palazzetto dello sport e con la provincia per quanto riguarda lo stadio. Sono in itinere questi procedimenti presso il tribunale di Trapani, vedremo come andrà a finire, ma insomma una situazione davvero tragica, peccato.
2: Franco, grazie, ci riaggiorneremo in settimana. Grazie, un saluto a Franco Cammarasana della Gazzetta dello Sport. Alla prossima.
5: Ok, ciao.
2: Grazie, grazie.
0: Vogliamo
2: davvero
0: parlare anche
2: della Virtus Francavilla, della secondo Virtus me, Francavilla. Perché è l'unica squadra che ha fatto 5 vittorie come la Regina,
4: sì.
2: Però qualche gol forse l'ha subito.
6: Sì,
2: e la novità della Virtus Francavilla quest'anno è che insomma il mister Trocini, tornando,
4: è stato premiato anche per le 100 panchine con la Virtus Francavilla dal presidente, sì, Macri. Lì è una bella realtà, Sergio. E c'è anche ovviamente Fabio, che sta collaborando con Bruno Trocini, che è il secondo di Bruno Trocini. Un'esperienza secondo me molto importante, con un allenatore molto valido che conosce molto bene questa categoria, ma secondo me è adatto anche per fare la Serie C, e che sicuramente sarà importante anche per il suo percorso di crescita.
3: Sì. Allora, intanto mi preme ringraziare il mister Bruno Trocini per l'opportunità che ha voluto concedere a mio figlio, e quindi sono veramente contento, intanto perché sicuramente è andato con una bravissima persona, che io ho avuto modo di conoscerlo l'anno scorso, 2 anni fa, anche 3 anni fa, e per me Bruno Trocini è una persona intanto vera, ed è una bella persona. Poi come allenatore ognuno può avere le sue idee, le sue cose, anche se ti dico che io ho visto qualche partita e la squadra gioca bene comunque. Poi voglio ringraziare anche la Virtus Francavilla, la società, perché è una società molto importante a livello organizzativo, ha un gran presidente, ha un ottimo direttore sportivo che ha fatto veramente una squadra costruita veramente nei mini particolari, indovinando tantissimi ruoli, e soprattutto è una squadra con una media d'età molto bassa, e quindi questo va dato atto a chi ha costruito tutto quanto. Quindi ripeto, ringrazio questa società.

0: deve veramente crescere, però io, Paolo, Andrea mi conosce forse un po' di più.
1: Certo.
0: Sa che sono molto molto imparziale, soprattutto quando si tratta di mio figlio. Ti devo dire però, magari passato da giocatore, aveva alcune qualità, forse io non l'ho preso all'epoca tanto in considerazione, alla luce di tutto e anche di come funziona il calcio. Forse avrei dovuto magari insistere un po' di più e valutarlo un po' di più e cercare magari di... Però non volevo, ti dico la verità, Andrea, non volevo che Fabio avesse nessun tipo di... sai, nome, la cosa,
2: impronta,
0: impronta, e quindi che magari potesse avere anche il peso, no?
1: Certo.
0: E quindi ho optato per questo. Però ti devo dire che come allenatore è veramente molto bravo. Io lo sto seguendo da quando più o meno ha iniziato, ha preso i patentini. Lui è un UEFA B, ha il patentino anche da Match Analyst. Ha studiato moltissimo, si è impegnato tantissimo, ha fatto tanti sacrifici perché è stato anche fuori. Si è laureato in scienze motorie, sta per finire la specializzazione. E io sono veramente orgoglioso di mio figlio per quello che sta facendo, e quindi un po' la voce mi si abbassa ora, perché quando parlo di mio figlio per me è un po' particolare, perché spero di potergli dare tutto quello che posso nelle mie esperienze, soprattutto sotto forma di consigli. Spero di trasferirgli molto presto le mie conoscenze, e quello è quel signore che c'è stato ieri qui, spero che sia una di quelle, perché è una delle migliori persone che ho conosciuto nella mia vita.
2: Simone Giacchetta,
0: e niente, spero che possa avere tutte le gioie e tutte le soddisfazioni che sta avendo, però già sta facendo abbastanza bene.
1: Sicuramente
0: so che il mister è contento, però non per questo deve abbassare la guardia, anzi giorno dopo giorno deve dare sempre di più, ma è abbastanza consapevole anche di questo, e quindi io gli posso soltanto fare l'in bocca al lupo e sperare che magari a giugno festeggiamo due promozioni.
1: Magari sì, per come è partito il campionato, è partito molto bene. Poi ricordiamo che il girone H è molto molto più tosto, secondo me, del girone I, cioè nel senso, vincere nel girone H è sempre complicato perché ci sono tante squadre forti che investono tanti tanti soldi, cioè per esempio anche la Fidelis Andria, che era partita come una delle squadre più ambiziose, a un punto forse
0: Brindisi
1: anche, che ha fatto una... Ha soffiato anche Sosa, no? Che era l'attaccante
0: Sosa,
1: cercato dalla Regina.
0: Io per Brindisi, esempio, l'ho vista quella, e a qualcuno ho dato le mie sensazioni su Sosa, se secondo me non era un attaccante da Regina, per quanto mi riguarda. Poi mi sbaglierò probabilmente.
1: No, nel però... GNH va sempre abbastanza bene, però chiaramente poi ci sono anche formazioni e formazioni.
0: Sì.
1: Cioè farlo in una piazza che magari è anche ambiziosa nel girone H, non è la stessa cosa nel doverlo fare a Reggio Calabria, dove comunque c'è tutto un altro mondo dietro, obiettivamente.
0: Sì.
1: come abbiamo sempre detto. Va bene.
0: Hai detto bene, però allora non è più tosto rispetto al nostro, è diverso, perché comunque lì, sai, ci sono anche le campane.
1: Sì.
0: Forse un po' più tecnico. Forse il nostro è un po' più
1: maschio
0: caratteriale, devi avere veramente,
1: sì,
0: no? Lì se la gioca, da quello che ho visto, io ho visto 3-4 partite quest'anno, no? E da quello che ho visto è un po' diverso,
1: La cosa che mi sorprende poi del girone H soprattutto è che tante squadre forti possono perdere anche con squadre che in quel momento stanno giocando per la salvezza.
0: Sì.
1: Cioè le squadre per la salvezza possono vincere contro tutti, tu da squadra forte puoi perdere contro tutti, perché sono tutte squadre che comunque hanno dei calciatori di livello, anche quelle che diciamo inferiori. Quindi per quello secondo me è piuttosto,
0: oddio,
1: da quel punto di vista.
0: Non che nel girone I non ci siano,
1: No.
0: Però ripeto, non è peggio, è diverso.

0: è diverso come situazioni, non è, noi abbiamo tanti, anche noi abbiamo tanti stadi dove comunque andiamo, tra virgolette, Caltanissetta, ti voglio dire Trapani, no?
1: Sì, piazze, sì, sì, no, per carità, piazze, certo.
0: Siracusa stesso, che comunque sì. No. Ecco, loro invece comunque hanno tutta la zona della Campania, per esempio, sì, sì, e sì. Quindi lì già è un po' diverso, per esempio vanno due volte a Ischia perché Ischia ha due squadre.
1: Era il Forio e
0: sì,
1: l'Ischia.
0: Sì. E quindi sai, non è, con le campane è sempre un po' più spigoloso il discorso.
1: Sì, tra l'altro Real Forio, che è una piccola realtà, Paolo, era partita benissimo, ha fatto 9 punti, poi ha perso forse questa domenica.
0: Ha perso il Gravina,
1: però un piccolissimo comune dell'isola di Ischia.
2: Che la mia si giocava con Malagollo.
1: Fa la Serie D e era partita molto molto bene.
2: Sì. Campionato. Allora, su, avete detto un po' tutto? Sulla Virtus Francavilla e sullo staff tecnico, vorrei solo aggiungere che per quel poco che ne posso sapere, con il mister Bruno Trocini comunque il vice ha il suo spazio, cioè non è una presenza banale quella dell'allenatore in seconda all'interno dello staff di uno come Trocini, quindi mi risulta che Ginobili, che adesso allena qui insomma nel Regino, comunque avesse parecchia voce in capitolo, di conseguenza io penso che va dato il giusto merito a quello che è l'apporto di Fabio in questo momento, di Fabio Campolo, nei risultati della Virtus Francavilla, che non è sicuramente un apporto banale, considerando appunto la giovanissima età, considerando che è la primissima esperienza in un campionato del genere. Cioè Fabio Campolo passa da un campionato promozione, mi sembra, o prima categoria,
0: no, promozione.
2: Promozione. Col Valgalico da subentrato,
0: sì,
2: alla guida della prima squadra.
0: Diciamo che era nel settore, era collaboratore di Gaetano Di Maria prima, di Ciccio Corapi, no? Però nel contempo a Gallico gli chiedevano anche di guardare tutto il settore giovanile.
2: Capisci,
0: infatti
2: bene.
0: Faceva insieme a Totò Monorchio, guardava il settore giovanile, poi allenava anche una squadra del settore giovanile, praticamente era impegnato la mattina e la sera. Cosa che ti dico che sta facendo anche ora, perché io per esempio lo chiamo la mattina, dove sei, e allo stadio, che sta guardando partite, che scarica, che cerca, sta cercando chiaramente, e si trova in un contesto importante, nuovo per lui, e chiaramente ha bisogno magari un po' più di tempo, però da quello che mi risulta, da quello che vedo e tutto quanto, è sicuramente un'esperienza importante che lo farà crescere ancora di più, e sono convinto che col mister faranno anche buoni risultati.
2: È importante appunto che stia dimostrando amore per quello che fa.
0: No, lui è innamorato, Paolo. Io, vedi, allora, per esempio col direttore, no? Con Gabriele Martino, io gli dico sempre, no? Mio figlio è molto più bravo di me, sicuro al 100%, perché è più appassionato, è più aggiornato, scrive tutto. Ecco, queste cose a me un po' mancavano, perché io da presuntuoso, cioè da ex giocatore, pensavo che alcune cose mi venissero scontate, invece non è così. Invece comunque un allenatore, anche se ha avuto un passato in una certa maniera, certo, devi comunque fare quello, perché il ruolo dell'allenatore è diverso.
1: Sì.
0: Tant'è vero che ti dico che mi piacerebbe magari un domani vedere qualcosina, non ti nascondo che magari un domani farglio da collaboratore a lui. No, magari
2: se no. Nella Regina sì, perché no,
1: sarebbe forse il primo caso in assoluto, perché per esempio Ancelotti aveva il figlio che collaborava, lui,
0: sì.
1: Fate l'inverso,
0: sì,
1: voi.
0: Sì, io non ho,
1: Fabio Allena,
0: ti dico,
1: tu
0: la verità,
1: fai collaboratore.
0: Non ho l'ambizione di fare, no, però con mio figlio sicuramente non mi dispiacerebbe.
1: Sarebbe una cosa carina fare
0: il collaboratore.
2: No, sto pensando a Daniele e Alberto De Rossi. Allora,
1: erano in due situazioni differenti.
2: Adesso però sono all'Ostia Mare, ovviamente Daniele non allena l'Ostia Mare, allena il Genoa, come sappiamo, però Daniele è il proprietario e Alberto è il presidente.
1: Sì.
2: Dell'Ostia Mare, quindi il padre Alberto De Rossi, per chi non lo sapesse, ti saluta Angelo Loddo, che scrive: ho avuto il grandissimo piacere di essere allenato da tuo fratello a Condela, rimane tuttora il miglior allenatore che io abbia mai avuto a livello tecnico e umano.
0: Sono d'accordo, perché anche mio fratello era nel mondo del calcio e non ti nascondo che forse era anche più forte di me, nel senso che anche se da ragazzino magari io ero in altri contesti, in altre società, ho avuto anche la fortuna di entrare nella Regina, e lui magari c'è stato, però aveva un certo allenatore scoglio che non lo faceva giocare perché aveva gli occhiali, e invece a mio fratello il grande, a Giovanni, una domenica lo faceva giocare alla sinistra e la domenica dopo in porta. Comunque il professore era un po' particolare, no? E sono d'accordo perché mio fratello aveva una buona attitudine per allenare. Sì.
2: Va bene, avremo tantissimi altri aneddoti
1: da
2: tirare fuori, però si è fatta una certa. Che ne dici? Ti dobbiamo raccontare pure la storia dell'orecchino la prossima.
0: Io a parlare di regina sarei,
2: lo so.
0: Però
1: ce le dilazioniamo, tornerai Sergio, certo, tornerai
0: assolutamente con voi, con la redazione, con Santu, con tutti quanti. È sempre un piacere venire a Radio Touring. Io da quando c'era Buonanima di Rodolfo Rodà conosco questa radio, quindi sono contentissimo e vi ringrazio ancora per l'invito. Per me è sempre un piacere e un onore parlare di regina.
1: Grazie a Sergio Campolo, grazie ovviamente a Paolo Ficara, noi ci vediamo domani. E ovviamente ciao. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, mi raccomando, continuate a seguire i canali di Touring. Ciao e grazie.
2: Ciao.

0: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories. Un super classico. Ora.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Star libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei,

0: ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio Informare Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, il servizio della redazione.
1: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
0: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte e percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, coche e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6%, area euro, più 49,2%, area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Smash It Memories, un super classico, ora!

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: più.
1: Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com.

0: Frydelicious Baby.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Touring 104.
1: L'Ovicoltura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: Questa è Smash It Up Chart,
1: in ordine sparso
0: la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi
0: su Touring 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo, tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio Informale Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
4: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
3: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta

0: 4 chilometri. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia in chiusura: i prezzi alla produzione del settore di attività economica, coke e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Benvenuti

fatto il giro della radio per salutare tutti i nostri afficionados. C'è anche Super Nicky in regia con un mantello strano. E un mantello non vieni stasera alla festa, lo sai. È a sorpresa la festa. Perché ti riconoscono, se vieni capiscono che si balla. Con me fino alle 19 dovrebbe raggiungerci anche la nostra Alessandra, come ogni martedì. Due ore intense da vivere sia in radio che in TV. Partiamo alla grande, eh? Un disco da discoteca. James Hype, novità assoluta da venerdì. Confession.

Radio Tune 104 tanti anni, più di 10 anni, devo fare un po' i conti con quando sono stati inseriti i primi jingle, in caso lo presti. Le prime due canzoni sono sempre obbligatorie, cioè noi li scegliamo dalla valigetta paura del mitico zio Tano. Noi li scegliamo, ce ne prestano due e partiamo così alla grande, cioè, tipo alta velocità. James Hype, la prima canzone di oggi, avete visto il video di un suo live. Ormai i DJ sono veri e propri superstar. Lui era quello di Ferrari, uno dei grandi successi di qualche estate fa. Mercoledì 29 settembre, ciao da Filippo. Ben ritrovati anche gli amici che guardano il canale 87 del Digitale Terrestre. È arrivato un duo d'eccezioni, Naked con i Portugal Dead Man. La sentiamo, questa è bella, Some King of I. We can...

0: Porto Elde Man, che sono dell'Alaska, sì, cioè proprio sono americani, quella regione super fredda, da questo periodo ci può stare, dai, dopo un'estate esagerata. Era, sono con i Naked in questo nuovo singolo presentato in anteprima, mi ricordo durante Cirubetta, giusto? Sì, sì, mi ricordo col camion là della radio, il Walking Radio spettacolare. Domani sarà presente all'interno di Castello Presti anche Antonio Simone, lo ringraziamo perché sarà dei nostri anche nel fantastico, lo è già da tanti anni, nel fantastico mondo di Radio Tuning 104, ma domani ci divertiremo e non sarà soltanto nel mercoledì. È arrivata Alessandra, mi ha mandato un messaggio 10 minuti fa, non so se faccio in tempo a venire in radio in orario ufficiale. Tu hai la super macchina adesso, poi c'hai le ali, no? Ha le ali per altri motivi. Ciao Ale, bene, siamo contenti sei arrivata.
1: Ciao baby.
0: No, ma come fa? No, secondo me non sei tu. Toccatela, ragazzi.
1: Io, sono io. Ho fatto tutto in 3 minuti.
0: E infatti, come hai fatto?
1: Cioè... perché c'ho le ali.
0: Poi ci spieghi il percorso per arrivare alla radio?
1: Esatto.
0: Perché devi fare delle scorciatoie per arrivare alla radio, se no non va.
1: Esatto.
0: Va bene, allora ti facciamo rilassare un attimo.
1: Di già?
0: No, vabbè, anzi, rilassati un attimo perché c'è la nuova canzone di Cremonini. Vai.
2: Del digitale terrestre.

0: com'è? Com'è questa canzone?
1: Allora, ho ascoltato gli ultimi 30 secondi, però mi piace. Hai visto che è aggressiva. Quindi poi l'approfondirò in separata sede, sì.
0: Cesare Cremonini, bello. Sì. Oh, siamo in diretta. Ma cioè, fuori c'è gente che è andata a mare, lo sai, no?
1: Sì, e hanno fatto bene. Devo dire. No, la giornata merita, sinceramente.
0: Che bello.
1: Molto.
0: Che bello, oggi è 29 settembre. Com'è la poesia quella là? 30 aprile, no, il 30 settembre, solo settembre è da 30. Settembre arriva a 30, giusto?
1: Sì, ah, okay. Con aprile, giugno e settembre.
0: Ecco, questa qua.
1: Tutti gli altri ne ha 31?
0: No, beh. Di 28 ce n'è uno.
1: Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri fanno 31.
0: Sai che non l'ho mai imparato.
1: Nemmeno io, però.
0: Tre strofe sono. Vabbè, sono le prime cose.
1: Ma non me le chiedere in diretta.
0: Ma è bello perché sono le prime cose che impari quando fai la prima elementare, no?
1: Esatto. Quindi le mie reminiscenze non sono molto.
0: È un allenamento alla poesia. No, la poesia. Cioè, la poesia.
1: È una filastrocca, diciamo. Filastrocca, sì. Poesia.
0: Però sono divertenti se filastrocca.
1: Infatti, ho detto, mi sta già interrogando sulle poesie, sugli autori. Che è? Che gli ho preso?
0: Non ti interrogo neanche quanti giorni mancano a Natale. Perché.
1: No, ti prego. Non mi far pensare che già mi viene.
0: Sono col mio materassino io, cioè ancora.
1: Esatto.
0: Senti, no, c'ho tante canzoni nuove, belle, che ti voglio far sentire.
1: Ma cosa facciamo adesso? Balliamo? No?
0: Lento, si può pensare di ballare lento.
1: Ok, dai.

0: bello, no?
1: Bello. Allora,
0: sentire che è bello.
1: Alissa Grace, questa artista mi rimanda tanto a Lene Marlin, ti ricordi?
0: Sì,
1: che anche lei aveva
0: bello.
1: Chitarra e voce.
0: Saturn okay. Down Here, bello, due canzoni bellissime, 97
1: esatto.
0: mi ricordo.
1: Esatto, bello. Molto bello. Mi piace molto il duo chitarra
0: anche,
1: e voce.
0: Anche Alanis Morissette che aveva questo stile di voce,
1: certo.
0: C'è Radio Tuning, giusto? Questa è la radio
1: sì,
0: e siamo autogestiti oggi. Siamo autogestiti,
1: in che senso?
0: Volevo dire una cosa così.
1: Ah, ok.
0: Yeah, possiamo dire quello che vogliamo.
1: Tanto. Sì, io invece volevo dire che sono arrivata e pensavo che non ci fosse parcheggio, quindi ho parcheggiato in mezzo ai piedi, come si suol dire. Poi appena sono scesa mi sono accorta che c'era un parcheggio. Spero che non ci sia l'editore.
0: No, nella radio?
1: Sì, nei parcheggi. Spero che non ci sia l'editore, perché altrimenti scende e mi dice: ma sei sempre tu,
0: no,
1: la
0: ma
1: solita,
0: io anche ho posteggiato
1: eccetera.
0: Quasi nel magazzino.
1: Oh, vedi, ok.
0: C'è tanta gente.
1: Esatto.
0: È bello quando c'è tanta gente, vuol dire che produciamo tanto. Ce l'abbiamo, dedica. Dai, che vuoi? Dedica.
1: Io
0: dedica.
1: Sempre serenamente.
0: Dedica.
2: Che nome dai?

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Quella delle sigarette, no?
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Ernia, sì. Che bravo.
1: Stavo cercando di capire dove volesse arrivare nel testo alla... Però lui mi piace, è super classico.
2: Anche a me mi piace, è verissimo. Però bravo, io sto aspettando comunque ancora un gran pezzo da discoteca, in modo tale da potermi...
1: Aspetta, la seconda parte.
2: Vuoi partire lento, soft oggi?
1: No, perché
2: in base al pezzo io devo modulare la voce. Quindi se tu mi dici partiamo soft...
1: Sai che sta cuffia è pazzesca.
2: Anche questa.
1: Le cuffie che abbiamo sono... Ti fanno una voce, dico, ma sono io.
2: Non c'è
1: il compressore.
2: Esatto.
1: Sono forte.
2: Ma volevo farti una domanda tecnica. Ma l'autotune si usa anche per trasmettere o solo per cantare?
1: No, per trasmettere no, c'è dei compressori.
2: Ok.
1: Vuoi il regalo di Natale? Non so.
2: No, vabbè.

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Siamo tornati in diretta con i microfoni spettacolari. Questa è Radio Tuning 104, Video Tuning. La persona che vedete di fronte a me è lei, cioè
1: sono io,
0: selfie, lo so che sei
1: in ritardo, ma sono sempre
0: perché
1: io.
0: Perché devi comunicare, lo sanno che il martedì viene la radio?
1: Certo che lo sanno, però sei con me per rimarcare il concetto, ecco, per far sentire ancora più viva la mia presenza, la mia voce.
0: E quindi adesso stai registrando e tra un po' manderai il tutto?
1: Certo,
0: ciao ragazzi,
1: su Instagram,
0: io
1: ciao baby,
0: non sono
1: saluta.
0: Io, cioè, non sono io.
1: Non sei tu, ma questa è?
0: È Turing, okay, Radio beh. Turing 104, che bello, all'interno di Casolo Prezzi. Oggi martedì, dopo la nostra trasmissione, c'è Peppe Dattola che fa dallo studio della radio,
1: Peppino.
0: E anche in TV.
1: Cosa fa?
0: Si parla di Viola.
1: Danni,
0: si parla
1: fa?
0: Di Viola.
1: Lui
0: è Danni. Danni, no. Danni perché si sveglia alle 5 del mattino e va a correre.
1: Esatto, tutte le mattine.
0: Non sono Danni, sono cose bellissime, salutari. Magari poi sì. Arriva al lavoro super energico.
1: Ma
0: no?
1: Vorrei capire una cosa, ma tu stai giocando a calcetto?
0: No, purtroppo no.
1: Come no?
0: Non trovo una squadra adeguata.
1: Ragazzi, allora mandiamo un messaggio alla nazione.
0: No,
1: quindi
0: no,
1: organizzate il calcetto per Filippo Lopresti. Quanto? 8-5?
0: No, ma fino a 7 è più divertente. 7 è divertente.
1: Ma perché adesso 7?
0: Bello. 5 è pochi spazi.
1: 8 sono
0: fare...
1: tanti.
0: Io faccio magie a pallone.
1: Ah,
0: per questo
1: dubbi.
0: Non mi vuole nessuno.
1: Non avevo dubbi.

0: Bellissimo sto disco. Oh,
1: mamma mia.
0: Bello, bello.
1: Poi ascoltarlo con le cuffie è tutta un'altra storia,
0: bello,
1: ragazzi.
0: Bello. Medusa, bello. Casa lo presi con la nostra Aleandra che ballava. Aleandro.
1: Che era Zorro.
0: Lady Gaga. Aleandro.
1: No, pensavo Aleandra.
0: Zorro che era?
1: Aleandro della Vega. Credo,
0: si
1: forse.
0: Chiama così, Aleandro,
1: sì,
0: della Vega.
1: Se non sbaglio.
0: Chiediamo ai tecnici della radio, insomma.
1: Vabbè.
0: Guardano ancora Zorro. Però io non mi sono mai vestito di Zorro a carnevale. Tu? No, Zorro è proponibile per una donna.
1: No, ma poteva essere, perché conoscendomi. Però...
0: Principessa.
1: No, principessa no. Una volta mi sono vestita da principessa, ma non mi calzava a pennello quell'abito. Okay. Ecco. Mi sono vestita da Supergirl una volta.
0: Supergirl.
1: Quindi mascherata, ecco perché quando hai detto Zorro.
0: Supergirl.
1: Avevo il mantello, la maschera, tutta vestita di nero.
0: Che cos'era? Un fumetto, un cartone animato?
1: Oddio, non lo so. Però facevo coppie forse con Zorro, con Superman. Non mi ricordo, in queste sfilate di carri, no? Ero tutta.
0: Beh, però è bello, dai.
1: Tutta casata, sì.
0: Dai, io ho detto, il mio costume preferito era.
1: Quale?
0: Era da ammiraglio inglese. No, io ero fissato con Adam and the Ant, che aveva fatto un disco, Goody Two Shoes, negli anni '80.
1: E solo tu.
0: E aveva, aveva, sai, il corpetto d'ammiraglio inglese, tipo Razzo Nelson,
1: sì,
0: sai, tipo francese,
1: sì,
0: quella
1: sì,
0: maniera.
1: Sì, vedi tutto d'un pezzo.
0: Stupendo,
1: così.
0: Però la cosa più bella è che aveva il. Poi lo faccio vedere, magari, che abbiamo il video. Aveva il rossetto tipo come gli indiani, c'era due strisce di rossetto.
1: Ok.
0: Io riuscivo a
1: farlo. Perfetto, perfetto, ragazzi.
0: Sai che ha vinto 7 awards lei?
1: Sì,
0: sì. Madonna.
1: Sì.
0: All right.

0: Vai!
1: Diciamo che l'ultima frase esprime proprio un concetto generale.
0: Guarda, me la sono persa perché mi ha detto
1: Nick. Casini per tutta la vita. Però questa canzone mi rimanda anche un'altra canzone che poi ti canticchierò.
0: No, no, adesso no, perché sì. Gli ho fatto cenno.
1: A chi?
0: A lui.
1: A chi?
0: A lui. Dai,
1: guarda. Oh, allora vedi che siamo allineati.
0: Parte tutto da qua, da Giulio. Vabbè, sì,
1: uguale.
0: Hanno usato la base, non so per una questione di diritti come funziona la storia, però era Marrakesh comunque.
1: Esatto, infatti quando parte io la confondo perché dico quale delle due all'inizio, poi
0: l'originale è sempre spettacolare.
1: Beh certo, senza ombra di dubbio.
0: Giulio che è venuto a mancare qualche anno fa, sì, poverino. Si era lanciato, addirittura era venuto in. No, si era lanciato dal. Sai che fanno al carnevale a Venezia? Aprono il carnevale con il lancio del. Che c'è un artista, qualcuno che si lancia dalla Basilica di San Marco, come si chiama? Giusto? No, mi stai confondendo. Fanno una specie di lancio, no? Questo qua che è tipo quello al circo, no?
1: Sì, no, ho inteso.
0: Guglio sta. Dai, forse non sono stato bravo a descrivere questa cosa che fanno, non ce ne vogliono gli amici di Venezia. Senti, siamo in diretta, 10 minuti alle 18, e sai che è arrivata la nuova canzone di Ricky Martin? Tu mi hai chiesto, com'è?
1: Esatto, non vedevo l'ora di sentire.
0: Anch'io, sento per te, con te la prima volta, va bene?
1: Vai. Picchito!

0: cioè questo manicomio, questa banda. Bravo Ricky Martin, bravo.
1: Peraltro sono andata a trovare il significato di Pichito Pichito, il classico bacetto, bacio a stampo, quindi
0: bacio a stampo
1: me lo definisce come un bacio leggero e veloce sulle labbra o sulla guancia.
0: Ok.
1: Poi avevo trovato un altro significato che però non è il caso di leggere.
0: Ma sono sempre i baci nella guancia comunque.
1: Sì.
0: Allora puoi leggere. No. Nuovo disco di Ricky Martin. Tra l'altra cosa, io vedo il display laterale che c'ho davanti, vedevo sto balletto, ho detto che bello sto video.
1: E invece
0: in realtà era Jason Derulo, perché è andata avanti la cosa qui, perché non è uscito il video, diciamo, ufficialmente. È tornata!
1: Ciao!
0: È tornata Alessandra,
1: ragazzi. Vieni, vieni a salutare Pasquale,
0: cioè,
1: vieni.
0: È tornata Alessandra, mentre vi salutate, sì. Fabri Fibra, perché no?

0: la musica rap vecchio stile, hot style, come la chiamano, per usare un termine americano.
1: E anche vedere i bimbi didattici nucleari in questo stile è carino.
0: Bello, cioè ti dà una forza in più. Certamente adesso, dagli ultimi anni, c'è la musica trap, no? Che
1: esatto,
0: è un po' particolare.
1: Molta musica trap.
0: Però quando rappano Fabri Fibra, prima c'era Marrakesh, Marrakesh Pechegno, sono.
1: Che Marrakesh credo sia uno degli artisti più amati in assoluto, comunque, sì. Fabri Fibra, vabbè, tutti un po'.
0: La Barona, sì. Il quartiere di Milano dove è cresciuto. Oh, ma ci siamo?
1: Sì, ci siamo, siamo pronti.
0: Dai, siamo pronti perché c'è un vecchio successo dei Clean Bandits.
1: Wow.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Star libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio Informale Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
2: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva

0: Trattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontana Rossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, coke e prodotti petroliferi raffinati ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025. Lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
3: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: siamo in diretta.
1: Ah.
0: Questa canzone,
1: ma perché non me lo dici?
0: La canzone ti fa andare, sì, fa... in orbita, non so, in orbita.
1: Bravo. In orbita. E mi piace anche molto il quadro che è venuto fuori, l'opera di questo artista, mm-hmm, che stava dipingendo così, ah, così, okay, no? Quindi ero immersa, dai, proprio, una full immersion.
0: 10 secondi prima della fine della canzone io chiudo, sì, gli occhi, okay, e inizio a dire cosa devo raccontare adesso ai nostri ascoltatori.
1: No, invece mi lascio trasportare dalle emozioni.
0: Oh, sono già le 18.13 in diretta Radio Touring, Video Touring, canale 87, ricordiamo 19 stasera. C'è questo nuovo avvicinamento alla viola.
1: Sì,
0: c'è stata,
1: infatti,
0: bellissima.
1: Mi ha scritto da Tolino, aspettami che sto arrivando.
0: Ah, vieni, vieni, che sì, ti spiego delle cose.
1: Esatto.
0: Dalle 19 alle 20, poi 20 Mary Full con Tutti Frutti.
1: Yes, baby.
0: 21 e 30, tu lo sai chi c'è.
1: Il buon Angelo Cristiano, certo, con 80 voglia di...
0: Sì. Invece se siete proprio afficionato della regina,
1: sì,
0: Michele Favano vi porta nel mondo di Momenti Amaranto alle 20 in diretta sulla pagina Facebook di Radio Touring,
1: quindi tanto,
0: e poi
1: di
0: alle
1: tutto,
0: 21,
1: esatto,
0: sull'87 rivedete la puntata. Bello. Sei pronta? Perché c'è, yes, lei che è molto,
1: sempre,
0: brava, è un'artista olandese, l'abbiamo scoperta una settimana, si chiama Isabel van Gelder.
1: Ah, okay,
0: va bene, senti un po' che, sì, Caterina Vincente, ce l'abbiamo, ragazzi?

0: questo è il periodo bellissimo per questo tipo di canzoni, sì. Con la voce un po'.
1: Sono tutte uguali, infatti, sì. Esatto.
0: Tu facevi riferimento a Siena Spyro, sì. Brava. Olivia Rodrigo. Anche.
1: Esatto, è bravo, Olivia esatto. Rodrigo. Credo che abbia delle similarità, come le posso chiamare?
0: Beh, lo stile un po', cioè, carino da club, okay. No? Sai, sì. Jazz.
1: Sì, ma secondo te quando tanti artisti, no, poi vanno ad interpretare, no, una stessa melodia, uno stesso sì. suono, uno stesso brano, tra virgolette, eccetera, non stanca?
0: Beh, dipende, non so. No, se la canzone è bella,
1: è come se io,
0: trascina...
1: tu, lui, lei, l'altra facciamo le stesse cose.
0: Però c'è sempre qualcosa di diverso, no, dai?
1: Dici?
0: Secondo me quando io gioco a pallone.
1: Ecco.
0: No, sto scherzando, ti ricordi? Trovate la squadra per lo presi che non vuole nessuno, che non passa mai la palla.
1: Ma è vera, quindi è vera questa cosa.
0: Cioè, c'è sempre. Sì,
1: che diventi un po' individualista, egoista.
0: Ma sì, perché vivo nel mio mondo anche a calcio, ecco. Lo sai, no?
1: Ecco perché.
0: Non mi rendo conto che, ecco perché, che è un gioco di squadra.
1: Ecco perché non ti risponde nessuno quando tu chiami.
0: No, vabbè, cioè.
1: Dice
0: senso?
1: Sicuro, lo
0: per
1: presti,
0: giocare a pallone?
1: Sì, esatto. No, dice lo presti, vuole giocare, gioca solo lui. Ecco, non gioca da solo.
0: Che bello, ragazzi, state andando a giocare a calcetto, passate la palla, mi raccomando, perché. Se no dirà

0: siete in diretta con noi. E quanta gente ascolta la radio in generale, tutte le radio,
1: tanti,
0: in generale, tantissimo, è un mezzo incredibile,
1: tanti,
0: che ancora continua a affascinare.
1: Io credo che realmente le persone appena salgono in macchina il primo movimento istantaneo è quello di accendere la radio subito.
0: Sì, bravo, bravo.
1: Vero, verissimo. Bello. E cantare, chiaramente.
0: Canticchiare, quindi dobbiamo essere bravi a mettere le canzoni.
1: Esatto.
0: A non...
1: non parlare tanto, mettere tanta musica, far divertire tutti.
0: Allora, allora chiudi gli occhi e ti faccio ballare.
1: Sì,
0: va
1: vai,
0: bene,
1: vai.

0: Che poi la versione, cioè sai la storia di questa canzone? Io l'ho ripetuta una volta. Imael Angel, che è questa guru, no? Che la Imael Angel, scritta proprio così, la trovate. Lei aveva fatto questa canzone con l'intelligenza artificiale.
1: Ah, sì. Ma sai la storia? Sì, sì, ma ormai quasi tutti. Quello che ti dicevo proprio l'altra volta, che su TikTok, ormai che io seguo questi brani afro, sì, generati da Lia, me li riporta un po' tutti. Certo. E questo è stato il primo brano che io ho ascoltato. E poi da questo ne sono seguiti tanti altri. Quindi è ormai l'imprinting anche musicale sta molto vertendo sull'intelligenza artificiale.
0: Bello, bello.
1: Bello.
0: Poi Ugel, il produttore francese, ha chiamato Ultramate e ha detto: senti, me la ricanti, poi non mi si accorgo.
1: Ho fatto bene.
0: Questa canzone che è partita di qualche anno fa non è intelligenza artificiale, è Beyoncé.
1: Sì.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Questa canzone, vuoi sapere da quant'è che la programmiamo?
1: Da tanto?
0: Sì,
1: da quando è uscita praticamente.
0: Sì, da quando è uscita. Beh, bella, mi piace tantissimo, sai che lo... Che bella veramente, vedete che... Parla un attimo, vediamo un attimo. Lei si chiama... me l'ho dato,
1: Ma di chi stai parlando in questo momento?
0: Noemi.
1: Ah, Noemi. Quando è che... Ah, tu vuoi andare a vedere da quando trasmettiamo, sì, il suo pezzo?
0: 8 giugno.
1: Okay. Ok, quindi 3 mesetti, 4 mesetti.
0: Ah, sì.
1: Vabbè, diciamo però che è un pezzo che regge comunque, eh? Sì, sì, cioè, non ha tempo, Noemi, secondo me. Hai presente quando ci sono quelle classiche canzoni estive che escono d'estate e poi d'inverno magari vanno un po',
0: sì,
1: a calare,
0: a scemare?
1: Invece questa no, mi piace molto. Vabbè, è un artista a 360.
0: Volevo capire, perché quando senti tanto... spesso una canzone magari d'estate la senti anche 20-30 volte al giorno, poi
1: dici
0: a settembre,
1: okay,
0: dici basta,
1: è vero, però lei tiene ancora.
0: Sono le 18.37, ben ritrovati, questa è Radio Touring 104, c'è Alessandra come ogni martedì alla grande.
1: Esatto, martedì di questo 29 novembre? 29 ottobre?
0: Novembre va bene, settembre.
1: Non so perché mi è venuto questo lapsus.
0: Oggi è la giornata di agosto.
1: Io già mi vedo in avanti, va bene.
0: Ehi, ehi, ehi. Aspettando Peppe Datola.
1: Sì, arriva Dottolino, vieni.
0: È il momento basket, tra un po' alle 19.

0: ready. Bravo Sam, mi fa impazzire, molto,
1: molto
0: bravo.
1: Molto.
0: Oh ragazzi, bello, bello.
1: Ci stava quella canzone in quel momento.
0: Sì, sì, sì. Vedo personaggi incredibili che si aggirano alla radio, ma ricordiamo che alle 19, perché se siete amanti del basket, alle 19, esatto. Peppe D'Artola riformula un po' momenti in Nero Arancio,
1: sì,
0: nella versione radiofonica, ma si vede anche in TV sull'87.
1: Sì, certo, del digitale terrestre.
0: È giusto?
1: Buonasera.
0: Che ho detto delle persone
1: strane.
0: Strane, no, lui è un amico.
1: Questa presenza così che va
0: no,
1: bene.
0: Ma chiamiamolo in diretta, vediamo di cosa farlo. Chiamiamo, aspetta, chiamalo. Ragazzi, chiamalo, inquadrate un attimo ad Ale, dai, così sì, cioè, l'ospite, così ci spiegano tutto un attimo. Solo,
1: no, ma ci sente, penso che ci sono le cuffie, sì, le casse fuori. Cioè, Filippo se n'è andato, ragazzi. Sta andando a chiamare un altro dei suoi personaggi strani.
0: Sparito,
1: non c'è?
0: Ragazzi. No, è sparito.
1: È sparito. Ha fatto una magia.
0: No, si vergognano.
1: Non ci credo. Già se barcano la soglia delle radio, non possono vergognarsi.
0: Però si parla di basket, ragazzi. Quindi,
1: sì,
0: raccomando.
1: Ah, ma lui è un ospite?
0: Sì.
1: Ah.

0: d'amore.
1: Sai che mi fa impazzire questa canzone?
2: È non vero, so, cioè, mi piace un sacco.
1: Chiudo gli occhi a tanti personaggi italiani degli anni 70, cantautori bravissimi. Bello. Sul
2: poi
1: serio.
2: Anche il video carino, semplice, una macchina, la musica.
1: E che macchina, ragazzi. Penso sia la Ford Mustang.
2: Oggi sai che macchina ho visto? Una Fiat Crema. Te la ricordi?
1: No, lo so se il nostro la amico crema. Della Viola. Fiat Crema?
2: Sì, era. Sì, Fiat, ma era una macchina di quelle vecchie.
1: La ricordi la Fiat Crema? No. Non
2: vabbè,
1: ricorda.
2: Poi te la faccio vedere. Ma era proprio, infatti andava
1: sicuro?
2: Bene.
1: Non
2: sì,
1: era tempra.
2: No. Poi te la faccio vedere. Sì.
1: Ma è degli anni 50.
2: Esatto, bravo.
1: Va bene, no. Non ero nato.
2: Infatti ero libero. Ma ancora girano.
1: Che bello, siamo in diretta, ragazzi. Vediamo che dice il Doki.
2: Chi è il Doki? Chi?
1: No, Doc Mazza, te lo ricordi? Uno dei DJ più storici della radio con me.
2: Sì,
1: RC International.
2: Ok, che dice?
1: Allora fa il professore, tutti hanno cambiato, okay. Hanno cambiato direzione. Avevo capito a un certo punto. Ricordiamo che alle 19 arriverà il buon Peppe D'Attola, perché c'è l'appuntamento nuovo.
2: Sì.
1: Il martedì si parla di basket, di viola e non solo. Abbiamo un rappresentante della My Energy, però è Viola Reggio Calabria. Sì. E quindi, cioè, dopo la forza. Il grande successo della prima in casa,
2: esatto.
1: Treviglio, fuori casa Treviglio,
2: bisogna
1: riempire il palasport,
2: esatto.
1: Domenica alle 18,
2: esatto,
1: giusto?
2: Sì.
1: Contro chi giochiamo? Con Fiorenzuola Dadda. No, passavo col treno sempre quando andavo via. Mi ricordo la stazione. Quindi domenica alle 18 dovete andare
2: tutti al Pala Calafiore.
1: Sì, al Pala Calafiore, perché gioca la viola, è una cosa bellissima. Poi il basket, lo sapete.
2: È bello, ragazzi, è bello.
1: Risultato sempre in bilico.
2: Molto attivo,
1: sì,
2: esatto,
1: sì.
2: È veloce, è coinvolgente. Dai, su.
1: Ma dai. So che l'hanno avvistata a Milano perché c'era la Fashion Week a Miley Cyrus, sai?
2: Davvero?
1: Non so se era lei o una sosia. Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Siediti, siediti e raccontaci un po' la storia. C'è un dopo. Alle
1: Dottorino,
0: Miley
1: Dottorino.
0: Cyrus, anzi Miley, super Peppe, dato la grazia. Com'è sta storia, Peppe? Ciao, ben ritrovato.
2: Ho sentito che parlavano male di me prima.
1: Ovviamente.
2: Mi devo difendere, ovviamente.
1: No. Chi poteva essere questa che parlava male di lui?
0: No, però cercavamo di spiegare ai nostri radioascoltatori che alle 19 c'è questo nuovo appuntamento, come ogni
2: sì,
0: martedì.
2: Sì, che sostituisce quello del mercoledì alle 13, che ricordi che fino all'anno
0: certo.
2: scorso andava così. Dato la contemporaneità degli orari di allenamento della Viola, che si allenano praticamente tutti i giorni alle 10 alle 14, quindi abbiamo deciso di spostare su questa fascia, e comunque avremo anche aggiornamenti durante la fascia delle 12, dove c'è il nostro Paolo Figari e Andrea Benedetto. Poi i momenti nell'arancio sarà sempre confermato il giovedì sera. Ci saranno tante novità quest'anno, dato che la Viola è salita di livello, cerchiamo di adattarci a questo livello con tanti approfondimenti per questa squadra che ha cominciato, come sapete bene, la stagione con una bella vittoria di Treviglio.
0: Oggi, bella combattuta.
2: Combattuta, una bella partita. Oggi cominciamo e avremo come primo ospite il club manager, perché non team manager, sono stato rimproverato, che è una cosa diversa, Mimmo Porcino, che fra poco lo avremo in collegato.
0: Adesso ci devi spiegare la differenza.
2: Esatto. Non lo so neanche io.
0: Dai, lo diciamo a Mimmo.
1: Quanti chilometri hai fatto stamattina?
2: Pochi, 9.
0: 9 chilometri, sono pochi 9 chilometri.
1: No, per lui nella norma,
2: oggi
1: nella media.
2: Oggi è un defaglio di allenamento, ieri ne ho fatti 11, quindi.
1: Certo. Bello. Mamma
0: che
1: mia.
0: Bello.
1: Bravo, dottorino.
0: Però in bocca al lupo, divertitevi.
2: Sta parlando una sorella di un triatleta, suo fratello
0: sì.
2: fa triathlon.
1: Sì.
2: Io non faccio triathlon perché non mi piace andare in bicicletta.
1: Ma che me, no, vedi, infatti faccio aquathlon.
0: Che è nuoto,
1: nuoto, bici e corsa.
0: Ah, ok, triathlon, bello.
1: Bello.
0: Beh, per il bocca al lupo per la prima, no? Giusto? Vabbè, tu in bocca al lupo per la prima.
2: Sì, sì, sì. Abbiamo cominciato giovedì scorso i momenti in arancia e questa è la prima di questa fascia oraria.
1: Ma dillo che mi vorresti con te.
2: Non mi vuoi, non sei più a venire.
0: Vabbè, adesso vediamo, dai, ci mettiamo d'accordo.
1: Sì, certo.
0: Io torno domani nel 5 se volete.
1: E io torno martedì prossimo.
0: Ciao, grazie.
1: Fate i bravi.
0: Tra un po'. Com'è che si chiama?
2: Intanto chiamiamo Momento Nero Arancio in Radio. Poi, poi studieremo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad, il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di avere risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
2: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre per 30 giorni.
1: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio sul fronte giudiziario e i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
2: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
1: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. Alla procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. 2 giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: E allora buonasera, benvenuti in questo nuovo spazio che noi avremo proprio da questo martedì. Avremo uno spazio dedicato alla viola che, come sappiamo tutti, abbiamo cominciato il campionato domenica scorsa con la prima giornata di Serie B nazionale in quelle di Treviglio. Da oggi partiremo appunto con questo spazio dedicato alla viola che chiameremo Momento nell'Arancio. Parleremo di quello che succede e conosceremo meglio, anche da un punto di vista non solo sportivo ma di qualche interesse, di qualche situazione personale da parte dei giocatori. Però oggi sarà la puntata quella che viene chiamata pilota e abbiamo chiamato un punto di riferimento della dirigenza ormai dal lontano 2019, è un nostro amico, è un uomo che veramente dà tantissimo per questa realtà, che praticamente non ha casa dal 2019, ora lui ce lo confermerà. Basta con le presentazioni, salutiamo e bentornato per la prima volta in questa stagione Mimmo Porcino.
1: Ciao Beppe, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: E allora Mimmo, siamo alla vigilia della prima gara in casa, la prima partita in trasferta è andata molto bene, una partita difficile su un campo difficile, Treviglio, una squadra che comunque ha fatto tanti campionati a questi livelli ormai è una realtà. La Viola si affacciava per la prima volta in questa categoria, ha interpretato bene la gara e sicuramente cominciare con una vittoria è un bel messaggio per l'ambiente e per tutto il gruppo che avrà preso tanta fiducia.
1: Allora, sì Peppe, effettivamente la tua disamina è stata perfetta. Ovviamente vincere le partite, soprattutto poi fuori casa, sicuramente danno morale, caricano un po' di più l'ambiente dove ce ne fosse bisogno. Abbiamo ripreso questo cammino, era tanto desiderato, tanto agognato, finalmente siamo tornati nei campionati che contano. La risposta da parte della squadra è stata più che positiva. Considera che la prima partita è sempre un punto interrogativo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista dell'approccio morale, insomma ci sono tanti fattori che bisogna un po' cercare di mettere insieme. Quindi sicuramente la vittoria fa morale, ci propone alla partita successiva, alla prima in casa, dove non vediamo l'ora che arrivi domenica per cimentarci in questa nuova avventura.
0: Allora, con te Mimmo parleremo di tutto, anche di tanti aspetti societari, tanti aspetti extra campo, io ricordo che eravamo intorno a metà di luglio, sei venuto qua a dire le sensazioni della conferma del ripescaggio, sei intervenuto qua insieme a Fortunato Vita che l'abbiamo avuto in collegamento telefonico, eravamo tutti molto felici di questa notizia. Purtroppo l'anno scorso il campo non ci ha premiato per un pelo, mentre poi è arrivata questa promozione grazie appunto al forfè di una squadra e al meritato ripescaggio. Sono passati 2 mesi e mezzo da quel giorno, sono successe tantissime cose. Che estate ha avuto la dirigenza nell'Arancio?
1: Mi hai fatto una domanda alla quale potrei darti 1000 risposte, ma forse la più indicativa è quella che non abbiamo avuto estate.
0: La immaginavo per questo.
1: Nel senso che, a parte solo l'aspetto climatico, però non ci siamo mai fermati, siamo stati sempre sul pezzo, abbiamo cercato in tutti i modi di farci trovare pronti, insomma, per quello che poteva accadere, che era la cosa che speravamo tutti. Siamo stati ripescati, ma era tra virgolette un nostro diritto in quanto perdenti spareggio, che se ne dica. Noi abbiamo
0: il regolamento era chiaro.
1: Il regolamento è chiaro, quindi inutile vabbè tornare su queste situazioni. Poi ovviamente c'è stato tutto l'ambaradan dovuto a mettere in piedi la squadra, a cominciare a cercare i giocatori, il coach, i contatti con il coach, insomma tutto quello che fa parte poi della programmazione per la ripartenza e la partecipazione a un campionato, ripeto, al quale noi ci tenevamo tanto a partecipare, era un nostro desiderio arrivare dove siamo arrivati.
0: Ecco, in questi 2 mesi che differenza c'è fra quello che avete visto, che vivevate quando eravamo nella categoria inferiore e con questo salto di categoria? Delle differenze che hai già notato a livello strutturale, a livello magari anche di regolamento, di impostazione, di varie cose che prima si dovevano essere fatte in un modo e adesso in un altro?
1: Sì, sicuramente le differenze ci sono, forse dico abissali, uso un aggettivo insomma abbastanza forte, però sono notevoli. Ovviamente noi ci siamo strutturati anche come dirigenti, come persone, abbiamo più persone all'interno dei nostri staff, ognuno segue una parte programmatica di tutte le vicende che vanno a susseguirsi, ci sono regolamenti che sono un po' diversi, facciamo parte della Lega Nazionale Pallacanestro, quindi ovviamente dobbiamo seguire le direttive che ci dà appunto la Lega stessa, direttive sull'abbigliamento, direttive sul palasport, ovvio poi c'è tutta una serie di problematiche, tra virgolette problematiche logistiche inerenti a trasferte insomma e quant'altro, quindi però ti ripeto ci sentiamo abbastanza pronti, ovvio anche per noi non è una novità perché tanti di noi hanno già vissuto queste situazioni, però è un ripartire, ripeto, piano piano insomma ci stiamo strutturando anche per questo, siamo strutturati anche per questo.
0: Ecco, dal punto di vista logistico diciamo che è una stagione come trasferte, come situazione molto simile a quella, se non ricordo male, 22-23 quando la Viola era stata messa in quel girone con tante squadre del nord. La differenza adesso che dal punto di vista degli aerei, dal punto di vista anche degli spostamenti, c'è più facilità dato che soprattutto all'aeroporto di Reggio Calabria è cambiato qualcosa e quindi è più facile arrivare nei vari Treviglio, Fiorenzuola, tutte queste trasferte che noi avremo in questa stagione.
1: Allora Beppe, più facile no, nel senso...
0: Più facile nel senso più possibilità.
1: Ci sono più possibilità, quello sicuramente, perché ovviamente abbiamo finito di fare la spola verso Lamezia. In quell'anno partivamo sulla Mezia per prendere il primo volo, poi rientravamo su Catania perché il primo volo utile per tornare giù era a Catania, venire da Catania fino a Messina insomma era un po' un trambusto. Quest'anno sicuramente l'aeroporto di Reggio ci aiuta sotto questo punto di vista, abbiamo più alternative, infatti la maggior parte delle trasferte, cioè no la maggior parte, tutte le trasferte partiremo e torneremo su Reggio. Ovvio poi devi andare lì a far collimare gli orari delle partite, gli orari dei voli, insomma c'è poi tutto un mix dentro.
0: E chi si è occupato di tutto questo?
1: uno a caso.
0: No, sappiamo benissimo che sei proprio l'uomo che si occupa delle faccende, diciamo che aiutano la squadra ad essere agevolata nei viaggi, agevolata qui nella permanenza qui a Reggio Calabria. Dei giocatori non ti chiedo nulla perché sappiamo benissimo che siamo solo all'inizio, però l'impressione sulla guida tecnica che ha scelto la Viola, si è affidato un allenatore giovane ma nello stesso tempo esperto di questa categoria, anche di categorie superiori, che viene da 2 anni di assistentato a Cantù dove ha conquistato una promozione, è stato vice in Serie A1, quindi un uomo che ha un bagaglio tecnico importante e che già ha fatto capire di poter essere un ragazzo, un coach sul quale costruire un progetto serio.
1: Sì Peppe, guarda, è ovvio che se tu vai avanti di categoria ti devi adeguare e ti devi programmare in funzione del progetto che hai in piedi e della categoria alla quale vai a partecipare. Con questo, attenzione, voglio fare una premessa, nulla togliendo niente a Giulio Cadeo, il quale a prescindere che il nostro responsabile del settore giovanile, no, perché sai, non vorrei essere frainteso, attenzione. E quindi la cosa fondamentale è questa, quindi un ringraziamento massimo a Giulio Cadeo per il lavoro svolto con noi, oggi è diventato il responsabile unico del settore giovanile, quindi noi abbiamo affidato tutti i giovani e tu sai benissimo quanto crediamo nel progetto giovani. Quindi dare questo incarico a Giulio Cadeo per noi è un surplus che possiamo dare ai nostri ragazzi. Tornando invece su Michele Carrea, ovviamente un allenatore esperto, abbiamo iniziato questo percorso con lui perché effettivamente c'è una progettualità dietro, non volevamo affidarci a un allenatore, passami il termine, che facesse soltanto la comparsa, quindi l'anno classico e poi via. Abbiamo pensato ad un progetto duraturo, ovviamente ci siamo affidati a una persona esperta, lui è stato MVP della B nazionale o oltre insomma,
0: se non sbaglio della 2 pure,
1: anche della 2 sì, e poi
0: allenatore del mese
1: sì, e poi è stato assistente in A1 a Cantù, quindi ripeto una persona affidabilissima sulla quale noi abbiamo messo in piedi un progetto insomma, e poi sarà il campo ovviamente l'unico arbitro.
0: Ecco, la squadra che è stata costruita sembra una squadra che non ha la super stella come magari succedeva una volta, ma 10 giocatori anche domenica si sono visti in grado di tenere molto bene il campo, compatti, forti fisicamente. Sembra una squadra pronta per il tipo di pallacanestro che si gioca in questa categoria.
1: Sì, anche lì ti ripeto, non abbiamo, vorrei sfatare qualche diceria che ho sentito e ho letto in questa settimana.
0: Dico qualche
1: perché non voglio essere polemico, però giusto per dare un attimo il senso al discorso. Allora, noi nel momento in cui il direttore sportivo, quindi Vincenzo Meduri, in collaborazione col coach, hanno messo in piedi la squadra, ovviamente noi volevamo partire da alcuni punti fermi. Ovvio che in funzione del progetto che vai a mettere in piedi, della tipologia di gioco che vuole fare l'allenatore, ma queste non sono cose che scopro io, ma sono cose già risapute, abbiamo un attimo deviato e virato il tiro. Quindi abbiamo una squadra, a mio modesto avviso, molto duttile, abbiamo per ogni ruolo un cambio. Tutti si equivalgono, ovviamente c'è il giocatore di spicco, ma più che di spicco direi di esperienza,
0: infatti.
1: Che ovviamente ha un passo diverso rispetto a quello meno esperto, ma la partita di domenica, come hai già detto tu, ci ha messo nelle condizioni di far capire che tutti possono far parte di un quintetto, non c'è un quintetto base. Nel senso che tutti fanno parte del roster, può essere il roster di partenza, può essere quello che va a gestire la partita a cammin facendo, ecco tutto qua.
0: Ecco, extracampo questa settimana tante voci, perché come al solito ci sono i social, c'è tanti modi di parlare, però ha parlato la società con un comunicato uscito proprio ieri sera che non si interrompe, si modifica il rapporto con l'azienda Redel, non più main sponsor, ci sarà sempre un
1: title sponsor,
0: sarà sempre comunque una collaborazione. Quindi c'è stata questa notizia che è abbastanza importante, magari se ci puoi dare qualche dettaglio in più.
1: Guarda Peppe, ovviamente io dell'aspetto prettamente del marketing non mi occupo, quindi entrare nel dettaglio, a parte che non sarebbe compito mio, però non mi piacerebbe neanche entrare nel dettaglio. Io ti dico soltanto che Redel è stato per noi un partner importante. Dico è stato perché ovviamente ha sposato il nostro progetto appieno, è stato il nostro title sponsor, quindi tanto merito e tanto grazie a Redel che ci ha seguiti in questo progetto. Naturalmente quelle sono delle scelte che poi vanno fatte all'interno tra l'azienda Redel e la Pallacanestro Viola. Sicuramente non è un rapporto che si interrompe, è un rapporto che magari rallenta un attimo, probabilmente perché Redel ha delle esigenze diverse, probabilmente perché la Pallacanestro Viola si sta proiettando in un'altra dimensione, voglio dire, però giusto a scanso di equivoci, non c'è nessun tipo di problema né tra la proprietà della Pallacanestro Viola né tantomeno tra Redel i signori Barrega. È stato un cambio di strategia, perfetto. Mi hai dato un assist
0: normale,
1: pieno.
0: Normale in questi tipi di.
1: Fa parte anche delle situazioni che fanno capo a una squadra di semiprofessionistica.
0: Per quanto riguarda il settore giovanile, abbiamo già accennato la scelta di Cadego, una scelta che magari uno potrebbe, il tifoso medio, purtroppo io si leggono i social, pensare che è stata quasi una forma di...
1: Una bocciatura,
0: bravo, lo stavo dicendo io, invece affidare a un uomo della sua esperienza e della sua competenza, purtroppo io l'ho sempre, non difeso perché non ha bisogno di difesa, però ho sempre rispettato il suo lavoro perché in 2 anni ha fatto un grande lavoro, affidarsi a un uomo della sua competenza, come hai detto tu, dandogli una parte importantissima della società, vuol dire che comunque la Viola crede tantissimo nel settore giovanile e tu, in qualità di comunque di dirigente, punto di riferimento, sai benissimo che grande lavoro stanno facendo anche quest'anno, si sta ripartendo in tutte le varie selezioni e la Viola sarà chiamata a un grandissimo percorso.
1: Sì, ribadisco il concetto. A mio modesto avviso Giulio Cadeo è una risorsa non solo della Pallacanestro Viola, ma ripeto, del basket in se stesso, perché l'esperienza di pallacanestro che ha Giulio non si discute. Noi puntiamo molto sul settore giovanile, perché tutti i settori giovanili, a nostro modesto avviso, sono la fucina la vitalità di ogni squadra che fa sport, che sia basket, calcio, pallavolo e quant'altro. Secondo me il settore giovanile, se non cresci con il settore giovanile, non arrivi tanto lontano, perché poi sì, la prima squadra è tutto un mondo fine a se stesso, ma alla fine dei conti, se tu non hai un settore giovanile che cresce, che fa crescere i ragazzi del territorio, che dà stimolo, che porta interesse, che crea soprattutto interesse, fai fatica ad andare avanti, perché poi i ragazzi si appassionano, crescono, vivono il momento attuale, quindi ovviamente fanno parte di un entourage, vivono una realtà sportiva, si rendono conto di che cosa c'è dietro a una società sportiva. E quindi ripeto, per noi il settore giovanile è proprio un punto cardine. La figura di Cadeo ovviamente rappresenta il top che in questo momento, secondo noi, a livello giovanile può dare il basket in se stesso.
0: Ecco, come domenica abbiamo la prima partita in casa, c'è grande attesa anche per capire che tipo di impatto ci sarà con il pubblico, perché ormai la Viola è tornata a essere un punto di riferimento, un motivo di interesse, e credo che anche da quello che si legge, da quello che si dice, la campagna abbonamenti testimonia l'entusiasmo ritrovato.
1: Sì, la campagna abbonamenti, abbiamo avuto una risposta importante. Ora ripeto, io non mi occupo di ticketing, però
0: vedremo domenica pure.
1: Esatto, che... ovviamente noi è inutile nasconderlo che come società ci aspettiamo da parte del popolo reggino una risposta importante. Ovviamente non pretendiamo di avere i 7.000 dello spareggio, ma sicuramente una risposta importante, perché torniamo a ricalcare un campionato semiprofessionistico e nazionale. L'entusiasmo credo ci sia, ed è anche in una situazione abbastanza importante. Speriamo che il pubblico, che la gente regina ci dia una risposta, ripeto, importante in termini di presenze. Noi abbiamo bisogno del nostro tifo e del nostro pubblico, non solo dal punto di vista prettamente economico, ma soprattutto dal punto di vista di presenze.
0: Ecco, dal punto di vista personale, diciamo che per te è cambiato un poco la qualifica e vorrei che ce la spiegassi meglio. Team manager la ricopre Gianni Vinci, tu nei quadri esci come club manager. Spiegaci questa differenza. Ne parlavamo prima che arrivavi, perché dicevo il team manager. No, Mimmo Porcino è il club manager della Viola.
1: Sì, allora sicuramente è un ruolo diverso, nel senso che non ha l'operatività fattiva, cioè manuale, della gestione della squadra, però io mi occupo quest'anno a 360 gradi di tutto quello che è il mondo pallacanestro Viola. Quindi dovrei essere il punto di collante tra il settore giovanile, la prima squadra, i media, gli sponsor e chi più ne ha più ne metta.
0: La tua famiglia che ti sta cacciando.
1: La mia famiglia, esatto, che quanto prima mi manderanno via, però a parte insomma la battuta, dovrei essere la figura che è collante tra la società, la proprietà e tutto il mondo dietro. Ovviamente sono a stretto contatto col GM, con il nostro amministratore delegato, con Fortunato Vita, e quindi diciamo siamo noi a gestire un po',
0: ecco, la situazione. Tutti i quadri vengono, appunto, la presenza Fortunato, Vincenzo Meduri, Gianni Vinci, Tony Sergi, tante persone che hanno fatto parte del basket, sono partiti diciamo dalle categorie minori della pallacanestro reggina, si sono ritagliati uno spazio, un po' esperienze importanti, adesso hanno in mano questa importante realtà e stanno lavorando molto bene, quindi hanno fatto la cosiddetta gavetta, come d'altronde l'hai fatta pure tu, perché quando sei entrato nel 2019 sappiamo benissimo, ci hai detto tante volte che era la prima esperienza, e adesso siete dirigenti di una squadra di Serie B nazionale, meritatamente, e pronti per questa avventura.
1: Allora quando con Fortunato ha fatto la scelta di affiancarsi di persone sicuramente competenti, sicuramente che masticano di basket, anche perché tu capisci bene che nel momento in cui crei una dirigenza che fa parte del settore giovanile, se non hai delle basi, diciamo, fai fatica, non ti puoi improvvisare. Permettimi di dirti, tu hai nominato Tony Sergi, hai nominato Gianni, però io ti dico che lì,
0: di Rossella.
1: Lì c'è, no aspetta, se parliamo di direttore di settore giovanile, lì abbiamo Michele Stellato, Peppe Cugliari, Paolo Ginestra, Nino Ripepi, Alfredo Putano, cioè c'è
0: ho
1: una
0: fatto
1: struttura
0: una premessa, esatto. Sto dimenticando sicuramente,
1: no, ecco, è giusto dare i meriti a tutti, anche perché quest'anno abbiamo deciso di assegnare ad ogni dirigente un settore specifico e una categoria specifica di ragazzi.
0: Che è uscito proprio
1: esatto,
0: uno
1: e quindi l'abbiamo, è stata proprio una scelta voluta
0: anche
1: da noi.
0: Gli allenatori li avete divisi.
1: Esatto, così. Gli allenatori sono divisi per categoria. Noi faremo, mi pare, 6, se non ricordo male, campionati giovanili. Ogni campionato giovanile avrà il suo staff tecnico e il suo staff dirigenziale. E quindi abbiamo proprio scelto, abbiamo fatto un investimento dal punto di vista delle persone, proprio perché, ripeto, crediamo in questo progetto del settore giovanile e vogliamo tantissimo farlo andare avanti.
0: Ecco, quest'anno c'è pure la possibilità di avere più spazi nel pianeta viola, da quello che stiamo percependo, e questa è una cosa importante.
1: Sì, naturalmente il pianeta viola è tutto in condivisione, ovviamente noi non vogliamo avere la leadership e non ci sentiamo superiori a nessuno. La città metropolitana lo ha assegnato alla federazione, la federazione ovviamente va a dividere, certo, in funzione anche di tutte le squadre che hanno necessità di usufruire della struttura, e quindi ci siamo un po' tutti adeguati.
0: Ecco, pure importante, il mini basket è ripartito, tu ovviamente saprai tutto quello che sta succedendo, però ricreare l'entusiasmo proprio dalle fasce di età più piccole è sicuramente un dato importante per poi portarsi questo entusiasmo nelle categorie, nelle selezioni superiori e anche come pubblico per la prima squadra.
1: Soprattutto per il mini basket, cioè si parte dalle basi, è come se tu stai costruendo una casa. Se non fai, non crei le basi solide, la casa nel momento in cui arriva all'apice poi crolla. Ovviamente il mini basket è il quid, cioè è il punto di partenza. Infatti noi lì abbiamo messo un progetto con le scuole, tanti bambini, perché lì sono bambini ancora, hanno sposato questa idea, abbiamo delle persone che seguono il mini basket, il responsabile nostro del mini basket è Saverio Favasuli, tra le altre cose è tecnico nazionale, quindi
0: sì, abbiamo visto qualche settimana fa
1: esatto,
0: passaggio degli esami.
1: Esatto, e quindi siamo tutti felici di affidare a Saverio questo incarico. Per noi è una persona affidabilissima, è una persona soprattutto seria, anche perché poi se hai da fare con bambini non puoi mettere una persona sprovveduta oppure inventarti chissà che. È ovvio che dobbiamo creare l'entusiasmo che parte sicuramente dai bambini, che poi a mano che crescono lo trasmettono alle famiglie, lo porteranno avanti nelle varie categorie. Quindi ti ripeto, il fulcro nostro è quello, è tutto il settore giovanile, mini basket compreso.
0: Ecco, abbiamo detto, tu sei entrato insieme a tutta la dirigenza, al presidente Laganà, che ricordiamo sempre il grande lavoro fatto.
1: Assolutamente,
0: negli ultimi,
1: sì.
0: Negli anni prima dell'entrata di altri punti di riferimento come My Energy. Quando sei entrato nel 2019 ti aspettavi 7 anni dopo di essere qua come club manager di una squadra di Serie B nazionale e di aver vissuto tutto quello che hai vissuto in questi 7 anni? Una domanda pure questa, che magari ci vorrebbe più tempo, prova a sintetizzare.
1: No, ma guarda Peppe, ti dico, tu hai citato il ruolo, perché burocraticamente il ruolo è quello. Io, se devo essere sincero, sono rimasto quello del 2019, cioè quindi che da tifoso è stato catapultato nella dirigenza, nella gestione di una squadra di pallacanestro.
0: Con qualche piccola esperienza in più.
1: E qualche anno d'età in più, attenzione. E quindi ti ripeto, il ruolo è una pura formalità, nel senso che non ci tengo a queste insomma, situazioni. Sì, sicuramente gratificante, sicuramente, però le responsabilità sono non triplicate ma quadruplicate. Ovvio che se oggi io sono qui a parlare con te in questa veste, come hai detto tu prima, e io ci tengo a sottolineare il merito fondamentale, non per sminuire le altre persone che hanno fatto parte del progetto, va sicuramente a Carmelo Laganà, che è stato la persona che ci ha dato la spinta, la forza, anche, uso una brutta parola ma per dare il senso al discorso, l'incoscienza di capire e sapere a che cosa stavamo andando incontro. E quindi il merito massimo va sicuramente a Carmelo Laganà. Poi ti ripeto, siamo cresciuti un po' tutti. Ovviamente oggi parla Mimmo Porcino, probabilmente domani mattina non ci sarà più Mimmo Porcino, ma l'importante è che ci sia e che rimanga la pallacanestro viola.
0: E senza Mimmo Porcino cosa facciamo?
1: Ma sai Peppe, tutti siamo utili e nessuno è indispensabile.
0: No, vabbè, sappiamo benissimo, però sappiamo che sei una colonna portante, lo sa la società, ma sappiamo che ci metti tanta, tanta passione. Allora, noi siamo quasi in chiusura, ringraziamo Mimmo perché, come abbiamo detto, come sappiamo, ancora i giocatori li conosceremo nelle prossime settimane. Noi questa settimana andremo in onda con Momenti nell'Arancio, non vi diciamo come perché ci sarà una grossa sorpresa, sì. Perché ancora abbiamo, dobbiamo limare qualche
1: casa è in costruzione.
0: È in costruzione, quindi se dico qualcosa in più Mimmo mi
1: dirà un calcio.
0: Mi un calcio qua in diretta e quindi evitiamo, però state collegati perché vi terremo ovviamente informati. Prima di salutare Mimmo, allora un'altra domanda difficile ma neanche tanto. Il sogno nel cassetto di Mimmo Porcino per la stagione 2026-27 che è appena iniziato.
1: Una salvezza tranquilla.
0: La cacciasti facile, possiamo dire. Va bene, no, salvezza tranquilla, però crediamo che questa squadra, dobbiamo capire meglio pure come sono le altre, però un po' il ruolo di rompiscatole se lo può.
1: Allora Peppe, secondo me qualche soddisfazione riusciremo, ecco, a togliercela. Mi sto sbilanciando, però sicuramente l'obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, sereno, camminare sempre di passo in passo così come abbiamo fatto finora.
0: Ed extragestistico?
1: Extragestistico.
0: Non legato ai risultati del campo perché tutti sappiamo.
1: Trovare che qualcuno che mi si sostituisca, sono stanco.
0: E allora facciamo un annuncio, cerco i quesiti, cerco lavoro, tutto. Si cerca club manager, no, di competenza per sostituire
1: extragestistico. Non c'è, stare tranquillo, avere un po' di serenità in più, ma sì, vabbè, quello, credo che quella serva un po' a tutti.
0: E allora, noi siamo quasi in chiusura, dopo qualche stacco pubblicitario, verso, mancano una ventina di minuti, ci sarà il solito passaggio con Momenti, con la trasmissione di Michele Favano, Momenti Amaranto, come sempre aggiornamenti su questa regina. Mimmo, ecco, quest'anno la Viola è tornata in terza serie, quindi quella che corrisponde alla serie C, sì, calcistica, l'augurio di tutti è l'anno prossimo avere anche la Regina. Tu sei anche tifoso della Regina, lo sappiamo
1: soprattutto
0: benissimo, soprattutto non lo dire che poi
1: no, vabbè, lo dico perché il primo amore non si scorda mai.
0: Questo è vero, questo ha iniziato molto bene, le premesse per lasciare questa Serie D dopo 4 anni ci sono tutte.
1: Sì, ci sono tutte, ma già i risultati si stanno vedendo. Sicuramente avere una persona come Lotito dietro da garanzie, da una forza diversa, si è tutti più tranquilli, si lavora con più serenità. La città aveva bisogno di una figura del genere, anche perché, che se ne dica, siamo una città abituata a masticare calcio, abituata a palcoscenici totalmente diversi, quindi ben venga, siamo tutti felici, siamo tutti contenti, speriamo di festeggiare la promozione della Regina.
0: Ecco, chiudendo la parentesi, Regina che sta cercando di risalire, Viola in Serie B nazionale, Domotec in Serie 2, Reggio Basket in casa.
1: Bravo, non dimentichiamoci anche gli altri.
0: Sempre ad altissimi livelli. Come hai detto tu, Reggio è una città che sa amare lo sport e sa anche seguirlo ad alti livelli, e quando le squadre erano in certe categorie anche tutta la città ne ha risentito positivamente.
1: Ma certamente Peppe, considera il bacino d'utenza che può avere, ad esempio io vedevo la partita domenica della Regina, ho visto qualche highlights, da Barcellona sono venuti in tantissimi, che se ne dica, anche quello è un ritorno per la nostra città, ma non solo per la Regina, anche per la Viola, la Domotec stessa, sicuramente le squadre che ospiterà la Domotec avranno un seguito, che siano 20, che siano 30, che siano 10, ma è un ritorno per la nostra città.
0: Torna Reggio nella mappa del grande sport nazionale dopo qualche anno grazie al lavoro di dirigenze come la Viola e tutte le altre realtà che abbiamo nominato. E allora ringraziamo ancora Mimmo, ringraziamo come sempre Radio Tuning per questo spazio. Noi ci vediamo giovedì con una puntata di Momenti Nera Arancio, che abbiamo detto che non vi possiamo dire niente, ma sarà da non perdere. Grazie ancora Mimmo e in bocca al lupo,
1: grazie,
0: per questa stagione.
1: Grazie a te Peppe, buona serata a tutti.
0: Da Giuseppe D'Atto, buon proseguimento, collegatevi fra qualche minuto, Momenti Amaranto.
2: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del Digitale Terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possono aggravare ulteriormente la situazione.
2: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre per 30 giorni.
1: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
2: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
1: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella e Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: Va ora in onda Tutti Frutti. In studio Mary Fulco.
5: Cinque minuti dopo le 20, ben ritrovati, buon ascolto a tutti da parte mia, da parte di Mary Fulco. Ci siamo anche per oggi, anche per questo martedì. Questo è il nostro primo appuntamento della settimana, visto che appunto siamo a martedì. Come al solito io vi ricordo il nostro numero, il 3937104 e 400, sempre a vostra disposizione per fare una cosa molto importante: aiutarmi a scegliere la musica che poi ascolteremo da questo momento sino alla conclusione del nostro appuntamento alle 21.30. quindi inviate un messaggio WhatsApp al 3937104 e 400. Come al solito scegliete la musica italiana, la musica straniera che preferite, i grandi successi del momento, ma anche, perché no, soprattutto da ascoltare in terza parte di trasmissione, i grandi successi del passato, come sempre in versione live. E allora, come va la vostra giornata? È andata bene sinora? Sì? Bene? Speriamo di migliorarla con la buona musica. Io direi di iniziare alla grande, cosa che facciamo sempre, con qualcosa di molto molto attuale.

Ale qualcosa che è tre alle altre cose, scusate la ripetizione della stessa parola, ma comunque questa settimana troviamo molto molto alto all'interno di Top It. È il singolo di Songbird dal titolo My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto.

0: Il ritmo è particolarmente caliente, del resto come ci ha da sempre abituato l'ottimo Fred De Palma. Questo è il nuovo singolo che si intitola Ragazzino, una di quelle novità che ascoltate ormai su Touring 104, veramente potrei dire da qualche ora, perché è davvero appena arrivato, nuovissimo questo pezzo, quindi richiesto anche in questo caso ancora una volta sfruttando al meglio il nostro 3937 104 e 400. Abbiamo superato da circa 14 minuti le 20 in questo martedì sera, per chi si fosse sintonizzato da poco, questa è Radio Touring 104, la voce è quella di Mary Fulco, con voi ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21:30, ma sono con voi anche con l'appuntamento con la nostra classifica, che invece vi tiene compagnia praticamente ogni sabato sera a partire dalle 20:30, poi ogni domenica sera a partire dalle 22. Anche questo è un appuntamento che insomma necessita del vostro supporto, quindi perché la nostra classifica viene realizzata ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio, e di conseguenza è importante che voi mi segnaliate le cose che vi piacciono di più e quelle che magari insomma non sopportate più all'interno della classifica e vorreste insomma che sparissero magari la volta successiva. Quindi anche per questo motivo il 3937 104 e 400 è sempre a vostra disposizione. Io aspetto numerose le vostre segnalazioni. Tra un po' parleremo di novità in fatto di musica, le novità di questi giorni, e beh insomma daremo un'occhiata come al solito anche a quelli che sono gli appuntamenti live, i grandi appuntamenti live in Italia e non solo. Tutto questo tra un po'.
1: State ascoltando Touring 104.

0: la potenza vocale veramente eccezionale, che si rivela soprattutto con questo pezzo dal titolo Oh Mother. È il nuovo singolo di Sam Smith, che non è solo ma è accompagnato da un coro di gospel assolutamente strepitoso. Insomma, la canzone racconta il rapporto complesso che c'è da sempre, potremmo dire, tra genitori e figli. La madre viene vista proprio in questo pezzo, in questo brano, in questo testo, canzone appunto scritta dal grande Sam Smith, come uno scudo praticamente protettivo contro le avversità della vita, mentre il coro è The Two City Chorus, questo è il nome del coro che accompagna Sam Smith in questo brano, amplifica quello che è appunto l'impatto emotivo e quasi proprio spirituale del testo. L'abbiamo ascoltato, come dire, in religioso silenzio dalla prima all'ultima nota. È una di quelle canzoni stupende che troviamo all'interno del nuovo lavoro di Sam Smith dal titolo Hazel Eyes, che tra l'altro è uscito proprio in questi giorni, in queste ore, che amiamo molto anche noi in Italia, soprattutto la sottoscritta da sempre ama la musica di Sam Smith, spesso e volentieri insomma la ascoltiamo all'interno di quello che è il nostro appuntamento Tutti Frutti come di Fulco, ogni martedì, giovedì dalle 20 alle 21.30. ancora ben ritrovati, buon ascolto se l'avete fatto da poco. Voglio ricordarvi che alle 21 sul nostro canale 87 andrà in onda un nuovo capitolo di Momenti Amaranto, quindi si tornerà a parlare di questo di questa cavalcata trionfante, perlomeno finora. Noi ovviamente facciamo i debiti scongiuri e teniamo le dita super incrociate. Parliamo ovviamente di Regina. Michele Favano con i suoi ospiti appunto vi racconterà le ultime imprese, quelle che verranno, insomma le novità, le notizie che riguardano la nostra Regina. Se invece volete continuare a restare qui su Touring, io sarò con voi sino alle 21.30, poi arriverà la voce di Angelo Cristiano sempre sulle nostre frequenze oppure in streaming sul nostro sito internet www.progettotouring.it a tenervi compagnia sino alle 23. Lui, Angelo Cristiano, io sino alle 21.30.
1: Touring 104.

bella questa canzone, che bella, soprattutto in questa versione assolutamente reggae. Siamo volati indietro di un bel po' di anni. Pensate che questa è una canzone in questa versione uscita nel 1994, è firmata da Abby Mumfin e la loro versione di Baby I Love Your Way. Tutto questo su Touring 104 quando siete in compagnia di Mary Fulco in questo martedì sera. E poi come sempre avremo ancora tanta buona musica sino alle 21:30. E poi vi ricordo anche in terza parte di trasmissione, in particolare negli ultimi 30 minuti, l'opportunità musicale tutta quella dedicata ai grandi successi del passato in versione live. Anche per questo, beh, avete a vostra disposizione il nostro numero, il 3937 104 e 400, quindi per fare le vostre richieste in musica. Intanto ci ritroviamo nella musica attuale e lo facciamo con il nuovo di Chris de Sarandi dal titolo Good Old Days.

0: Touring 104. Tutti frutti con Mary Fulco. Il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Intitola serenamente questo pezzo che è firmato da Julie Bresch ed è una bella novità di musica italiana molto spesso appunto segnalata proprio da voi qui su Turin 104 e l'ascoltate nell'ambito di quelle che sono le programmazioni varie durante i vari programmi dalla mattina sino alla sera giornalmente qui su Turin 104. A proposito di musica, a proposito di novità che riguardano il mondo della musica, ci sono novità in particolare sui tour, sui singoli, sui concerti in Italia, ne abbiamo parlato anche la scorsa trasmissione. Gli Oasis, appunto la band, ha annunciato 4 nuove date per il tour dell'anno prossimo, del 2027, con una tappa prevista a Roma, vi ho anche detto che sarà a luglio. I Muse suoneranno al Lucca Summer Festival in un'unica data estiva proprio italiana la prossima estate. Ancora Marco Mingoni ha aperto a Milano il Light Club allo sbagliato per suonare in modo intimo e senza sequenze. E poi ancora musica italiana, Achille Lauro ha pubblicato il singolo Per Noi in duetto con Geolier, arrivando al primo posto della classifica Fimi. Ultime uscite, diamo un'occhiata a quella di Laura Pausini, ha lanciato il nuovo singolo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Malika Ayane ha pubblicato il brano Detto tra noi. Insomma, tutto questo e molto altro tra un pezzo e l'altro, come ben sapete, all'interno di Tutti Frutti, programma da sempre che strizza gli occhi soprattutto alla musica ma anche alle notizie che la riguardano.
1: Questa è Touring 104.

0: Ho bisogno di avere una grande aspettativa. Questo praticamente il titolo, Great Expectation di Sienna Spyro. Questo è il nuovo singolo che ascoltiamo ormai da un po' di tempo ed è una bellissima canzone, come del resto un po' tutte quelle che hanno preceduto questo pezzo di questa giovanissima, che veramente in pochi mesi, perché all'inizio di questo anno non la conosceva veramente nessuno, ma in pochissimi mesi è riuscita davvero a, come dire, a farsi valere musicalmente parlando e quindi conquistare davvero un po' tutta Europa, ma non solo, è molto molto amata anche al di là dell'Europa, sicuramente molto amata e apprezzata qui da noi in Italia. Abbiamo ascoltato appunto questo fantastico nuovo singolo. Poco fa vi ho dato la notizia che riguarda i Muse, che saranno al Lucca Summer Festival nel prossimo anno, ovviamente la prossima estate, e sarà l'unica data estiva della band in Italia. Praticamente i concerti saranno alla Unipol Dam di Milano e niente, poi saranno al Lucca Summer Festival e la data è già, come dire, definita, il prossimo 17 di luglio. Il promoter per quanto riguarda l'Italia, da Alessandro e Galli, informa che sarà l'unico concerto estivo appunto della band in Italia e niente, quindi insomma sarà sicuramente come dire fortunato o fortunata colui o colei la quale insomma avranno l'opportunità di riuscire a prendere questo biglietto e riuscire praticamente ad arrivare e poterseli vedere dal vivo. Adesso torniamo alla musica italiana, quando vi informo che alle 21 invece qui su Touring 104 ritornerà l'informazione nazionale, quindi daremo spazio alla nostra redazione giornalistica con le ultime notizie che riguardano questo martedì 29 settembre 2026. Intanto la musica prepotente, quella che torna, è quella di Enya, è la canzone molto molto bella che avete richiesto voi e che si intitola Dedica.
1: Touring 104.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ring 104.
2: Su Ring 104.

meravigliosamente insieme alla musica dei Pretenders, questa stupenda Don't Get Me Wrong. Io poco fa stentavo a credere che questo pezzo c'ha 40 anni, proprio così, 40 anni, è un grande successo del 1986, quindi i calcoli sono perfetti, è un qualcosa che è uscito 40 anni fa e che noi continuiamo ad ascoltare anche perché è molto bello, molto attuale, mentre ci dimentichiamo dopo 2-3 mesi quello che magari ascoltiamo di molto commerciale che esce giornalmente, ci sono pezzi come questi, ancora pezzi molto più vecchi di questo, che invece riascoltiamo sempre con grande piacere. Invece è un piacere andare al cinema, è una cosa che io amo, ma so che tanti che siete al di là di questo microfono amate appunto il cinema, andare a vedere un bel film. Sì, ok, quasi tutti ormai abbiamo le varie piattaforme, piattaforme in casa, per cui scegliamo quotidianamente quello che ci va di vedere, però diciamo l'emozione di una sala cinematografica con uno schermo particolarmente grande e non solo gli effetti sonori, insomma, rendono il tutto sicuramente molto molto più bello. E allora voglio consigliarvi film che tra l'altro io ho visto esattamente 2 giorni fa, la sera di domenica, il nuovo di Brad Pitt, ma non è solo, è con un cane favoloso che nella vita si chiama Huber, ma è il protagonista appunto del film insieme a appunto Brad Pitt, e nel film si chiama Odino. Ecco, dovrebbero realizzare anche gli Oscar per gli animali, per i cani in questo caso, ma non solo, gli animali che sono protagonisti fondamentali in alcuni film come in questo, perché questo cane è assolutamente bravissimo, strepitoso, oserei dire che più bravo lui di Brad Pitt sicuramente lo è. Il film si intitola Ato the Best ed è in italiano praticamente è una traduzione che non c'entra, perché il cuore della bestia, ma è nel profondo selvaggio il titolo diciamo in italiano. Andatelo a vedere, è in programmazione proprio in questi giorni anche da noi in città, ed è la storia di James Belmont, che appunto è Brad Pitt, che insomma ne ha viste di tutti i colori, e lo stesso vale per il suo cane, che è un pastore tedesco molto bravo, appunto come vi ho già detto, di nome Odin. Lui è un ex comandante delle forze speciali dell'esercito che conserva ancora ricordi confusi e diciamo anche molto tristi in alcuni casi delle missioni passate, e lui appunto Odino nel film è il cane pastore addestrato, quindi che lo accompagnava in tutte le missioni, ne hanno passate veramente di tutti i colori, quindi insomma il film racconta la voglia appunto di James di adesso, una volta finita la sua vita in veste di capitano delle forze armate statunitensi, di godersi un po' la vita, prendere il suo aereo, il suo posto insieme al suo migliore amico e godersi alcuni posti stupendi e incontaminati in Alaska. Ma lì inizia il film, ovviamente se ve lo andate a vedere non vi racconto come va a finire, comunque la storia è bellissima, vi consiglio, lo consiglio davvero un po' a tutti.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
3: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre per 30 giorni.
2: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
3: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
2: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatelle in Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatelle e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
0: State ascoltando Touring 104.
4: Tutti frutti con Mary Fulco. Il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.

0: Iniziamo questa terza parte di trasmissione con un tributo a Smokey Robinson da parte dei Temptation, questa bellissima My Girl che tutti conosciamo, tutti abbiamo ascoltato almeno una volta nella nostra vita. Abbiamo superato da 8 minuti le 21 in questo martedì sera. Se vi state sintonizzando adesso, questo è l'appuntamento consueto del martedì e del giovedì, tutti pronti con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30, e vi ricordo anche che avete sempre a vostra disposizione l'opportunità di richiedere la musica che preferite. Basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Potete seguirci non solo attraverso le nostre frequenze ma attraverso tutti i nostri social, oppure in streaming sempre ovunque voi siate nel mondo, come dico io ogni volta, con grazie al nostro sito internet www.progettotouring.it, o ancora grazie alla nostra app, quella di Touring 104, facilmente scaricabile. Ve la piazzate nel cellulare, nel tablet, sul computer, dove preferite, e così ci seguite ovunque voi siate nel mondo e qualsiasi cosa voi abbiate l'opportunità di fare. Intanto continuate ad ascoltarmi sino alle 21.30, momento in cui daremo spazio con grande piacere, soprattutto microfono e regia, ad Angelo Cristiano, che è arrivato e sarà con voi sino alle 23. Avete voglia di ballare? Avete voglia di ascoltare ancora buona musica? Lo facciamo sempre in versione live con questo pezzo firmato dai McFadden insieme alle Whitehead. Hey, non stopping us now. Che bella questa versione, veramente tutta da ballare.
1: Touring 104.

0: meravigliosamente insieme a Michael McDonald e Kenny Loggins, questa orchestra favolosa, una versione live dello splendido pezzo dal titolo Heart to Heart. Tutto questo su Tuning 104, quando abbiamo superato ormai da quasi 19 minuti le 21 in questo martedì sera. Siete ancora con Mary Fulco per poco meno di 15 minuti e beh, insomma, cerchiamo di sfruttare al meglio il nostro tempo. Subito dopo ci sarà appunto Angelo Cristiano anche questa sera a tenervi compagnia con la sua musica, i suoi brani, le sue chiacchiere sino alle 23. Ma intanto volevo darvi questa notizia che riguarda Roger Waters, che ha lanciato il tour Legacy Pink Floyd Show. Sul palco appunto ci sarà il figlio Harry con una band di 10 elementi e visuals ispirati al lavoro originale di Roger. Il repertorio è quello che va dal 1971 al 1979 e una sorta di tribute band ufficiale. Arriverà poi successivamente anche in Europa, quindi sarà una bella cosa, una bella iniziativa, ma ne parleremo meglio magari nelle prossime trasmissioni. Intanto, avete voglia ancora di ascoltare la musica live? Ebbene sì, sapete bene che proprio in terza parte di trasmissione noi ascoltiamo solo grandi successi del passato, possibilmente, preferibilmente in versione live, e questo è un tributo che lui fa ai grandi Heart, Wind and Fire, i Terra, Vento e Fuoco. La voce è quella di John Legend, il pezzo lo conosciamo tutti, è un classico proprio degli Heart, Wind and Fire e si intitola Can't I Love.
1: Questa è Touring 104.

0: Sexy Cheryl.
1: Woo, baby. Charlene, come praticamente l'annuncia lui, David Foster, che l'ha accompagnata al pianoforte con questa bellissima Got to Be Real, ovviamente anche in questo caso in versione live. Se ci vedete sul nostro sito internet avete anche l'opportunità di seguire i video che accompagnano tutti i programmi, in particolare questi ultimi 30 minuti in mia compagnia, quindi vedete che quasi sempre si tratta di brani estrapolati da grandi concerti, da grandi appuntamenti live. Il nostro appuntamento live di oggi, di questo martedì, quindi il primo appuntamento con Tutti Frutti e Mary Fulkoff, si chiude qui. Siamo veramente arrivati ai saluti. Tra pochissimo, come vi ho già preannunciato, Angelo Cristiano. Per quello che mi riguarda, per oggi è veramente tutto. Ci ritroviamo in musica, sempre che ne abbiate voglia, giovedì a partire dalle 20 con il secondo appuntamento della settimana con Tutti Frutti. Sarò ancora con voi con la nostra classifica praticamente sabato sera a partire dalle 20:30 e ancora domenica a partire dalle 22 la nostra top Italy top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Tuning e quelli più visti su Video Tuning, canale 87 del digitale terrestre. Vi auguro una buona serata, un buon tutto quello che state facendo, e ci salutiamo con Ojaro, una bellissima versione live da un concerto suo, uno degli ultimi, in quel di Londra. La canzone è la splendida Boogie Down. Ciao da Mary Fulkoff, buona serata, bye bye.

Sono le 21.42, buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati naturalmente su una delle tante frequenze di Radio Touring 104 o anche per mezzo della nostra applicazione, per mezzo del nostro sito. Insomma, dovunque in questo momento, da qualsiasi mezzo ci ascoltate, grazie per esserci anche in questo martedì 29 di settembre 2026. Un grazie come sempre alla nostra formidabile Mary Fulco con il suo Tutti Frutti, che anticipa il martedì e il giovedì di 90 minuti la mia trasmissione con gran bella musica, con i suoi racconti, con la sua voce così ammiccante e così piacevole da ascoltare, e poi proseguire con la mia poco piacevole, ma certamente spero almeno che la musica vi piaccia, perché abbiamo intenzione di tenervi compagnia sino alle ore 23 e con me, e poi tutto il seguito e tutta la notte, perché Touring vi accompagna 24 ore su 24. Grazie alle migliaia di persone che giornalmente ci ascoltano, grazie per far sì che la nostra radio Touring, appunto, la prima in ascolti della provincia di Reggio Calabria e non solo. Grazie per esserci e buon

poi da un po' di tempo a questa parte abbiamo ripreso una vecchia cosiddetta sigla che una volta usavamo, I Am What I Am di Gloria Gaynor. Lo facciamo perché ci piace ricordare canzoni che hanno fatto la storia del genere rock, del genere R&B, ma certamente è un modo come un altro per farsi riconoscere, per capire insomma che da lì a qualche minuto inizia 80 voglia di 70. L'appuntamento con Angelo Cristiano, ve lo ricordo, ogni martedì e giovedì sino alle ore 23. Allora iniziamo con la prima canzone di oggi. Oggi naturalmente non andremo molto indietro, se non alternando magari qualche brano più o meno recente, ma sempre parlando insomma di una decina di giorni fa. Intanto andiamo a ricordare una fantastica donna, si chiama Georgia Smith. La canzone Don't Watch Me Cry, e ve la ricordate, è del 2018, ma è molto bella e molto carina da ascoltare per iniziare l'appuntamento di questo martedì 29 di settembre 2026.

Ed eccoci qua, ci siamo, non vi preoccupate, c'è stato uno sbalzo di corrente, ma siamo rientrati e abbiamo iniziato con Get Here, gran bella canzone. Questa è una cover, pensate, del 1988. Qualche anno prima la propose Brenda Russell, poi insomma la voce che abbiamo sentito di Oleta Adams l'ha resa ancora più affascinante e più bella, anche perché lei, oltre ad essere una bravissima cantante, è anche una brava musicista, pianista nello specifico. Infatti sentite il pianoforte è suonato da lei. Get Here, vieni qui, bellissima canzone, è un genere soft molto piacevole da ascoltare alle 21.56 di questo martedì 29 di settembre 2026. Allora, adesso io voglio farvi ascoltare e vorrei naturalmente approfittare per salutare un amico che ormai insomma si è allontanato dalla Calabria per motivi naturalmente di lavoro, sta in quel di Bologna, si chiama Giuseppe, sta a Bagnara, in questo momento nel tratto tra Palmi e Bagnara ci sta ascoltando, infatti mi ha chiamato e io ben volentieri lo saluto. Attenzione come sempre alla guida, la bella musica certamente ti aiuta a guidare anche meglio, grazie anche alla canzone che tu hai scelto e che ho già trovato e che ho intenzione di far ascoltare a te e a tutti noi con molto piacere. È la voce, quella di Dionne Warwick, un artista importante del panorama internazionale. La canzone che abbiamo, che Giuseppe ha selezionato, è la bellissima Heartbreaker. Touring 104, Angelo Cristiano, sino alle ore 23.

Bella canzone questa che ci ha proposto la formidabile Dionne Warwick, la canzone Heartbreaker, è un brano scritto dai fratelli Gibb, ossia i grandi Bee Gees, nel 1982 e ottenne un grandissimo successo. C'è anche la collaborazione in questo brano come seconda voce dei grandi fratelli, insomma Barry in modo particolare, che è colui che ha la voce più fina, tra virgolette.

Anno 2015 della canzone di Jess Glynn o Glynn, come dir si voglia, Take Me Home. È una gran bella canzone autobiografica, così la racconta Jess Glynn in un momento molto vulnerabile della sua vita, insomma la fine di un amore, e quindi la ricerca assoluta di trovare un appiglio, un qualcosa in cui risollevarsi in un momento molto vulnerabile, molto difficile. È una canzone veramente emozionante, molto bella. Sentite poi effettivamente la sua voce che racconta, anche ci fa capire il senso del brano. È stato un brano che comunque da quanto lei racconta ha fatto sì che si rialzasse da questo momento cupo, da questo momento triste, per riprendersi un po' in mano la sua vita e naturalmente superare ciò che l'ha resa vulnerabile, appunto, e ringraziare, manco dirlo apposta, a quella persona che l'ha lasciata, perché è proprio quella persona che l'ha lasciata, l'ha salvata, perché gli ha fatto capire effettivamente quanto vale vivere anche senza un amore importante, perché comunque poi alla fine nella vita le occasioni nolente volenti ci sono sempre. Poi è chiaro, bisogna capire quale vale la pena

104, Angelo Cristiano, 103.8, 104.4, la frequenza che raccoglie la fascia tirrenica e tutta la piana di Gioia Tauro, grazie per averci preferito. 103.3 invece la zona di Messina, lato Taormina e lato Milazzo, e poi c'è la fascia ionica che tra poco vi ricorderemo. Rimaniamo ancora in quegli anni 2012 in questo momento, e ci arriviamo con una cantautrice messicana. Ascoltate la canzone, che sta ottenendo poi un grande successo, perché fortunatamente i giovani si affacciano e riascoltano anche le canzoni che non appartengono alla loro crescita, perché comunque non li hanno vissuti, però riescono attraverso i social, attraverso i contest, a riproporli. Una ragazza italianissima, X Factor, l'ha cantata in una maniera eccezionale, molto emozionante, è la canzone Disfruto di Carla Morrison. Riascoltiamola insieme. Buon ascolto e buona permanenza su Tuning 104.

Anita Baker, cantante statunitense, una delle voci storiche, una delle voci più importanti del genere R&B, nel 1994 propose questa Body and Soul, questa canzone che racconta questo legame profondo, questo legame corpo ed anima verso il suo compagno, che addirittura non la fa dormire, non riesce a mangiare proprio perché pensa al suo compagno. È un amore profondo che credo che comunque non faccia bene non mangiare e non dormire, vabbè, è una battuta la mia, però sta a significare quanto bella e significante è questo brano, che ottenne grandissimo successo, grandi premi e soprattutto rimase per moltissimo tempo nelle classifiche mondiali e in vetta, riscontrando e facendo conoscere a quei pochi che ancora non la conoscessero la grande voce di questa fantastica Anita Baker. Continuiamo con la musica, da una voce storica ad una più recente che devo dire si fa apprezzare molto. Lei si chiama Jessie Reitz. Adesso ascoltate la canzone e dopo magari ne parliamo. Si intitola il brano Figures, Touring 104, Angelo Cristiano, sino alle ore 23.

Jessie Wright, giovanissima cantautrice canadese ma di origini colombiane. Non so se avete visto il video, è veramente molto molto brava e è molto presa dalla canzone. Si intitola Figures, la canzone che racconta appunto un amore travagliato, un amore che la coinvolge emotivamente perché non è ricambiata come lei vorrebbe, quindi in sostanza le avrebbe voglia di vendetta. Non lo fa perché comunque poi passerebbe dalla parte del torto, però ricalca e si chiede perché io non possa essere ricambiata per quanto amore do dal mio partner, e quindi questo rimpianto che lo racconta benissimo. Basta vedere i video, io ve lo dico sempre, se avete la possibilità collegatevi tramite il nostro applicativo progettoTuring.it o tramite la nostra applicazione, e così vedete o sentite oltre alla canzone anche l'interpretazione. E devo dire Jessie Wright, questa giovanissima cantautrice colombiana ma naturalizzata canadese, insomma racconta quella che è il significato di questo brano. 22 e 23 Touring 104, Angelo Cristiano sino alle ore 23 come ogni martedì e giovedì. Ho tanta voglia di settare naturalmente la trasmissione, anche se oggi ci siamo rifatti un po' agli anni 90 e i primi anni 2000. Grazie per averci preferito.

Reagan 1982, la canzone si intitola AJ Ibsen What a Beautiful World, che è l'acronimo del International Geographical Years, vale a dire è una canzone che già allora, pensate, ai primi anni 80 vedeva una città ad energia solare, un tunnel transatlantico, delle stazioni spaziali, insomma un vivere in maniera più pulita, passatemi sto termine tra virgolette. È chiaro che comunque il grande Donald Fagen uscì proprio con questa canzone, che ebbe un successo notevole, perché comunque lui, già personaggio famoso, perché è stato colui che già dal 1971 componente e cantante degli Steely Dan, anche tastierista se volete, che allora poi con questa canzone da solista, nel suo primo album The Night Fly, ottenne un successo internazionale. AJ Ibsen, What a Beautiful World, quanto è meraviglioso il mondo, con questa idea che già allora, pensate, ha guardato molto molto avanti. Devo dire, quello che oggi si tratta e che ancora non si riesce in toto ad realizzare. 22:34, torno in 104, Angelo Cristiano, vi ricordo l'appuntamento bisettimanale del martedì e del giovedì dalle 21:30 sino alle ore 23, e adesso continuiamo con la musica, 10 anni più avanti, dall'82 al 1982, con i REM, Everybody Hurts.

Everybody Hurts, la canzone dei R.A.M., voce inconfondibile Michael Stipe. La formazione ormai si è sciolta, ma un grande successo, una voce riconoscibilissima di questo artista, di questo cantante, strumentista, fotografo, non dimentichiamolo, la sua passione, la fotografia. La canzone racconta molto, è del 1992-93 e racconta come bisogna cercare spiraglio negli altri e non lasciarsi andare, perché comunque la vita è una sola, e quindi non avere idee suicide o quello di isolarsi. Bisogna semplicemente cercare gli altri, avere la solidarietà degli altri, perché comunque i momenti difficili passano per tutti. Poi Michael Stipe, infatti, a proposito di questa canzone, conoscete la sua grande amicizia con Kurt Cobain, nata per caso, perché si sono stavano vicino. Lui poi è diventato il padrino anche della figlia di Kurt Cobain e di Courtney Love. Quindi pensate un po' quanto lo stesso Michael Stipe abbia fatto per cercare di aiutare Kurt Cobain e farlo uscire dallo spirale in cui era avvolto. Addirittura gli comprò un biglietto per andare a trovarlo, per cercare insomma di realizzare insieme delle canzoni. Aspettò inutilmente, da quello che dice Michael Stipe, perché lui non ci andò mai, perché era preso da altro. Nonostante, voglio dire, abitassero vicini, perché poi alla fine erano anche vicini di casa, lui con un componente del gruppo dei R.A.M. Quindi i rapporti c'erano, erano molto molto frequenti e molto presenti, però ognuno, nonostante, voglio dire, l'insistenza di Michael Stipe, Kurt Cobain ha continuato insomma la sua strada, che ahimè l'aprile del 94, credo fosse l'aprile del 94, ce l'ha portato via. Detto questo, rientriamo, parliamo ancora di musica. 22:41, l'ultimo pezzo per quanto riguarda la musica internazionale, dopo gli ultimi minuti con la musica di casa.

Eugenio Finardi con le ragazze di Osaka insieme alla voce femminile di Rosanna Casale. La canzone, una versione un po' particolare ad essere sinceri, perché comunque sentivo dei suoni un po' diversi dal solito, però comunque ha raccontato quella che è la storia di un padre, insomma, che accoglie nella sua famiglia, dopo l'imbarazzo iniziale, una ragazza con la sindrome di Down, che come sua figlia Elettra, e quindi racconta un po' questa sua esperienza che all'inizio l'ha un po' stordito, per poi ovviamente, come è giusto che sia, insomma, tutto è andato in meglio. Allora continuiamo con la musica, sono le 22:50, andando a ricordare questa volta un grandissimo Pino Daniele con Amore senza fine.

è quasi sempre presente nella nostra programmazione perché Pino Daniele merita questo ed altro. Pensate, sono 11 anni che ci ha lasciato, ma il suo vastissimo repertorio ci permette di avercelo qui, vicino. E io in 80 voglia di 70, nello spazio dedicato alla musica italiana, lui c'è sempre. Amore senza fine, un successo del 1988. Continuiamo con la musica e andando a ricordare questa volta un'altra artista scomparsa proprio l'anno scorso, a 90 anni circa, la grande Ornella Vanoni, con un successo del 2007, si intitola Gli Amanti.

ha ragione da questo punto di vista la grande Brunella Vanoni. Io non ho mai fatto l'amante, vabbè, non ci penso proprio, però in effetti deve essere stressante aspettare la telefonata, a vivere proprio con l'ansia di non farsi vedere, perché sei amante o dall'una o dall'altra parte c'è un'altra persona che accompagna bella persona alla quale tu dedichi il tuo tempo, e quindi vivere effettivamente con l'ansia credo che non mi appartenga, perché comunque è veramente duro fare l'amante da questo punto di vista. Grazie Ornella Vanoni, 2007, sono le 22:58, grazie come sempre per la vostra partecipazione, per il vostro ascolto, rimanete con noi perché la musica continua, vi accompagnerà tutta la notte e poi domani mattina riprendere con le nostre trasmissioni in diretta, ci sarà domani Antonio e Rita, quindi vi terranno compagnia loro. Grazie come sempre, appuntamento a giovedì dalle 21:30 sino alle ore 23, da Angelo Cristiano una buonanotte e vi lascio con un successo del 1980 dei Banco, il Banco del Mutuo Soccorso, la formazione si intitola semplicemente Paolo.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrò solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Questa è Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.